0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato.

elettrico, diesel o benzina. 600 kg di portata o 2000. Vano di carico da 3 o 22 metri cubi. Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: la notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è da somministrare in dosi massicce ai tipi musci.

Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.
2: Oh.

Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

elettrico, diesel o benzina. 600 kg di portata o 2000. Vano di carico da 3 o 22 metri cubi. Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: La notte vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
3: L'interazione con noia e tristezza può provocare gravi effetti collaterali.

0: Allora, intanto facciamo i complimenti all'Inter. Io devo defolloware un po' di persone sui social perché ieri mi sono accorto di seguire tante persone che sono anche sono miei amici, in genere seguo i miei amici, che sono tifosi dell'Inter, che ieri ha vinto la Coppa Italia.
1: Ma perché dovresti defollowarli?
0: Allora, io che tifo per una squadra che a stento si è salvata, la Fiorentina.
1: Vabbè, ho capito.
0: Posso sopportare e tollerare gente che festeggia continuamente
1: cambia
0: per il calcio?
1: Cambia squadra.
0: Ho provato. Come
1: cambia certo? Cambia fede calcistica.
0: Non devo, non posso tollerare.
1: Ma perché?
0: Quindi bloccherò una serie di amici. Li defollowerò che ieri sera festeggiavano la vittoria della Coppa Italia a Roma dell'Inter contro la Lazio.
1: Beh, però che gioia, io immagino, tu sei tifoso.
0: Hanno vinto
1: squadra.
0: Il campionato e vince la Coppa Italia.
2: Hanno fatto il doble.
0: E io invece tifo per la Fiorentina che a stento si è salvata. Ma ti pare normale che ti
1: fatto
0: tollerare?
1: No, tu devi festeggiare per il fatto che la Fiorentina si sia salvata.
0: Si sia salvata.
1: A stento
0: si è salvata.
1: Ma poi dipende da come guardi le cose.
0: Quella cosa lì, la salvezza, la festeggiano le squadre che vanno in Serie A e che, diciamo, preparano la squadra per salvarsi. Quindi la salvezza è un traguardo. Il traguardo della Fiorentina in partenza per i soldi che ha speso, per i calciatori che ha.
1: Quindi da noi che vuole
0: doveva
1: stamattina
0: essere una Coppa Europea.
2: C'è un po' di frustrazione.
0: Un po' di frustrazione.
1: Ma cosa desidera stamattina il signor Pelone?
0: Frustrazione. Se potessi adesso farei un fallo di frustrazione. Va bene?
1: Io se potessi adesso sai cosa farei?
0: Ma che sta... Ma ti ferma!
1: Io posso... Ah! Hai mangiato una brioche di recente?
0: Sì, sì, adesso. Che devo prendere un... L'ibuprofene.
1: L'ibuprofene,
0: sì, esatto.
1: Perché ieri si è raffreddato come un bambinone.
0: Sono andato in scooter e faceva già freddo. Va bene, allora andiamo avanti. Adesso partiamo con le canzoni sotto la doccia, tra pochissimo. E salutiamo gli amici che ci stanno già dando il buongiorno. Vogliamo sentirne qualcuno al volo?
1: Il nostro buongiorno, come al solito, è al 347-490-0042. Oggi è giovedì 14 di maggio.
0: Vai.
1: Sentiamo.
3: Buongiorno, Radio Kiss Kiss.
0: Buongiorno. Radio Kiss Kiss.
1: Vabbè, lui sintetico,
0: sì,
1: va bene, buongiorno a
0: si
1: te.
0: Si è lasciato un semplice buongiorno Radio Kiss Kiss. Comunque, grazie mille. Volevo salutare, ne approfitto di per salutare anche Davide che ha scritto buongiorno Pippo Adriana, vi seguo dai tempi in cui Pippo fece lo scherzo della bottiglia d'acqua ad Adriana.
1: Ah, quindi da
0: te lo
1: allora.
0: Ricordi? Da allora.
1: Sì, 2016.
0: Se ricordo bene, insomma, c'era questa bottiglia nella quale Pippo finse di mettere qualcosa. E Adriana si bagnò completamente.
1: Trucco,
0: sì.
1: Parrucco, abbigliamento di tutto.
2: Aspetta,
1: di più.
2: Aspetta, essere... una cosa per te.
1: Sì.
3: Pazza intera mala, è una storia infinita che dura una vita.
0: No, questa cosa veramente non ce la faccio, giuro. Invidia proprio totale. Frustrazione.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Ciao, buongiorno.
4: Un bacione grande dalla Sardegna, Michela e Roberto.
0: Vai.
1: Ciao Michela, ciao Roberto, un bacio a voi, dai. Andiamo sotto la doccia
0: sì,
1: e sentiamo chi ha cantato cosa.
5: Le canzoni sotto la doccia.
0: Bella.
1: Questo è un pezzo di Adele, bellissimo, del 2011.
0: Adele, quelli tecnici dicono Adele, set fire to the rain.

0: Adele. Ah, io preferisco chiamarla Adele. La chiamerei Adele se la conoscessi.
1: Come se fosse l'amica.
0: Ma sì, Adele,
1: la vicina di casa.
0: Rain. Allora, Adriana, che è successo? Che allora, ti era agitata? Hai allora, avuto un messaggio che ti ha agitato?
1: Allora, Pippo, sì, abbiamo ricevuto, lo sai, molto spesso proprio le storie dei nostri ascoltatori o anche i loro dilemmi, i loro quesiti diventano un po' nostri e quando diventano nostri diventano di tutti quelli che ci ascoltano. Bene. Allora, Marco, che è un nostro ascoltatore, ci scrive un messaggio.
0: Perfetto.
1: E ci dice, ragazzi, ho bisogno del vostro aiuto, potete anche girare questa domanda che io giro a voi e a tutti i vostri ascoltatori. E chi siamo noi per non farlo?
0: Chi siamo noi farlo? Anche noi a volte facciamo l'oroscopo e non sappiamo chi siamo per farlo.
1: Però l'oroscopo Vergine ieri azzeccatissimo, dopo scopriremo qual è l'altro segno.
0: Sì, anche a me hanno scritto, sai, è vero, Pippo, l'oroscopo, è indovinato, vabbè.
1: Allora, Marco ci scrive: ciao Pippo, ciao Adriana, ho un problema. La mia fidanzata continua a mettere foto spinte sui social.
0: È, la, e è io... il fidanzato di Adriana?
1: Eh?
0: È il fidanzato di Anna Chiara, scusa?
1: No, non credo.
0: Anna Chiara mette foto spinte sui social.
1: Sì, metteva, sì. Dice lei,
0: no,
1: parla al passato.
0: No, le mette.
1: Le mette.
0: Sì.
1: E lui dice, io non lo accetto. Come posso fare a farle capire che io questa cosa non l'accetto? Mette foto spinte, ora
0: allora,
1: lo sappiamo.
0: Effettivamente, diciamo, io ho una fidanzata che pubblica foto con, che ne so,
1: però
0: il
1: sai,
0: mio
1: oggi
0: culo
1: pubblicano
0: in bella
1: tutti.
0: Vista, cosa, non la tollererei.
1: Mm-hmm.
0: La verità.
1: Abbiamo anche delle amiche regolarmente fidanzate.
0: Sì, sì.
1: Il fidanzato non appare mai
0: ma
1: sui social.
0: Ma anche amici che pubblicano torso nudo, sai che si mettono lì, ma scusa, ma...
1: Vabbè, ma quella è una vetrina.
0: Se sei marito di una signora, se sei moglie di qualcuno, cioè, ma perché devi fare sta roba? Sembra un'esposizione della mercanzia del corpo un po' eccessiva.
1: Però la fidanzata dal canto suo, la fidanzata di Marco, dice io metto solo le foto.
0: Se
1: ma
0: Luca si mettesse ogni giorno a torso nudo
1: mi darebbe
0: in costume,
1: fastidio, sì, è vero.
0: Sui social
1: penserei,
0: ti farebbe piacere?
1: Non mi farebbe piacere, ma penserei che lo stesse facendo per una persona
0: in particolare.
1: Non per il popolo dei social.
0: Ah, quindi per una persona.
1: Molto spesso quando mettiamo delle foto in realtà non lo facciamo per tutti, ma lo facciamo per una persona e basta.
0: Quindi Anna Chiara lo fa per una persona?
1: Forse sì,
0: quando
1: forse
0: nelle
1: no.
0: istantanee si mostra con le labbra carnose, così, mm-hmm. che sembra quasi voler dire delle cose. Se io potessi, non fossimo alle 7 e 12 minuti del mattino, se io potessi dire quello che Anna Chiara vorrebbe dire con quelle foto, ci chiuderebbero subito, immediatamente. Se
1: tu
0: lo
1: Pippo, perché metti le foto? Perché Pippo è un selfista seriale.
0: No.
1: Pippo fa selfie continuamente.
2: Brava.
0: Ma dove?
1: Ieri ti ho visto pure scattare nel corridoio.
0: Ma dove l'ho messa?
1: Cosa Pica? Puoi prendere la
3: sempre
1: parola?
3: Sempre selfie. Sì,
0: ma non è vero.
1: Pippo è un
0: ragazzi,
1: selfie.
0: Ma siete voi che state. Ma dov'è che pubblicheresti selfie? Ma non riesci a. Comunque, ma se pure metto un selfie, metto di me seduto su una poltrona. Non metto me
1: ma ti
0: a torso nudo.
1: Ma no. Esponi la tua mercanzia.
0: Ma state zii.
1: Ti metti sul mercato.
0: Allora oggi posto una foto di me nudo con il primo piano, una cosa.
1: Ma non si può postare quella foto, te la bannano. Che c'entra?
0: Che c'è? Metto
1: mettiti
0: io un
1: con...
0: cuoricino sopra e copro.
1: Mettiti con, volevo dire gli addominali, ma non mi veniva.
0: Tua sorella come sta? Antonella sta bene?
1: Tutto a posto.
0: La salutiamo. Allora.
1: Allora, domanda da girare agli ascoltatori. Secondo voi, Marco, il nostro ascoltatore che ha bisogno del vostro aiuto, fa bene ad essere infastidito o dovrebbe lasciarla
0: secondo
1: fare?
0: Secondo me tutta la vita è infastidito e lei deve smetterla. O la smette o... prendere, diciamo, decisioni drastiche, come dirle ciao ciao.
1: Vabbè,
0: arrivederci,
1: vabbè.
0: Questa è la decisione.
1: Ma il loro rapporto funziona.
0: Non puoi fare altro che dire ciao ciao. Ma non funziona. Ti ripeto, se lei zoccoleggia o lui zoccoleggia sui social, c'è qualcosa che non va. Se uno dei due, lei o lui, zoccoleggiano, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Mettersi completamente nudi o seminudi con il costumino ridotto sui social.
1: Allora qualcuno scrive che è una donna, tra l'altro Nina da Roma, dice dite a Marco di fare sesso con la fidanzata tutti i giorni. Marco, datte da fa. Ma non credo sia quello il problema. Non credo. Comunque, intanto voi date un aiuto a Marco, ma vogliamo sapere anche voi se vi esponete sui social o qualcuno intorno a voi, accanto a voi, che sia un fidanzato, un marito, una moglie, una compagna, una cugina, una sorella, si espone in una maniera un po' più spinta sui social.
0: Ecco, Federica,
1: oppure si espone sui social.
0: Federica ha scritto che fastidio, io vorrei sapere a cosa si riferisce. Che fastidio cosa, Federica? Esprimiti meglio, che così non capiamo, va bene? Poi ti rispondiamo in base al fastidio che provi. Mettiamo una canzone adesso, intanto invitiamo gli ascoltatori al 347 490 0042, mandarci un WhatsApp audio e dirci se secondo voi l'ascoltatore che si lamenta della fidanzata che posta foto così ha ragione.

0: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
1: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
2: Kiss, kiss. È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
3: Kiss Kiss.
2: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
4: Kiss Kiss. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
5: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: 7:24 minuti con Dirty, la canzone è un successore.
1: La colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2.
0: Sì.
1: Ed è anche, diciamo, l'esordio di una coppia inedita nel panorama musicale internazionale, cioè Lady Gaga e Dirty.
0: Questa
1: rapper americana.
0: Oggi ho visto anche poco fa ho visto Madonna ha pubblicato la line-up dell'halftime show dei campionati mondiali della finale. Ci saranno Madonna, il direttore artistico è Chris Martin.
1: Wow.
0: E ci saranno sul palco Madonna, Shakira e i BTS.
1: Ah, vedi?
0: Vedi.
1: Nomi fortissimi.
0: Che spettacolo, vai a vedere la finale dei mondiali, vedi anche questo show, bellissimo.
1: Madonna che è tornata, no? Prepotentemente nel panorama musicale collabora con Sabrina Carpenter in un pezzo.
0: Esatto, e stamattina guardando i nomi, no? Che l'ordine era Madonna.
1: Sì.
0: Shakira BTS. Nel post, il post era condiviso dalla FIFA World Cup, dal profilo ufficiale, da Chris Martin e da Madonna e BTS. Shakira non aveva condiviso.
1: Non l'avrà visto ancora. Non è che vivono tutti col telefono in mano.
0: Secondo me Shakira voleva essere il primo nome.
1: Ma non credo,
0: no,
1: sai.
0: No, questa roba dei primi nomi fanno le guerre.
1: Ma con Madonna no.
0: Con Madonna no.
1: Forse con i BTS, ma con Madonna no.
0: Ma la Madonna va sempre riconosciuta.
1: Con Madonna no.
0: Mettiamo un po' di messaggi sull'argomento di oggi, vai.
2: Ciao Pippa e ciao Adriana, vorrei suggerire a Marco due opzioni. O una, o lascia subito questa ragazza, perché secondo me una così è meglio perderla che trovarla. Oppure consigliarle di iscriversi a qualche sito a pagamento, così almeno a fine mese hanno qualche soldino in più.
1: Ma che esagerazione.
0: Allora, la ragazza pubblica foto eccessive, osè,
1: spinte.
0: Social. Marco si chiama, il nostro ascoltatore.
1: Marco.
0: Ci ha scritto: che devo fare secondo voi? Io non sopporto di vedere la mia fidanzata esposta come fosse mercanzia sui social.
1: Dove si mostra in pose anche provocanti.
0: E gli ascoltatori stanno dicendo la loro. Sentiamone altri? No, sentiamo qualche altro messaggio. Grazie, prego.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriano.
1: Buongiorno.
3: Io giocherei un po' di astuzia. In primis glielo direi che mi dà un po' fastidio a me che lei posta queste cose.
1: Beh, immagino gliela abbia detto.
3: Secondo, in complotto con un amico ci farei provare e vedere la sua reazione.
0: Ah, vedi?
1: Ah,
0: okay.
1: Capito? Cioè di farla abbordare anche via social da qualche amico con un profilo e capire se lei è lì proprio per darsi le acchiappanze o no.
0: Certo, assolutamente.
1: Sentiamo Simona da Napoli. Ciao Simona.
4: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Ciao Pippo, ciao Adriana.
0: Buongiorno.
1: Piacere.
4: Sono emozionatissima, scusatemi, è la prima volta.
0: Bene, Simona, non ti preoccupare, perché in fondo siamo delle persone normali, ma molto in fondo.
4: Assolutamente, me ne rendo conto.
0: Oddio. Bisognerebbe capire se lo sei anche tu una persona normale, Simona, ma non ti conosciamo.
4: No, che dici.
1: ma anche noi allora tanto normali siamo.
0: E allora siamo a posto, Simona.
1: Allora, Simona, tu intanto utilizzi i social, sei solita postare foto?
4: Sì, quotidianamente.
0: Metti foto.
4: Instagram come social.
0: Ok, metti foto su Instagram col ascoltami, sto parlando. Metti foto con il deretano, insomma, in bella vista con o no?
4: Allora, io onestamente in passato
0: le ha messe.
1: Cioè, ti mostravi il tuo corpo.
4: Sì, in passato sì.
1: In costume, cioè tipo foto in costume oppure foto di serate?
4: In costume. Sì.
1: Ok,
4: sì.
1: E in passato poi perché è cambiata la dinamica?
4: È cambiata la mia vita e sono cambiata io, semplicemente sono diventata una persona più sicura di me, ho una famiglia, ho un marito.
1: Quindi vedi. Prima quando ti esponevi un po' troppo sui social tu lo indicavi come un segno di fragilità, di insicurezza.
4: Sì, assolutamente, fragilità, per insicurezza e perché magari cercavo attenzione da parte di qualcosa, di qualcuno. Magari volevo piacere a qualcuno.
0: Quindi tu facevi, diciamo, questa tipologia di foto, questo tipo di pubblicazioni semplicemente per arrivare a qualcuno, giusto?
4: Esattamente, magari
0: una volta
4: mio marito che poi è diventato mio marito, all'epoca non lo era, ma poi è diventato io.
0: Tuo marito quindi guardava le
4: foto.
0: Simona, sto parlando! E che cazzo?
1: Un attimo.
0: Mamma mia.
1: Simona, resta lì, non ti preoccupare, allora vai.
0: Pippo, dicevo,
1: prego.
0: Tuo marito guardava queste foto, si appassionava e tu eri contenta, ti metteva i like,
4: no,
0: magari
4: ma anche
0: faceva
4: foto mie normali, non solo quelle in costume.
1: Quindi hai trovato tuo marito proprio attraverso, diciamo, l'attività di post sui social.
4: È iniziata come conoscenza, diciamo, di persona, ci siamo conosciuti all'università.
1: Infatti.
4: E poi successivamente lui cercava la mia attenzione mettendo i like alle mie foto.
1: Vedi?
4: Io pubblicavo le foto e lui metteva il like.
0: E lui metteva il like. Perfetto, va bene. Simona, prima che io mi arrabbi ancora a dismisura, è il caso di chiudere questa telefonata.
4: È iniziata come conoscenza
0: ancora ragazzi, allora, o ti fermi Simona o ti fermo
4: persona, siamo conosciuti allora.
1: È quel cretino di Picca. Allora Simona, è stato un piacere.
4: E poi successivamente però premetto una cosa, dire la mia?
0: Dilla.
4: Secondo me lui deve parlare con lei e lei deve togliere. Assolutamente.
0: Lei deve togliere.
1: Lei
0: sì.
1: Non può continuare questa attività.
0: No, io sono d'accordissimo.
4: Se si tiene a lui, no.
0: Okay, io sono d'accordissimo,
1: Simona, grazie, stai sempre con noi, è stato un piacere.
4: Anche per me, grazie.
0: Grazie
4: a voi.
0: Simona, chi si sa te.
4: Le mattine.
0: E buona giornata, ricordati una cosa: nella vita bisogna saper parlare, ma bisogna anche saper ascoltare, capito?
4: Hai ragione.
0: Esatto. Kiss a te, tanti baci. Ciao.
5: Buongiorno ragazzi. Comunque, tra i risvolti negativi dei social, oltre al fatto di dare voce a persone che non avrebbero neanche diritto al voto, c'è anche il fatto di questa esplosione di esibizionismo, che si chiama esibizionismo.
0: È vero.
5: Camuffato da libertà di espressione, riferito sia a uomini che a donne, ovviamente.
1: Certo.
5: È una cosa che non è che va tanto bene. Potrebbe dare fastidio, bisognerebbe avere rispetto della persona che si è accanto. Mm-hmm.
0: Allora, ricordiamo che il nostro Peppino, per esempio, ha provato a essere esibizionista, ma quando ha esibito è stato, diciamo, bannato dai social. Per atti osceni.
1: Vabbè.
0: Esatto. Prego, sentiamo ancora commenti.
6: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao.
6: Io credo che bisognerebbe vedere cosa intende questo ascoltatore per foto spinte, perché ognuno potrebbe avere dei parametri diversi.
1: Assolutamente sì, giusto.
6: Se effettivamente queste foto sono molto spinte, credo che l'ascoltatore tutti i torti non ce li abbia a essere un po' infastidito. Mm-hmm. Ma in merito alla sua domanda di cosa può fare, mi chiedo, ne hai parlato con la tua fidanzata?
1: Sì, lui gliel'ha detto, c'ha scritto che gliel'ha detto, ma lei dice che non fa nulla di male.
0: Una volta io ho chiesto a una donna, non sto scherzando, ma se io mi fidanzassi con te, tu toglieresti quelle foto dai social? Lei mi disse assolutamente no.
1: E quindi non ti sei più fidanzato?
0: No, non c'entra niente, era una domanda.
1: Mannaggia.

0: La canzone Waka Waka dopo diventò Waka Waka, un sì. inno del Sudafrica, dei campionati mondiali del Sudafrica, e adesso con Dai Dai uh-huh. torna ad essere la colonna sonora dei campionati mondiali di calcio, dove l'Italia, ahimè, non ci sarà.
1: E non ce lo ricordare.
0: Prego, Adriana.
1: Non ce lo ricordare. Allora, sono le 7:34. Prima di cedere la linea ai nostri amici del meteo.it, vi ricordo che tra un po' c'è l'oroscopetro.
0: Ah, dobbiamo quindi, ricordarlo?
1: Dobbiamo ricordarlo.
0: È necessario?
1: Anche perché abbiamo bisogno di voi. No, non ve lo dimentico. No, ma chi è appassionato non se lo dimentica.
0: Ah, ecco.
1: Ieri ha funzionato tantissimo, Vergine, ha azzeccato
0: abbiamo
1: ogni parola.
0: Abbiamo dei dati d'ascolto del momento.
1: Abbiamo già dei dati, infatti tra un po' partirà la tournée, quindi andrò
0: ma di chi?
1: E andrò in tournée.
0: Ma chi tu?
1: Andrò in tournée con lo scopetro. Allora, il vostro segno zodiacale attraverso una nota vocale, cioè semplicemente dite il vostro nome, chi siete, il vostro segno zodiacale. Ovviamente quelli più veloci, il segno più gettonato sarà il segno di oggi.

Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: diciamo, eh? Bellissimo, di questa canzone intronata ricordi di Blanco e di Elisa su Radio Kiss Kiss, dove arriva Luca da Acireale, siamo in Sicilia. Buongiorno.
1: Ciao Luca, buongiorno.
2: Buongiorno Vippo, buongiorno Adriana, buongiorno a tutti.
0: Allora Luca, dico sempre quando citano la tua città che mi dici di Acireale, ricordo quel bellissimo odore del mare che si sente passeggiando sul lungomare di Acireale, dove c'è una grande gelateria, tra l'altro.
2: No, non si fa pubblicità, però ce n'è più di una.
0: Ce n'è più di una, ce n'è una che mi ha lasciato un bellissimo ricordo.
1: Perché il gelato era buono?
0: Gelato fantastico.
1: Ok, ok. Allora, sì. Senti Luca, tu sei solito, a proposito dell'argomento di oggi, sei solito postare sui social o sei solito cuorare sui social?
2: No, osservare più che altro.
1: Osservare.
2: Che
0: come tuo padre, Adriana. Allora, i like del papà di Adriana, caro Luca.
1: Che adesso sono
0: basta
1: cuori,
0: vedere
1: sono
0: appena
1: like.
0: Nella timeline, scorrendo la timeline, vedo una donna, diciamo, in una posizione particolare, in un costume estremamente succinto, il primo like è sempre quello del papà di Adriana. Come mai, Luca, secondo te?
2: No, ma perché comunque osservare porta più che altro a capire bene quella
0: è un buon
2: persona.
0: Osservato, tuo padre allora, vuole capire Adriana.
1: Ma mio padre non è furbo. Quindi, perché se mette il cuore entra poi nell'algoritmo, insomma, dei culisti o dei senologi, ma non è senologo è troppo medico.
0: Comunque di a tua madre che tuo padre vuole soltanto verificare, non è che guarda per altri motivi.
1: No, solo guardare. Invece Luca è più furbo perché osserva, non mette cuori, non lascia tracce.
0: È vero Luca?
1: È un chirurgo, certo. Perfetto.
2: Certo, allora bisogna vedere comunque chi posta, l'orario che posta, i posti dove posta e per vedere
1: in che senso? Ma cos'è uno studio?
2: Sì, certo, perché deve attirare l'attenzione in base a chi manda il messaggio. Allora, questa è una forma di pubblicità. La pubblicità si ha un qualcosa che parte, ma dopo
0: Luca,
2: la
0: ma tutta sta filosofia per dire che ti piace il culo di quella che a cui hai messo la, ma che ma tutto tu... sto giro in... Allora Luca, parliamoci un attimo chiaro, noi stiamo parlando di questo perché un ascoltatore ci ha chiesto aiuto,
2: sì,
0: la sua
2: sì,
0: fidanzata espone il suo corpo continuamente anche in posizioni un po' ambigue sui social, vi stiamo chiedendo voi che ne pensate, ha ragione lui che vorrebbe chiederle di smettere o ha ragione lei che invece non ne vuol sapere, dice io.
2: Allora per me la base, scusa se ti interrompo Vitto, per me la base è che la ragazza comunque non ha tutte le attenzioni da parte del ragazzo.
1: Tu dici che quello è il motivo?
2: Sì, ma e lui non deve farsi vedere contro. Quella parte che lei mette evidenzia, lui automaticamente la dovrebbe apprezzare e condividere quelle foto che mette. Magari se mette a scoperta, no, metti ancora più scoperta.
0: Ma che
1: addirittura?
2: Sì, deve diventare
0: ma tu stai tradendo diciamo la rigidità siciliana su queste cose.
1: Luca, ma scusa, ma
0: sembri
1: tu
0: sembri un ascoltatore di Innsbruck, non non di Acireale.
1: Luca, ma ascolta, ma tu sei fidanzato, sposato?
2: Sposato, sposato.
1: Tua moglie è solita utilizzare social e mettere foto?
2: Assolutamente no.
1: No.
2: No, ma nel momento in cui noi ci facciamo vedere che siamo rigidi, che siamo resti a quelle foto che mettono, è qualcosa che stiamo suscitando in loro un interesse. Dice, allora è geloso. E perché se è geloso questa materia prima non l'acquisisce?
0: Senti, noi abbiamo messo sotto il marranzano. Te l'abbiamo messo sotto così per far sentire un po' di Sicilia, perché altrimenti da come parli te l'ho già detto.
2: La ragazza, secondo me, è trascurata.
1: La ragazza è trascurata.
2: È trascurata. Perché non avrebbe motivo di pubblicizzare.
0: Tu dici che tua moglie non metterebbe mai una foto di lei, diciamo.
1: Ma perché non glielo permetti? Ti darebbe fastidio?
2: Poi un'altra, non darebbe fastidio, ne possiamo parlare, ma poi da capire una cosa, mette singola la foto o la mette insieme a lui?
0: La mette
1: singola ovviamente.
0: Insieme a lui.
2: È singola, allora la vado ad affermare ancora più quello che io sto dicendo, perché lei non è apprezzata da parte sua.
1: Quindi tu dici che il problema è solo lì.
0: È un'insoddisfazione secondo te.
1: Intanto Luca e sua moglie appartengono al popolo, sentitemi bene, degli invisibili sui social, che è la maggioranza degli utenti social, spiano, guardano tutto,
0: non si
1: perdono una virgola della vita degli altri, ma non postano,
0: nel caso
1: e non
0: di
1: lasciano
0: Luca,
1: tracce.
0: Da Acireale non si perdono un culo, cioè passano tutti perché l'algoritmo glieli mostra tutti, poi lui fa la filosofia che lui controlla per vedere eccetera eccetera. Però
1: oggi ve lo ricordate il film Perfetti Sconosciuti? Oggi non sarebbe più da fare scambiamoci i telefoni, ma scambiamoci l'algoritmo. fammi vedere il tuo algoritmo sui social, dove mi manda, per capire che gusti hai e cosa vedi.
0: A me troverai una sola cosa adesso: i video fatti con l'intelligenza artificiale dove traducono le cose in dialetto campano, e mi fa troppo ridere.
1: Vabbè, lui se la ride così.
0: Sì,
1: Luca, grazie. Lui... Sì, volevi aggiungere qualche altra cosa? Poi
2: sì,
1: ci salutiamo.
2: Comunque lui si dovrebbe impegnare più che altro ad apprezzare quello che la fidanzata mostra, perché è una mancanza che la ragazza sta sentendo nei confronti del compagno.
1: Ma allora questa
0: alla ragazza manca un'altra cosa, diciamo, in abbondanza.
2: Anche quello.
1: Un po' di autostima, secondo me.
2: Sarebbe una ciclicità giornaliera, non farebbe male.
0: Sì, una ciclicità giornaliera non guasterebbe. Va bene, grazie.
1: Rischissa a te, ciao Luca.
0: Rischissa a te. Allora, noi ti salutiamo perché adesso arriva un momento importante, fondamentale. Scegliamo in questo istante l'oroscopo di cui sta per parlarci Adriana. Prego, Pica.
3: Ciao ragazzi, buongiorno. Domenica da Villapiana. Segno zodiacale Leone.
0: Leone.
1: Okay, oggi è andata molto bene per il Leone. Siamo pronti. Via.
0: Come fosse una cosa vera, diciamo.
1: No, ma è vera.
0: L'oroscopetro. L'oroscopetro.
4: Oroscopetro. Le stelle parlano.
1: Ecco.
4: Tu capisci quello che vuoi.
0: Io non capisco proprio
1: allora,
0: niente.
1: Allora, io adesso darò il segno del Leone. Dopo, cari leoncini all'ascolto, ditemi se siete d'accordo, se vi ritrovate in quello che ho detto. Allora.
0: Vai.
1: L'oroscopo, oggi parliamo del Leone. Soldi, il vostro estratto conto è un film horror. Ma voi continuate a presentarvi in giro come se foste l'erede al trono di Dubai.
0: L'estratto conto?
1: Avete il vizio di offrire lo champagne a tutti quando siete voi i primi ad avere la carta di credito che urla aiuto.
0: Adriana in questo momento non sposerebbe mai un leone in questo istante.
1: Il leone spende solo per se stesso, okay. Non tanto per gli altri.
0: Appunto.
1: Allora, lavoro, se il capo prova a spiegarvi come usare la stampante, lo liquidate con un lo so. Talmente arrogante che quasi ci crede anche lui. Amore e sesso. Sotto le lenzuola siete convinti di essere dei predatori feroci, ma la verità è che vi muovete come un bambino che ha appena scoperto come saltare sul materasso. Poi la vostra performance è decisamente altalenante. Siete così concentrati a controllare se il ciuffo è rimasto in piega che il partner diventa un dettaglio irrilevante. Insomma, gli applausi li volete soltanto voi e per voi.
0: Allora, cari amici del Leone, siete soddisfatti? Vi siete riconosciuti nelle parole di Adriana?
1: Io direi di sì.
0: Ricordiamolo, non mi è ancora chiaro chi le abbia dato la patente per dare l'oroscopo alla radio, manco fosse,
1: tipo,
0: diciamo,
1: c'è un'equipe,
0: una famosa astrologa.
1: Di astrologi, anche psicologi.
0: C'è gente che lavora notte e giorno per mettere insieme le stelle e quello che dicono le stelle, arrivi tu e dai l'oroscopo.
1: Però mi arrivano le telefonate dei grandi.
0: Certo, il sindacato oroscopare in Italia ti denuncia.
5: Adriana, ma cambia mestiere, non è proprio così.
0: Vedi, cambia mestiere.
1: Voce di Paperino. Parte che non è il mio mestiere, va bene?
0: Adriana, oh.
6: Ciao Adriana, sono del Leone e sono esattamente io, brava.
0: Brava, vedi? Oh.
7: Ciao Pippo, ciao Adriana.
0: Ciao.
7: Mio padre è Leone e ti posso garantire che tutto è il contrario di quello che ha detto Adriana.
0: Ma non mi meraviglio!
1: Non è vero!
0: Non mi meraviglio
5: Adriana,
0: per niente!
5: Ma cambia mestiere, non è proprio così.
1: Aspetta, c'è Enza! Che dice, va. Ragazzi, Antonio, il mio compagno è Leone e il tuo oroscopo è praticamente azzeccato. Grazie, Enza.
5: Adriana, ma cambia mestiere, non è proprio così.
1: Oh.

0: di reazioni belle che hanno gradito, e tanti amici del segno del leone che si sono riconosciuti. L'oroscopo torna ogni giorno intorno a quest'ora, intorno a quest'ora poi scegliamo il segno da raccontare agli italiani in base, diciamo, al numero di persone che segnalano.
1: Intanto, come facciamo solitamente a quest'ora, sono le 7:53, torniamo indietro nel tempo grazie ai nostri History Kiss. Questo è del 1987, Terence Trent D'Arby, bellissima, con If You Let Me Stay.

0: If You Let Me Stay su Radio Kiss Kiss. Era il 1987 quando si ascoltava tanto questa canzone e noi siamo pronti per le news.
1: Sono le 7:56, tra pochissimo arriva Umberto Aprea ad aggiornare tutta l'attualità.
0: Ma grazie ad Umberto Aprea, grazie alla nostra redazione, come sempre alle 8 precise ci ridà la linea e noi siamo qua per stare con voi ancora un'altra ora con il Pippo Pelo Show su Radio Kiss Kiss. Grazie davvero a tutti, abbiamo tante cose da dirvi e tante cose da sentirvi dire ancora.
1: Ovviamente
0: .
1: Tutte le mattine potete guardare la musica più bella e potete anche guardarci al canale 158 del Digitale Terrestre, che è la nostra Kiss Kiss TV, oppure seguirci ovunque voi andiate, portarci in giro per il mondo attraverso l'app che appunto Radio Kiss Kiss. Radio
0: Kiss Kiss. I nostri ascoltatori si stanno pronunciando, diciamo, su quello che è accaduto oggi. Abbiamo ricevuto un messaggio che non poteva non diventare il tema ufficiale di questa puntata, ovvero lei o lui postano foto un po' troppo spinte, cioè torso
1: troppo
0: nudo,
1: da piaccioni,
0: seno in bella vista, deretano in bella vista. Noi ne abbiamo un esempio qui, ricordiamolo sempre, mi piace ricordarlo perché lei viene chiamata la contorsionista.
1: Ah, non era la sfacciata?
0: La sfacciata contorsionista, che era la nostra Anna Chiara.
1: È
0: una sfacciata contorsionista perché è l'unica che riesce a mostrare. Scusami Adriana, fai una prova. Riesci a mostrare in una stessa foto faccia e culo?
1: Non tanto bene.
0: No, non si vede bene la faccia. Gira un attimo.
1: Mi devi far venire il torcicollo.
0: Gira. Adesso guardami, mi devi guardare proprio di fronte. No.
1: Ma come si fa?
0: Lei ci riesce.
1: Lei ci riesce perché è la contorsionista.

0: La penso come voi due. Ovviamente per me è una donna che è in cerca di validazioni e quindi
1: è in cerca di validazioni.
2: Ma tu dici in cerca di conferme perché è insicura?
0: Può essere anche sì, però è comunque in ogni caso secondo me lei non ha in grande considerazione il suo compagno attuale.
2: Perché
0: poi
2: tu
0: c'è un lato oscuro che secondo me
1: Pica sta dicendo proprio con la faccia sì, ma certo, è normale. Certo.
0: Sì, sì. E poi c'è un lato oscuro che secondo me è quello che probabilmente se lei non ha messo una privacy su Messenger o qualcosa del genere, ovviamente gli arrivano messaggi e bisognerebbe andare a vedere come sono questi messaggi.
2: Bisognerebbe andare a vedere le chat private?
0: Ovviamente no, perché è una questione, insomma.
1: Allora un attimo, ci colleghiamo con l'Instagram.
0: Scusami
1: Biagio, ci colleghiamo con l'Instagram di questa ragazza. Stanno arrivando dei messaggi.
2: Questi sono i direct, okay. I messaggi privati.
1: Quindi tu dici
0: quindi sono private, non possiamo leggere.
1: Quindi
0: però
1: tu dici che nella chat
0: la curiosità è tanta.
1: Sì, esatto.
0: Pertanto potrebbe dare una conferma se lo fa veramente solo per, ma io non credo.
1: Io guarda,
0: perché se lei
1: Biagio
0: è felice col suo compagno, gliele fa in privato queste cose.
1: Biagio?
0: Sì.
1: Ok. Io sono andato a vedere, ho chiesto all'ascoltatore Marco di darmi il profilo della fidanzata, che non posso darlo adesso in onda. Sono andata a vedere le foto della fidanzata.
2: Sono foto di una bella ragazza, Pippo, che si espone, che
1: non solo
2: espone
1: di una bella ragazza,
2: la sua bellezza.
1: Biagio, si vedono diciamo parti in modo diciamo violento, eccessivo.
2: Violento.
1: Sì. È violento.
0: È molto attraente. Conferma.
1: Ti do conferma, è molto attraente sicuramente.
2: Vabbè,
1: nei messaggi
2: molto attraente,
1: adesso bisogna
2: sì
1: vedere se lei li legge o meno, ma nei messaggi privati secondo me almeno un messaggio per esempio dei presenti qui ci sarà. Secondo me Peppino avrà già scritto.
0: Io non credo.
1: No, sì, perché lui ha l'algoritmo, quindi un messaggio di qualcuno che lavora in radio sarà già arrivato a questa ragazza, secondo me.
0: Ah, ecco.
2: Biagio, tu che attività fai sui social? Sei lo spione di turno silenzioso?
0: No, io
2: oppure sei quello che cuora a destra e a manca?
0: No, prevalentemente guardo, condivido aspetti di attualità più che altro.
2: L'attualità.
1: Ma quale attualità?
0: E ovviamente se vedi una bella ragazza.
2: La bella ragazza.
3: Piacere, sì.
2: Però vabbè, non lasci traccia, ovviamente,
0: no,
2: perché
0: è l'attualità.
2: Sei impegnato,
0: no,
2: non lasci traccia.
0: Tanto, più di tanto non vado oltre.
1: A quelli il problema siamo, cioè siete proprio quelli impegnati.
2: Allora
1: siete più a diciamo
2: Pippo,
1: affamati
2: se aprissi
1: voi
2: il mio Instagram nomi e cognomi di uomini impegnati o
1: che ti
2: che
1: fanno
2: conosco,
1: complimenti
2: oppure di uomini che sono sotto mentite spoglie, cioè con altri nomi e cognomi, però la moglie sa che loro non ci sono sui social, capito? Potremmo dire, potremmo farci un sacco di puntate.
1: Biagio, puoi ripetere la cazzata che hai detto poco fa? Tu guardi l'attualità?
2: E dai, aggiorna
0: anche
2: l'attualità.
0: Anche questo genere è attualità oggi, ormai i social sono diventato
1: certo
0: un po'.
1: Certo che è attualità.
0: Ovviamente sì.
2: Anche tua moglie è la tua compagna.
1: Pica è un grande appassionato di attualità. C'è il papà di Adriana.
0: No, prevalentemente che guardo, condivido aspetti di attualità più che altro.
2: L'attualità. Ora si chiama
1: c'è
2: attualità.
1: C'è il papà di Adriana che è informatissimo sull'attualità. E lui è talmente appassionato di attualità che mette cuori all'attualità con una facilità.
0: Ma potremmo quella vedere il profilo di Anna Chiara.
1: Sì, sicuramente ci sono i cuori del papà
0: adesso.
2: È molto attuale il profilo di Anna Chiara. Quindi la tua compagna posta Biagio?
0: Sì, posta.
2: E che posta? Ma pure lei l'attualità?
0: No, cos'è? Diciamo semplici, banali.
1: Ma come la prenderesti così, se la tua compagna improvvisamente postasse una foto in bikini, sinceramente?
0: Insomma, no, sarebbe da capire il motivo. Quindi noi uomini almeno lo riusciamo a capire più facilmente. Vuol dire che
2: allora
0: ha voglia di mostrarsi, quindi la cosa sì dà un po' fastidio.
2: Biagio, fermati un attimo prima di salutarti, volevo leggere questo messaggio anche condiviso con te. Allora, sono Max dalla provincia di Latina. La mia ex moglie metteva sempre foto provocanti sui social, io le chiedevo spiegazioni e lei diceva che non c'era nulla di male, ma poi ho scoperto che mi tradiva proprio con uno che le metteva continuamente cuori e like.
1: Hai visto?
0: E quella è la parola magica.
2: E come ho detto io
0: non c'è nulla di male.

0: non c'è nulla di male, va bene.
1: Quella è la parola magica.
0: Va bene.
2: Continua ad aggiornare l'attualità. Ciao Biagio.
0: Biagio, un abbraccio.
1: Grazie a voi della compagnia. Buona
0: ciao,
1: giornata.
0: Grazie, caro. Chi sta te? Andiamo sotto la doccia. Vai.
3: Le canzoni sotto la doccia.
2: Wow.
0: Bob Sinclair.
2: Bello questo pezzo.
4: Sono Bob Sinclair.
0: Sì, è Bob Sinclair.
4: Sono Bob Sinclair.
2: Sì. Oh, che resta sempre un gran figone nonostante i 50.
0: Resta di attualità per te, Adriana.
2: Resta molto di attualità e devo dire anche come artista. Perché...
1: Io non credo.
2: Ma come non crede? Cioè, uno che mantiene il successo è sempre sulla cresta dell'onda anche
1: credo.
2: Dopo 20 anni.
0: Biagio non crede.
2: Dal 2005, grazie a chi ce l'ha canticchiata in uno dei nostri appuntamenti con le canzoni sotto la doccia, Bob Sinclair con Gary Pine. Questa è la meravigliosa Love Generation qui su Radio Kiss Kiss. Ancora una volta buongiorno.
4: Sono Bob Sinclair.

0: Allora Adriana, l'estate 2026 ha solo un nome, sappilo.
1: Sì.
0: Sta per arrivare l'estate, qual è il nome dell'estate?
1: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che torna per il secondo anno consecutivo, siamo felicissimi.
0: 4 tappe, 4 città, 2 giorni di emozioni ad ogni tappa.
1: Siamo pronti a darvi proprio i giorni precisi e le città in cui andremo col Kiss Kiss Way. Allora, Torino 29 e 30 maggio.
0: Con il 29 il villaggio e il 30 maggio il concertone in Piazza Castello. Baia Domizia 12 e 13 giugno. E là!
1: E ancora Viareggio 26 e 27 giugno. Ovviamente 27 giugno, sabato sera, la nostra serata.
0: E gran finale del Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss dell'estate 2026 a Pescara il 10 luglio col villaggio e l'11 luglio col concertone. Bellissimo.
1: Vivi le emozioni del villaggio Kiss Kiss con giochi, sfide, animazioni e DJ set. Questo nel giorno antecedente, ovviamente la grande serata. E poi nel giorno 2 si continua con il villaggio e la sera il grande show con i nomi più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way.
0: Il tour di Radio Kiss Kiss lo scopri meglio su kisskiss.it e nei prossimi giorni vi daremo anche delle sorprese che riguardano noi due al Kiss Kiss Way, Adriana.
1: Ah sì?
0: Non solo noi due, ma tutta la squadra del nostro programma. Poi vedrai,
1: Ovviamente state sempre con noi, state sempre sul pezzo. Per tutte le informazioni andate su kisskiss.it e ovviamente tenete d'occhio sempre i nostri social.
0: Sentiamo. Allora, che cosa deve fare questo ragazzo, questo fidanzato con la fidanzata che continua a postare foto un po' spinte sui social? Sentiamo i commenti.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
2: Non è una scienza esatta quella di chi mostra tanto poi faccia i fatti.
1: No, è vero, è vero.
2: Conosco tante case chiese che nel tragitto combina il casino.
1: Le cosiddette donne di parrocchia.
0: Le donne di parrocchia.
3: Buongiorno Adriana, buongiorno,
1: buongiorno.
3: Pippo, come sempre tu hai ragione.
0: Ma sempre.
3: Marco deve parlare con la fidanzata, ma deve anche saperla ascoltare. Sicuramente lei spiegherà il motivo e se a lui non va bene o la lascia o comunque l'accetta per questo suo modo di essere.
0: Brava.
3: Tutto più può fare lo stesso, può postare anche lui foto sue in ambito pochettino ose.
1: Ma
3: così
1: mai?
3: Vede la reazione da parte della sua fidanzata.
0: Hai ragione, brava.
1: Ma
0: può postare
1: mai?
0: Anche lui delle foto in ambito ose. Adriana, io oggi, come ha detto l'ascoltatrice, posterò una foto in ambito ose. E guai a te, Anna Chiara, se fate il commento.
4: Ma zero proprio!
0: Ma io vi blocco così voi non la vedete.
1: Tipo, al massimo ci faremo una risata.
0: Ah,
1: già mette
0: una foto in ambito ose.
1: Pippo mette la foto in ambito 6, che fai? Non ridi?
0: Vedi che sei volgare, Pica.
1: Ridi?
0: Andiamo avanti.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Secondo me la ragazza di Marco, se non si rende conto che al suo fidanzato dà fastidio questa cosa e che la potrebbe evitare, visto che non è una cosa di vitale importanza per lei, secondo me, non è che muore se non posta queste foto. Penso che è un compromessino che si può fare, altrimenti la relazione
1: è spacciata.
5: Non ha senso, perché è fatta di compromessi molto più importanti e molto più cose. Non si riesce a trovare un accordo su una sciocchezza del genere.
0: Ah,
5: forse Marco, farti qualche domanda, veramente.
0: Marco, fatti qualche domanda.
1: E infatti lui se l'è fatta e ha deciso di rivolgersi a noi, visto
0: l'abbiamo
1: che parliamo con milioni di persone ogni mattina.
0: L'abbiamo già detto, Adriana è libertina, dice che lei posta quello che vuole e nessuno può dirle niente. Luca non può entrare,
1: no,
0: giusto?
1: Però la verità, Luca non mi ha mai contestato
0: non
1: nessuna
0: mai contestato.
1: Foto
0: e Adriana,
1: postata.
0: Ah, c'è un video sotto la doccia di Adriana che ha fatto il giro del mondo.
1: Me l'ha fatto Luca, però, questo giro,
0: esattamente,
1: questo video,
0: dove sicuramente la gente, il pubblico non si è soffermato sui suoi capelli o sulla nuance.
1: Dai, nonostante fossi in
0: capelli,
1: costume, non
0: esattamente. Adriana che fa la doccia con questa colonna sonora, mi pare chiara e precisa l'idea di diciamo eccitare un po' i suoi followers. E quindi Adriana è pro, metto quello che mi pare. Io
1: non sono
0: assolutamente pro. Se sei in coppia devi essere rispettosa e rispettoso entrambi dell'altra parte con la quale.
1: Ma se l'altro non dà fastidio, sei a posto.
0: Finiscila.
1: Allora,
0: doccia,
1: ha parlato...
0: così. Sì. Ma che è?
1: Ha parlato il selfista seriale. Attenzione.
0: Adoccio.
6: E ciao. Aspetterai 100 video. Come stai?

0: estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro tappe, quattro città, due giorni di emozioni in ogni tappa. Torino, 29 e 30 maggio. Baia Domizia, 12 e 13 giugno. Viareggio, 26 e 27 giugno. Pescara, 10 e 11 luglio. Giorno 1, vivi le emozioni del villaggio Kiss Kiss con giochi, sfide, animazione e DJ set. Giorno 2, si continua con il villaggio e la sera, il grande show con i nomi più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, Kiss. Scopri tutto su kisskiss.it. Kiss Kiss
1: Way. Kiss Kiss. Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
2: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
3: Kiss Kiss.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Kiss Kiss. La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
6: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.

0: Smith con Niall Horan, Drive Safe, intitolata questa canzone. Noi qui su Radio Kiss Kiss stamattina ci stiamo occupando di uno scottante caso
1: che sta facendo discutere tanto i nostri ascoltatori, sia gli uomini che le donne, chi è a favore e chi è contrario all'attività di post di foto anche un po' più spinte.
0: Bene, allora attenzione perché tra poco regaliamo anche i gadget, quindi apparirà la lavagnetta in TV, tenetevi pronti, ma intanto andiamo da Davide. Buongiorno Davide.
1: Ciao Davide.
2: Buongiorno, buongiorno ragazzi.
0: Allora Davide, la ragazza secondo te cerca attenzioni, la ragazza che posta foto spinte sui social e Marco, il suo fidanzato, ci ha scritto: che devo fare? Non so come prenderla, e per farle capire che non gradisco che lei metta foto, diciamo, un po' estreme sui social. Tu cosa pensi, Davide?
2: Esatto, secondo me quando una ragazza fa così e non è per lavoro, perché comunque ci sono anche quelle che magari guadagnano su Instagram con certe foto, secondo me quando
1: no,
2: fa
1: no,
2: così
1: ma non parli,
2: cerca...
1: non è il suo caso, cioè non è che ci guadagna,
0: ma che guadagna,
1: no, non credo,
0: ma che guadagna,
1: no.
0: Ci guadagna like magari di amici un
1: poi
0: po'...
1: ci sono le piattaforme dove guadagni, ma per esporti insomma in altro modo, non con
2: esatto,
1: una banana,
2: no, ma parlavo di collaborazioni più che piattaforme.
1: Ah, le collaborazioni,
0: le collaborazioni
1: sì. Poi, no, però le collaborazioni non ti inducono a mettere foto provocanti, assolutamente, a meno che non si tratta
2: esatto,
1: di bikini.
2: Allora, infatti, diciamo, per me è completamente ingiustificato
0: il tuo concetto. È lei sta cercando attenzione, lei cerca un altro,
2: cerca un altro forse, ma un altro migliore di lui, quindi non è ancora convinta dell'attuale fidanzato. Magari sta cercando un altro con un portafoglio più grande, non lo so.
0: Ma veramente?
2: secondo me solitamente così,
0: cioè
2: poi...
0: mostrarsi diciamo con i seni in bella vista. Adriana per esempio è stata protagonista di video estremamente scabrosi, ricordiamo quello sotto la doccia di cui abbiamo parlato poco fa. Significa anche ricercare un uomo ricco, tu
1: ma
0: dici?
1: Quando mai?
0: Non
2: ricco,
0: mi meraviglierebbe
2: magari,
0: questa
2: ricco...
0: tesi diciamo, perché mi sembra
2: ma
0: una tesi
2: magari ricco
1: o Rocco pure non è detto.
2: Esatto, Adriano, bravo.
0: O ricco o Rocco.
1: Nella vita. O sei no, l'uno o comunque... sei l'altro. Davide, parliamo di te però. Allora, ci piace il fatto che tu ti sia espresso rispetto a questo argomento e al quesito di Marco, il nostro ascoltatore, però tu posti sui social oppure cosa guardi?
2: No, io posto poco, magari qualche viaggio.
0: Ma sei single tu?
2: No, adesso sono fidanzato.
0: Sei fidanzato.
1: E la lei?
2: Lei posta un po' di più, però non posta foto spinte.
0: Cioè, se lei mettesse una foto, che ne so, su una spiaggia, una foto mentre è in camera da letto, mentre è in bagno e sta per fare la doccia, ma magari ancora con l'intimo indossato, diciamo, cosa... che effetto farebbe?
2: Mi verrebbe qualche dubbio, magari.
0: Ah, ti verrebbe qualche dubbio, che è a caccia di uno più ricco.
2: Ma sì, no, beh, è per dire.
1: A
2: diciamo,
1: cazzo di un
2: però...
1: altro in generale, tu dici, non è contenta
2: esatto,
1: di me.
2: Un altro in generale.
1: Ma scusami, se lei invece postasse. No, tu tieni d'occhio tutto quello che lei posta? Cioè, nel senso,
2: no,
1: effettui i controlli?
2: No, no, io non controllo praticamente niente.
0: Non controlla niente, no, lui è molto libero, è molto tranquillo. Va
2: no,
0: bene,
2: sono
0: Davide.
2: Libero, poi quello che succede, succede.
0: Davide, tu di dove sei?
2: Di Reggio Emilia.
0: Di Reggio Emilia. Tu nelle, diciamo, nella tua timeline vedi amiche o amici che postano, anche sposati, fidanzati, che postano foto un po' così?
2: Ma alcuni sì, ma no. In generale no, perché seguo comunque solo amici stretti.
0: Ok, ok, ok.
2: Metto
0: okay.
2: foto, mi piace, mi piace la foto dei gatti, video dei gatti, così non mi si rovina l'algoritmo.
0: L'algoritmo.
1: Soprattutto per il controllo.
0: Chiuderei con un saluto alla principessa Kate, la futura regina,
1: vero.
0: Che ieri e
2: esatto.
0: oggi è a Reggio Emilia. L'hai vista tu?
2: Esatto. No, purtroppo era un lavoro, però sì, mi sarebbe piaciuto.
0: E oggi non vai a vederla? Oggi ancora
1: piaciuto,
0: è lì?
1: Piaciuto, sì, ancora è lì. Devo dire, in forma smagliante, di questo siamo felici, perché ha superato un periodo abbastanza buio della sua vita e devo dire bellissima e ha una grazia che è sì, veramente sì. particolare.
0: È il suo primo viaggio da sola, tra
1: sì,
0: l'altro,
1: da
0: dopo la malattia, quindi è molto seguito in tutto il mondo questo viaggio di Reggio Emilia, che sta avendo anche tanto successo, e ho visto tutte le persone emozionate che ieri hanno potuto stringerle la mano.
1: È vero.
0: Allora,
1: è vero.
0: Grazie mille Davide, chi schissa te.
2: Grazie mille.
0: Un abbraccio. Sì. Ciao,
1: seguici
0: ciao,
1: sempre.
0: Ciao. Grazie a te, Adriana. Stavo leggendo un messaggio di un ascoltatore che ha scritto: sì, io sono infastidito quando la mia compagna mette le foto, a proposito della tua doccia, diceva, perché la mia ha delle misure importanti. dice la sua compagna, delle misure importanti, quindi lui non vorrebbe che queste misure fossero esposte, perché più sono importanti le misure, secondo lui
1: è più provocante. Allora Pippo, a proposito di misure, allora ti leggo una nuova, una nuova ricerca attendibilissima, perché Focus che ci lancia questa bomba.
0: Qual è
1: le
0: la bomba?
1: Dimensioni del pene contano il pene degli umani, si è evoluto diventando più grande di quello degli altri primati.
0: Ma è uno studio che hai fatto tu o
1: no?
0: No,
1: l'ha fatto Focus. Andate a vedere, attendibilità. Io non l'ho fatto questo studio, ma sono d'accordo. Per dimostrare l'abilità nella lotta agli altri uomini e soprattutto per attrarre le donne. E non si ferma qua.
0: Ah,
1: le
0: cioè
1: donne,
0: più ce l'hai grande, la gara famosa,
1: più
0: cioè, facciamo chi ce l'ha più grande.
1: Certo.
0: E più nella lotta con gli altri uomini,
1: puoi spuntarla.
0: Puoi spuntarla.
1: Le donne hanno considerato più attraenti i fisici muscolosi, alti e con peni lunghi. Ma fino a un certo.
0: Ma che stai dicendo?
1: Pippo, non capisco tu che ci faccia ancora qui. È vero, non sto inventando.
0: Allora, questa cosa che stai dicendo è di una bassezza.
1: Non è vero.
0: Ma è uno studio, io non so chi l'ha fatto, una tua amica, secondo me. Non
1: no,
0: ci credo
1: l'ha fatto
0: che...
1: Focus.
0: Ma non ci credo che una testata così autorevole faccia uno studio del genere.
1: Allora, il pene umano si è ingrandito.
0: Ancora!
1: È la verità! Il pene umano si è ingrandito durante l'evoluzione, non tanto per diventare un simbolo di forza fisica di fronte agli uomini, quanto per attrarre le donne.
0: Allora adesso io e Pica ci denudiamo un attimo, ci mettiamo in bella mostra e vediamo chi è più forte.
1: Non c'è bisogno che voi facciate questa cosa, si percepisce al volo.
0: Che cosa?
1: Che non potete, diciamo, entrare a far parte della classifica e della ricerca.
0: Ok.
1: Io vorrei far entrare subito Michele Morrone.
0: Ma che c'entra Michele Morrone?
1: No, però c'è Antonio.
0: Ma perché dovrebbe entrare Michele Morrone?
1: Ieri guardavo le foto e i video di Michele Morrone.
0: Va bene.
1: Mentre suonava il pianoforte nudo.
0: Comunque, non sono importanti le dimensioni, ma è importante saperlo usare. Vediamo se gli ascoltatori e le ascoltatrici sono d'accordo con me. 347-490-0042. Tutti fermi alle dimensioni?
1: Anche Focus si è fermata alle dimensioni.
0: Ma che
1: voglio dire, un'autorevolissima ricerca fatta da Focus.
0: Ma finiscila.
1: Quindi questa aggiunta è stata fatta da Pippo Pelo e non dalla ricerca scientifica.
0: Vabbè.
1: Tra un po' sentiamo ancora i vostri messaggi, ma subito su Kiss Kiss, come sempre, c'è la musica più bella e arriva Coez con O

0: Kiss.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
2: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Kiss Kiss.
5: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Olivia Rodrigo, questa canzone bellissima è trovata Drop Dead, ascoltata su Radio Kiss Kiss, dove poco fa è apparsa la lavagnetta e dove la nostra ascoltatrice di Arezzo, Francesca, con felicità ha vinto i nostri gadget.
1: Complimenti Francesca!
0: Grazie mille, anche ad Anna Chiara che mi manda 100.000 notizie.
2: Complimenti Francesca!
0: E poi la Francesca è andata in alto. Prego, Adriana, abbiamo parlato di cosa? Un'autorevole rivista pubblica un articolo e dice che è importante che l'uomo abbia delle dimensioni importanti.
1: Assolutamente, ma non tanto per competere con altri uomini, e non è un simbolo di forza come si potrebbe pensare, ma è semplicemente per attrarre altre donne, per cui le donne sono attratte da dimensioni importanti.
0: Ma non è
1: okay,
0: così.
1: Non c'è, lo diciamo noi, ma lo dice una ricerca scientifica.
0: Maria da Reggio Emilia ha detto che il suo ex marito era super dotato, ha scritto un messaggio, ha detto era super dotato e non serviva a niente. L'attuale compagno è normalmente dotato, è normodotato e la fa arrecreare, ha usato questo termine.
1: Vabbè, magari lì non era più innamorata, adesso è innamorata e l'amore riesce a coprire certe lacune.
0: Andiamo avanti.
3: Teoria, che è quella di Pippo, cioè non importa la lunghezza del chiodo, ma come il coltello lo batte, ma soprattutto l'importante è che il chiodo sia largo.
1: Ok.
0: Chiodo
1: okay.
0: Per mantenere, diciamo, il quadro deve essere largo. Hai
1: Quindi
0: capito?
1: È importante la circonferenza.
0: Perché un chiodo sottile il quadro lo fa cadere. Il rischio è che il quadro caschi.
4: No, comunque è vero. Secondo me è vero. Perché, per esempio, mio marito, che ce l'ha di tutto rispetto, perché quello comunque è importante che si incastri bene. Vi dirò che il figlio, io ho due maschi, però il grande ha una cosa abnorme. Evidentemente la nuova generazione, no, anche il piccolo, non è che ce l'ha piccolo, ma il grande, veramente è una cosa impressionante. Quindi secondo me
1: è vero,
4: è la nuova generazione, non lo so, boh,
0: non
1: il
0: lo
1: figlio
0: sa.
1: Cioè tuo figlio,
0: invece
1: E Pippo, non posso più parlare di Alessandro perché sta arrabbia.
0: Sta ascoltando?
1: Sono nel pullman, sì.
0: Ah, ok, quindi tutto il pullman sta ascoltando la radio, li salutiamo.
1: Sì,
0: allora.
1: Salutiamo.
0: Un abbraccio, salutiamo anche Eros che aggiusta caldaie a casa di Max Pandini, che salutiamo.
1: Ah, sì?
0: Sì, ha detto che ci ascolta sempre e che Adriana è molto bella.
1: No, ha detto che sono una brava ragazza.
0: Una brava
1: se
0: ragazza.
1: Sbaglio.
0: Okay,
4: Adriana,
0: va bene,
4: hai ragione. Facciamo entrare Michele Morrone, tutta la
0: ma
4: vita.
0: Ma che volete? Basta con sto Michele
5: posso
0: Morrone.
5: Posso assolutamente con Pippo. Bisogna saperlo usare, assolutamente, si aggancia benissimo anche al portamento, no? Alla mentalità. Sono tante cose che si combinano insieme per l'abito perfetto.
0: Bene,
1: prossimamente
0: Anna Chiara,
1: Pippo
0: vedi?
1: Farà un tutorial
0: sì.
1: su come saperlo usare.
0: Anna Chiara mi ha chiesto proprio, mi fai vedere come lo usi? Anna Chiara, una brava ragazza, subito ha chiesto.
1: Anna Chiara, tutorial prossimamente.
0: Vai, prego.
6: Adriana, ma che discorsi del fai?
1: Ma non le faccio io.
7: Sono decisamente d'accordo con Pippo, perché se ce l'hai lungo e grosso, però lo usi solo per andare in bagno, capisci che non serve a niente.
0: Non serve a niente, bravissimo.
8: Ragazze, se cercate una relazione stabile, cercate uno che ce l'abbia piccolo, 35 anni di matrimonio abbiamo fatto.
0: Vedi, 35 anni di matrimonio e lui ce l'ha piccolo.
1: No, perché lui non tradisce.
4: Qui non ci sono né le dimensioni né saperlo usare, ragazzi. Buona mattinata a tutti.
1: Che disperazione, che disperazione.
0: Adriana, che diceva delle dimensioni? Non ho capito, c'è una notizia, mi pare, no?
1: No, andiamo a verificare, Pippo, qual è la lunghezza media nell'uomo europeo,
0: sì,
1: ok, che si attesta intorno ai 13 centimetri in stato di erezione.
0: Questa 13 centimetri
1: la lunghezza esatto europea, ma vediamo al primo posto al mondo chi c'è.
0: Chi c'è?
1: Sudan, 17,95.
0: Sudan?
1: A me che l'ha già prenotato un viaggio.
0: Nonostante la guerra civile del Sudan, Anna Chiara ci vuole andare lo stesso.
1: Sì. Invece in Italia, aspetta un attimo.
0: Sentiamo Maria Bruna.
1: Maria Bruna, buongiorno.
9: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Aspetta,
9: buongiorno.
0: Maria Bruna,
1: il Sudan questo.
0: Sì.
1: Al primo posto in Europa i Paesi Bassi.
0: Sì.
1: Abbiamo una media di 15,6 e in Italia abbiamo una media che prima nel 2023 era di 15, adesso è scesa un po'.
0: È scesa un po'.
1: Si è un po',
0: non è vero che si è voluto, come diceva la mamma dei...
1: è di 12.
0: Allora,
1: si è arrognato, come si dice da queste parti.
0: Deve parlare il Vangelo perché lei ha scritto come sempre cose interessanti. Maria Bruna, buongiorno.
1: Vai Maria Bruna.
0: Qual è il tuo pensiero? Va il tuo pensiero, vai.
9: Allora, ragazzi, è vero che il pene, come dice Adriana, si è ingrandito per far piacere soprattutto alla donna.
1: Lo dice Adriana che ha letto, diciamo, la ricerca.
0: Come dice Adriana.
9: Però esatto, per esperienza personale vi dico che serve lungo per fare anche due cose insieme. Vi racconto quello che mi è capitato.
0: Vai. Però veloce, Maria Bruno, vai.
9: Mentre stavo con una persona, lui doveva prendere una cosa dal mobile che stava sopra al letto, quindi mentre prendeva questa cosa dal mobile, nel frattempo continuava a usarlo in maniera anche discreta ed è andato tutto bene, quindi due cose insieme.
0: Ah, quindi lui si è allungato a prendere una cosa del mobile e avendo delle lunghe avendo una lunghezza importante ha potuto continuare.
1: È utile e dilettevole.
0: Esatto. Come diceva l'esperta Adriana.
1: Ma non l'ho detto io.
0: Sì,
1: l'esperta. È la ricerca scientifica.
0: Esatto. Oh. Quindi Maria Bruna sostiene che è vero che va bene la lunghezza, ma bisogna anche saperlo usare. Entrambe le cose sono importanti, giusto?
9: Importanti, giustissimo. Sì, è vero. Però a me è capitato, ragazzi, anche insomma cose notevoli che però poi non servivano a niente. Però vi dico che la circonferenza e la lunghezza servono.
1: Allora, circonferenza e lunghezza per Maria Bruna.
0: Ma
1: che
0: servono
1: è
0: a che cosa? Fammi
1: servono.
0: Capire. Servono come se fosse. Perché
9: servono?
1: Per attrarre le donne, per fare bene quello che bisogna fare. Pippo.
0: Ma che devi fare bene? Che devi fare?
1: Che devi
0: Maria
1: fare?
0: Maria Bruna,
1: bene?
0: Per piacere, Allora, Maria Bruna.
1: Facciamo entrare Michele Morrone.
0: Maria Bruna, ti auguriamo una bella giornata.
9: Ciao ragazzi, che
0: chissà
9: a te,
0: dai, grazie.
1: Sempre con noi.
0: Ciao. Mamma mia, abbiamo finito già. Ragazzi.
1: Ha detto no, in Sudan è troppo lontano. Adriano, organizziamo viaggio per Amsterdam, che è la media, primato della media europea.
0: Anna Chiara sta a Sudan.
1: Va bene, via. Si scherza, ma tutto quello che abbiamo detto è vero. È scienza. Noi vi diamo appuntamento domani mattina, che è venerdì. Si conclude questa bella settimana vissuta insieme. Ci rivediamo e ci risentiamo dalle 7 alle 9.
0: Vi lasciamo come sempre con le canzoni che fanno parte della storia. Questa è del rock, Don't Stand So Close to Me, del 1980. I Poliski. Schissa a tutti.
1: Ciao.

0: Ma che bella, The Police con Don't Stand So Close To Me, non stare troppo vicino a me. 1980, grande pezzo, ringraziamo il Pippo Pelo Show, la replica. Chiaramente da questo momento si parte con Kiss The Weeknd, lì nella redazione con noi c'è Cristina Manco. Buongiorno Cristina, ci colleghiamo con loro? Perfetto, lì nella redazione.
1: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Una buona giornata e bentrovati. È stato fermato in serata il 31enne italiano d'origine nordafricana che nel pomeriggio di ieri nel pieno centro di Modena ha falciato una decina di passanti con la sua auto lanciata a tutta velocità all'interno della ZTL del centro storico. 8 i feriti, di cui 4 gravi, e 2 donne sono state amputate le gambe. Dopo l'impatto si è allontanato a piedi durante la fuga e estratto un coltello colpendo un passante che tentava di bloccarlo. Ora è in stato di fermo ed è accusato di strage e lesioni aggravate dall'uso di arma. Nel 2022 era stato un attenzionato al centro di salute mentale per disturbi schizoidi. Dopo l'accaduto, la politica italiana si stringe attorno alla città emiliana. Il presidente della Repubblica Mattarella ha ringraziato quei cittadini che con coraggio hanno bloccato il colpevole, si legge in una nota del Quirinale. Da Giorgia Meloni a Elly Schlein, passando per Matteo Salvini, Ignazio La Russa e Giuseppe Conte, sono arrivati messaggi di solidarietà ai feriti e alle famiglie, insieme ai ringraziamenti rivolti ai cittadini che hanno fermato l'aggressore. La premier ha sentito il sindaco della città e ha assicurato che il responsabile risponda fino in fondo delle sue azioni. Cambiamo argomento. La tragedia dei 5 subitaliani morti alle Maldive: ha perso la vita anche uno dei soccorritori impegnato nella ricerca dei corpi. Le operazioni di recupero riprenderanno oggi, meteo permettendo. Intanto le autorità locali hanno aperto un'inchiesta sulla presunta violazione del limite dei 30 metri di profondità per le immersioni. La guerra in Medio Oriente: il presidente Trump torna a minacciare l'Iran, farebbe meglio a trovare un accordo, altrimenti, dice, passerà momenti molto brutti. Gli attacchi israelo-statunitensi potrebbero riprendere dopo una serie di falliti tentativi di ricomporre il conflitto. In una lettera indirizzata a Papa Leone XIV, il presidente iraniano Pezeshkian ha esortato le nazioni del mondo a contrastare le richieste illegali di Washington. L'esercito ucraino ha effettuato 19 attacchi contro zone residenziali nella Repubblica Popolare di Donetsk nelle ultime 24 ore. Un adolescente è stato ucciso e altri 10 civili, tra cui un bambino, sono rimasti feriti. Colpito anche la regione di Mosca, almeno 3 le persone uccise. Musica d'ara con Bangaranga: ha trionfato per la Bulgaria all'Eurovision Song Contest. Israele al secondo posto, la Romania al terzo. L'Italia si deve accontentare del quinto posto, nonostante Saldavinci, vincitore dell'ultimo festival di Sanremo con Per Sempre Esiste, ottenendo un successo internazionale senza precedenti con oltre 60 milioni di streaming sulle piattaforme digitali. Lo sport: tennis, Jannik Sinner batte Daniil Medvedev nella semifinale degli internazionali d'Italia con il punteggio 6-2, 5-7, 6-4 e per il secondo anno consecutivo accede alla finale del torneo di Roma. Oggi al Foro Italico affronterà Casper Ruud. Con questo abbiamo concluso, da Cristina Manco. Kiss, kiss.

E grazie alla nostra redazione, grazie a Cristina Manco, buongiorno, buona domenica 17 maggio, insieme fino alle 9. Buongiorno Andrea Cimino in regia. Io sono Raul, quello del weekend. Oggi una puntata speciale dedicata a tutti voi e soprattutto a delle pagelle. Ne parliamo tra poco, intanto però sapete che la musica è la protagonista qui su Radio Kiss Kiss, e tanta tanta tanta bella musica, anche quella del passato. Infatti arriva per voi Orson con Ain't No Party dal 2008, ancora Ed Sheeran con Sapphire. Si parte subito con Samurai J e Ossessione.

Lui si chiama Ed Sheeran, questa è Sapphire. Prima Olsen con Ain't No Party e ancora Samurai J con Ossessione. E questa è la mattinata di questa bella domenica di Radio Kiss Kiss. Vorrei salutare e ringraziare tutti quelli che già ci raccontano, insomma, al 347-490-0042. Questa domenica mattina, una domenica dedicata sicuramente ai viaggi, perché molti stanno viaggiando. Domenica dedicata a tante famiglie che stanno viaggiando con i loro rispettivi figli per le varie gare sportive, perché sappiamo che la domenica è un po' relegata. Di solito ci si riposa. I genitori lavorano il triplo perché accompagnano varie gare di calcio, calcetto, pattinaggio sul ghiaccio, pattinaggio artistico, ancora che so, ginnastica artistica, aerobica, danza, hip hop, insomma un po' di tutto di più, equitazione, tennis, padel, vela, esatto, barca a vela, vela. Va bene, la domanda invece che vi faccio questa mattina per vincere i gadget di Radio Kiss Kiss, visto che vi premiamo alle 9:10, parliamo un po' di pagelle e di voti. Allora, datevi un voto. E per che cosa vi date questo voto? Ok? Può essere da mediocre a ottimo, ma anche meno, anche scarso. Oppure no, andiamo con i numeri, dai. Tipo, vi date dei voti in merito a qualcosa che avete fatto, non so, un premio che volete dare. Faccio un esempio, che ne so. Ciao Raul, sono Andrea di Milano. Io mi do come voto 8 perché sono riuscito a portare a termine un esame, l'ultimo di giurisprudenza, perché se tutto va bene poi diventerò notaio perché voglio fare tanti soldi, soldi. Oppure, ciao, sono, che ne so, Jessica. Io sono di Roma, mi do 10 perché sono molto bella, alla mia bellezza do 10. E soprattutto do 10 anche al mio ragazzo perché siamo una coppia molto bella. Ciao Raul, sono, che ne so, Veronica, sono di Palermo, mi do 2 perché ho sgarrato, avevo fatto la brava con la dieta durante la settimana, il mio 2 perché ho mangiato un chilo di crema alla nocciola. Ok, ho fatto degli esempi, però sta a voi insomma darvi dei voti, però raccontate anche il perché, cioè giustificate questo voto che date. Ok, vi do il numero 347 490 0042, dite il vostro nome, il voto e poi perché vi date questo voto. Vai.

0: senza di te.
1: Ciao Fiano Emi con Farfare nello stomaco su Radio Kiss Kiss. Voto da 0 a 10 per chi, per che cosa, sentiamo, vai.
2: Buongiorno, buongiorno, ciao. E buona domenica.
1: Anche
2: sono Luigi da Pompei. Sì. E il mio voto personale è 10 per la pazienza che ho con mia moglie e con mia figlia piccola di 8 mesi. Vabbè, un abbraccio a tutti.
1: Complimenti. Kiss kiss. Mettiamo anche la lode.
3: Ciao Raul, ciao. Sono Gianni di Monopoli.
1: Sì?
3: Vi do 8 perché ho finito un 18esimo compleanno con un servizio fotografico alle 4.
1: Bravo.
3: Sono le 7 e sono di nuovo operativo per andare a fare una prima comunione.
1: Un altro
3: ciao
1: servizio.
3: Ragazzi di Radio Kiss Kiss.
1: Grazie, grazie mille. Buon lavoro a te. Aspettiamo gli altri voti. 347 490 0042. Intanto Robbie Williams.

0: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
1: Bertolotto.
2: Energia tutta tua! Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Kiss, kiss.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
10: Uno sono io!
11: Uno sono anch'io!
9: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
12: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
13: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
14: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Madame Marcacci insieme con Volevo Capire su Radio Kiss Kiss. Oggi si parla di voti. Se dovesse darvi un voto per qualcosa, che voto vi dareste? Perché leggiamo un po' di messaggi. Ciao Raul, sono Francesca, sono di Milano. Beh, io come voto mi do sicuramente un 7 per la grande pazienza che ho per i corsi di aerobica che faccio, soprattutto quando ci sono quelli un po' più che un po' più pigri, che non riescono a seguire tutto quello che faccio. Va bene, però è difficile. Io personalmente ho fatto ultimamente un corso di Pilates Reform e sono stato 3 minuti alla fine, poi un po' difficile per me. Però grazie per il tuo messaggio, grazie per il voto. Voi invece che voto vi date e per che cosa? 347 490 0042, sentiamo, vai.
1: Buongiorno, sono Rita.
0: Ciao Rita.
1: E mi do 10 perché tutte le mattine scendo col mio amico a quattro zambe, il piccolo Leo, a correre sul lungomare, e così lo faccio divertire, scaricare e alleno anche io. Buona giornata.
0: Grazie, anche a te, fa bene anche a te, esatto, perché ti alleni. Tra un po' i vostri voti. Il voto più simpatico poi sarà premiato tra circa un'ora.

Taylor Swift con Elizabeth Taylor sulla Radio Kiss Kiss, suona sempre solo la musica più bella. C'è un messaggio di Claudia da Roma, dice: ciao Raul, io mi do 10 per il mio fondo schiena. Secondo voi, ci mando una foto alle 7:31 del mattino di una domenica. Sì, voto 10 e lode, ti aggiungiamo anche la lode, noi e tutta la redazione di Radio Kiss Kiss. E voi che voto vi date? Jetty Ranks.

Jet Rex and SEU, novità, pinguini tattici nucleari. La band ha descritto questo nuovo brano una favola gotica estiva che affronta in modo insolito il tema dell'incomunicabilità nei rapporti sentimentali. Insomma, quando finisce una storia è colpa tua, è colpa mia, è colpa tua. Queste atmosfere misteriose e riferimenti del mondo urbex. Novità.

0: Pinguini tattici nucleari, la nuova. Sorry, scusa, lo sento. E mi è curioso di sapere come sarà oggi il tempo e anche nei prossimi giorni. Beh, ci colleghiamo come sempre con gli amici di Meteo.it. Buongiorno e buona domenica al nostro Federico Brescia.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Il tempo torna stabile quasi ovunque in questa domenica di maggio dopo l'allontanamento dall'Italia di un vortice. Nelle prossime ore ampio soleggiamento, salvo per la presenza di nubi sparse o irregolari lungo la dorsale appenninica e in Sicilia. Nel corso del pomeriggio rischio di locali rovesci o fenomeni temporaleschi sugli Appennini meridionali, in genere buono altrove. Temperature massime in rialzo, comprese tra 18 e 22 gradi al nord, tra 16 e 22 al centro, tra 16 e 21 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti.
2: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro tappe, quattro città, due giorni di emozioni in ogni tappa. Torino, 29 e 30 maggio. Baia Domizia, 12 e 13 giugno. Viareggio, 26 e 27 giugno. Pescara, 10 e 11 luglio. Giorno 1, vivi le emozioni del villaggio Kiss Kiss con giochi, sfide, animazione e DJ set. Giorno 2, si continua con il villaggio e la sera, il grande show con i nomi più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Scopri tutto su kisskiss.it.
3: Kiss Kiss Way.
4: Kiss Kiss.
5: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Ulla la la la! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
6: Certo, Riccardo, sono proprio come i Rotoloni Regina. Forse non è un caso se i Rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
4: Kiss Kiss.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Kiss, kiss. Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
9: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99€. Scopri di più su Conad.it.
10: Kiss, kiss. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
11: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Kiss Kiss!
2: La musica più bella. La musica più bella.

0: La carica di Bob Sinclair che esce insieme con I Could Wait su Radio Kiss Kiss, 15 minuti alle 8 del mattino, buongiorno, buona domenica da Raul, insieme fino alle 9, chiaramente con tutti quelli che ci stanno un po' raccontando al 347-490-0042 che voto si danno, perché parliamo di voti di pagelle questa mattina, questa domenica, quindi datevi un voto, per che cosa? Da 0 a 10, sentiamo.
1: Ciao Raul,
0: ciao
1: Gianluca. Io mi do un bel 4, ah, perché come al solito mi riduco all'ultimo momento. Ieri dovevo fare benzina, non l'ho fatta. E stamattina in ritardo, perché devo fare benzina, non imparerò mai.
2: Ciao Raul, sono Andrea da Bologna. Viva Kiss Kiss, vi sento sempre.
0: Bene.
2: Allora, io come voto mi do 10, e posso dirlo?
0: Sì.
2: Lo do al mio fisico, visto che da quando ero piccolo sono un grande appassionato di fitness.
0: Ah, bravo.
2: E anche la mia famiglia e mia moglie in particolare,
0: sì,
2: e i miei figli mi dicono,
0: sì,
2: sempre: papà, io questo fisico pazzesco. Quindi mi do 10. Viva il fitness, viva Radio Kiss Kiss.
0: Grazie, veramente. Se la storia se la canta da solo, 10 ti si è dato, meno male. Io, se dovessi darmi un voto, 1. No, no, ultimamente mi sto andando a fare, però dai, in palestra, nuoto, quindi raggiungiamo quasi la mediocrità, quasi 5. E voi invece che voto vi date? Aspettiamo i vostri voti. Intanto Katy Perry, Skip Molly.

0: Embassy.
1: Grande Salda Vinci per sempre, quinto posto ieri Eurovision, però grandissimo risultato, sicuramente grande successo mondiale, planetario. Disco che abbiamo ascoltato su Radio Kiss alle 7.52, tornando indietro nel tempo, sapete bene che noi a fine programma, a fine ora, rispolveremo un po' i nostri archivi. 1981, un'annata importante perché esordio 12 giugno, Indiana Jones debutta al cinema, il primo film della saga Predatori dell'Arca Perduta, diretto da Steven Spielberg. Beh, esattamente nel 1981 c'è un pezzo bellissimo, filmato Man at Work, il titolo è

0: La bella musica del passato 1981, Manage Work con Who Can It Be Now. Tra pochissimo la redazione con Cristina Manco.
1: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Un saluto e bentrovati. A Modena ha fermato con l'accusa di strage e lesioni aggravate il 31enne che ieri nel pieno centro storico ha falciato una decina di passanti con la sua auto lanciata a tutta velocità, 8 feriti di cui 4 gravi e 2 donne sono state amputate le gambe. Dopo l'impatto si è allontanato a piedi e durante la fuga ha estratto un coltello colpendo un passante che tentava di bloccarlo. Dopo la colluttazione è stato fermato dagli agenti di polizia. L'uomo di origine marocchina nel 2022 era stato attenzionato dal centro di salute mentale per disturbi schizoidi. Il presidente della Repubblica Mattarella, che stamane, secondo quanto si apprende, si recherà a Modena, ha telefonato al sindaco della città emiliana per esprimere vicinanza e invitarlo a portare i suoi ringraziamenti a quei cittadini che con il loro coraggio hanno contribuito a fermare il colpevole. Preoccupazioni anche dalla premier Meloni, quanto è accaduto è gravissimo, ha detto, confido che le responsabili risponda fino in fondo delle sue azioni. La tragedia dei 5 italiani morti alle Maldive, ha perso la vita anche uno dei soccorritori impegnato nel recupero dei corpi dei 4 italiani dispersi da giovedì. L'uomo è stato colto da un malore mentre era in immersione. Le operazioni di ricerca riprenderanno oggi. I soccorritori hanno messo a punto un piano di base all'attività svolta negli ultimi 2 giorni e cercheranno di raggiungere gli anfratti dell'enorme grotta sottomarina. Intanto le autorità locali hanno aperto un'inchiesta sulla presunta violazione del limite dei 30 metri di profondità per le immersioni. Voltiamo pagina. Medio Oriente, gli attacchi israelo-statunitensi potrebbero riprendere dopo una serie di falliti tentativi di ritrovare un accordo con Teheran. In una lettera indirizzata a Papa Leone XIV, il presidente iraniano Pezeshkian esortato le nazioni del mondo a contrastare le richieste illegali di Washington. Intanto Trump torna a minacciare l'Iran, farebbe meglio a trovare un accordo, altrimenti dice passerà momenti molto brutti. Decine di droni ucraini nella notte sono stati lanciati su Mosca e sulla regione circostante, provocando almeno 3 morti e alcune decine di feriti. Le autorità locali parlano di un attacco su vasta scala contro l'area intorno alla capitale russa. Domani sciopero nazionale di 24 ore di tutti i settori pubblici e privati indetto dal sindacato di base USB per le ferrovie. L'agitazione inizierà stasera alle 21 con possibili cancellazioni e ritardi. Per il trasporto regionale saranno assicurati servizi essenziali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. E della Bulgaria, nello specifico di Dara, con il suo tormentone Bangarang, il titolo dell'Eurovision Song Contest 2026. Salda vince la sua Per sempre sì, chiudono al 5° posto davanti al vincitore di Sanremo, l'Australia 4ª, la Romania 3ª e inaspettatamente la medaglia d'argento va a Israele 2° tra le proteste. Lo sport, tennis, Jannik Sinner andrà a caccia oggi alle 17 del titolo agli internazionali d'Italia, torneo non vinto da un italiano dal 1976. A sbarrargli la strada ci proverà il norvegese Ruud. Con questo abbiamo concluso, da Cristina Manco, Kiss Kiss a tutti.
0: Grazie alla redazione, grazie a Cristina Manco, giro di boa. Nuova ora, 8 del mattino, buongiorno, questa è Radio Kiss Kiss. Salutiamo tutti quelli che sono in viaggio, quelli che sono a lavoro un po' come noi, quelli che ci stanno raccontando al 347-490-0042 il voto che si danno, anche perché tra 40 minuti saremo noi a premiare il vostro voto più bello. Quindi lasciate un messaggio con il vostro nome, di dove siete, poi ciao Raul, mi do 10 perché, e ci dite a cosa date 10, all'aspetto fisico, a qualcosa di importante, dei meriti che vi riconoscete. Intanto la musica, 10 e lode, Harry Styles.

0: Camila Cabello e Young Thug con Havana su Radio Kiss Kiss dal 2017. Allora, 347 490 0042, facciamo callback. Ricordiamo che stiamo parlando di voti da 0 a 10, diamo un po' di pagelle e perché no? Cerchiamo di essere un po' anche di autoreferenziali. Della serie vi date 10? Sì, perché? Vi date 2? Sì, perché? Sentiamo.
1: Ciao Rao, io mi do 10.
0: Bravo.
1: Lavoro quasi tutti i sabati e domeniche.
0: Bravo.
1: E ne approfitto anche per sentire Radio Kiss Kiss.
0: Bravissimo.
2: Ciao Rao, buongiorno. Sono Tiziana dalla provincia di Caserta.
0: Ciao Tiziana.
2: Mi do 10 perché nonostante la mia età di soli 53 anni riesco a portare una famiglia avanti.
0: Brava.
2: A svolgere due lavori non molto semplici, bracciante agricola, quindi svegliarmi molto presto mattina. E nei fine settimana mi dedico alla ristorazione. Adesso sto andando a lavorare a Sperlonga.
0: Bello.
2: E sono felice. Tutto
0: bello,
2: qua.
0: Bello, bello. Complimenti alla tua felicità. Tra un po' altri messaggi, poi qualcuno sarà sicuramente felice tra circa 30 minuti perché sarà premiato con i gadget di Radio Kiss Kiss. Arriva Gaia.

0: Citazione con Ornella Vanoni, la grande, anche perché è proprio Gaia che lo fa in questo pezzo con La voglia e la pazzia. Questo Bossa Nostra straordinaria, davvero una delle mie preferite, di questo grande successo che sicuramente sarà un successo anche estivo. Ok, mi scuserà Gaia, però dovevo farla sta cosa perché questo tributo sicuramente merita. E dicevo, sarà sicuramente un grande successo dell'estate 2026, quella che stiamo vivendo insieme tra poco. Allora, messaggi 347-490-0042, parliamo di voti. Voti nel senso, vi date un voto? Una bella pagella? Alto? Basso? Perché? Sentiamo, vai.
1: Ciao Raul, ciao. Io mi do un bel 9. Brava. Per la mia manualità e creatività in tutte le cose che faccio.
0: Che bello.
1: Mi meriterei un 10, ma sono modesta. Ciao, kiss kiss.
0: Ciao, complimenti.
2: Ciao, io come voto mi do un 9-10, sì. Perché tra un'ora e mezza devo salire in montagna, ma sì. Sto andando prima da Alessandro.
0: Sto andando prima da Alessandro? A donare il sangue, ha Alessandro. Bravo, bravo, mi raccomando, doniamo, doniamo. Coldplay con Heaven for the Weekend.

0: Chi schissa te che sei bloccata nel traffico e la fila più scorrevole ti sembra sempre l'altra. L'altra. Chi schissa te che oggi sei incontenibile. È tutto il giorno che ti senti un giocherellone. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Se resto allaccia la libertà! Kiss, kiss.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Kiss, kiss.
6: Fino a 27 km con un litro.
7: 116 cavalli!
8: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.

0: push me and then you touch me so I can get my satisfaction.
1: Davo con Magnetic, su Radio Kiss Kiss, suona la più bella musica. Ancora buon viaggio a chi viaggia, buona domenica da Raul, insieme fino alle 9. Mancano circa 20 minuti alla premiazione del messaggio più simpatico per il voto che vi date da 0 a 10. Perché cosa? Sentiamo.
2: Raul, buongiorno. Elena da Avellino.
1: Ciao Elena.
2: Io mi do 11. Perché sono mamma, sono nonna, sono moglie,
1: sì?
2: Sono lavoratrice.
1: Bra,
2: senza
1: tutto.
2: Retribuzione. Kiss a tutti.
1: Spero c'è la gratificazione.
3: Buongiorno Raul, kiss a tutti.
1: Ciao.
3: Allora io mi do in ambito lavorativo un 2 perché non sono riuscito a realizzarmi.
1: Aia.
3: Però mi do un 10 perché nonostante tutto sono riuscito a formare una bella famiglia.
1: Una bella famiglia. E questa non sapevo.
3: Sono i ragazzi.
1: Certo.
3: E mi do un 15 a me perché sono un runner. E sono un tipo competitivo e non mi fermo mai.
1: Bravo, non ti
3: Ciao
1: fermi
3: tutti,
1: mai.
3: Kiss.
1: Bravo, bravo. Perché una domanda, guarda, sono curioso adesso. Manda un altro messaggio adesso, facciamo una sorta di counseling. Cosa avresti voluto fare e cosa invece hai fatto? Sentiamo.

si chiama Teddy Swims. E questa è Radio Kiss Kiss, la radio dalla musica più bella. Buon viaggio a chi viaggia, anche con un pezzo di 10 anni fa, 2016, The Chainsmokers and Halsey, Closer.

0: The Chainsmokers and Hussey con Closer.
1: Cabana, singolo inedito di Iram, pubblicato esattamente 3 giorni fa. Il brano è stato estratto come primo singolo dalla riedizione digitale del suo 5° album in studio, Antologia della vita e morte. Artista che ha presentato in anteprima televisiva durante una puntata di Amici. E l'ascoltiamo anche noi. Il titolo è Cabana.

0: È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
0: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
2: Kiss Kiss.
3: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
4: Puoi provare Meclon.
3: Come?
4: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
3: Aspetta, come si chiama?
4: Meclon!
5: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo! Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
1: Kiss Kiss.
6: Nen. La senti?
1: Nen.
6: È la calma di chi conosce le sue bollette.
1: Nen.
6: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it.
1: Nen, gruppo A2A.
6: Kiss Kiss.
7: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
8: Il quadrotto?
7: Il quadrotto di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto.
8: Fiorentini.
1: Kiss Kiss.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a €199 al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo €4.438, valore di riscatto €21.927, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
10: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Kiss Kiss. So-

0: It's so easy. Bellissima anche il making of di questo grande pezzo, So Easy, con Olivia Dean, con questi background voice, questi cori in sottofondo, insomma. Pezzo da viaggio, io lo definisco in questo modo perché quando non sono qui in onda e ascolto, insomma, anche i miei colleghi e amici qui di Radio Kiss Kiss, perché ascolto sempre solo anch'io Radio Kiss Kiss in viaggio, ascolto questo e dico, ok, questo è il classico travel flight, travel. E detto questo, siamo pronti a premiare il messaggio più simpatico arrivato al 347-490-0042. L'appello di questa mattina era: datemi un voto da 0 a 10, che voto vi date? Perché sentiamo chi vince.
1: Sono Tiziana dalla provincia di Caserta. Mi do 10 perché, nonostante la mia età di soli 53 anni, riesco a portare una famiglia avanti, a svolgere due lavori non molto semplici, bracciante agricola, quindi svegliarmi molto presto la mattina, e nei fine settimana mi dedico alla ristorazione. Sono felice, tutto qua.
0: Vince Tiziana! Grande! Ti premiamo per il fatto che sei felice e ti rendiamo ancora più felice con i nostri gadget. Sofia the Giants!

Ed è la giornata con nostro, solo che la vita ci porta alla fine di questo bel appuntamento, di questa bella domenica. Io torno sabato, domenica prossima tra le 7 e le 9. Grazie ad Andrea Cimino e regia. Tra poco, già belli e pronti, li vedo. Max Poli e la Leti con Cartoline d'Italia. Questa bella domenica da vivere insieme a tanta, tanta musica. A tutti voi, insomma, che ci racconterete, manderete cartoline virtuali da tutta Italia, così festeggiamo insieme un'altra bella giornata. Intanto si torna indietro nel tempo, come abitualmente accade. 1978, arrivano The Rolling Stones con Miss You, grande pezzo. Da Raul è tutto, fate buoni, fate i bravi, buona domenica da tutti noi di Radio Kiss Kiss, e Kiss Kiss a tutti.

0: The Rolling Stones, Miss You. La Leti, sei pronta che tra poco partiamo, eh?
1: Prontissima.
0: Con Cartoline d'Italia. Però tra poco, prima arrivano le ultime notizie, tra qualche istante per essere precisi, poi parte il nostro appuntamento della domenica.
2: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: Un saluto e bentrovati. Accusato di strage e lesioni, l'uomo che ha seminato ieri il panico a Modena lanciando la propria auto a folle velocità nel centro cittadino investendo alcuni passanti. Il conducente, un 31enne italiano di origine marocchina, si è schiantato con la vettura contro la vetrina di un negozio e ha tentato la fuga a piedi, ma è stato bloccato da 4 persone. Prima di essere fermato, ha coltellato uno degli uomini che lo stavano inseguendo. Il bilancio è di 8 feriti, di cui 4 gravi, tra loro una donna di 55 anni a cui sono state amputate le gambe, così come un altro dei feriti. L'uomo nel 2022 era stato attenzionato dal centro di salute mentale per disturbi schizoidi. In corso le indagini per individuare il movente, escluso al momento il reato di terrorismo. Dopo l'accaduto, la politica italiana si stringe attorno alla città emiliana. Il presidente Mattarella ha ringraziato quei cittadini che con coraggio hanno bloccato il colpevole, si legge in una nota del Quirinale. Da Meloni a Schlein, passando per Salvini, La Russa e Conte, sono arrivati messaggi di solidarietà ai feriti e alle famiglie, insieme ai ringraziamenti rivolti ai cittadini. Anche la premier ha sentito il sindaco della città. Confido che il responsabile, dice, risponda fino in fondo delle sue azioni. Voltiamo pagina. Medio Oriente, gli attacchi all'Iran potrebbero riprendere a breve dopo la serie di falliti tentativi di ricomporre il conflitto. Trump deciderà in 24 ore se riprendere la guerra, informano media israeliani. Teheran farebbe meglio a trovare un accordo, minaccia il tycoon, altrimenti passerà momenti molto brutti. L'Iran nel frattempo predispone un piano per gestire il traffico nello stretto di Hormuz e comunica che alcuni paesi europei stanno trattando per il passaggio. La guerra tra Russia e Ucraina, almeno 3 morti e decine di feriti in un massiccio attacco di Kiev su Mosca e sulla regione circostante, presa di mira una raffineria. Le autorità locali parlano di attacco su vasta scala, almeno 70 droni distrutti. Riprendono in queste ore le operazioni di recupero dei 4 corpi dei sub italiani morti alle Maldive. In arrivo un team finlandese specializzato nei recuperi subacquei. Finora l'unico cadavere ritrovato è stato quello di Gianluca Benedetti. Ieri durante le ricerche ha perso la vita anche un soccorritore morto per un problema di decompressione. Intanto le autorità locali hanno aperto un'inchiesta sulla presunta violazione dei limiti dei 30 metri di profondità per le immersioni. L'OMS ha dichiarato un'emergenza sanitaria internazionale per un raro ceppo di Ebola che tra Congo e Uganda ha provocato 90 morti e 300 contagi. L'epidemia non è una pandemia, precisa l'organizzazione, ma richiede misure urgenti per evitare la diffusione. Sport, tennis, alle 17 la finale degli internazionali d'Italia. Jannik Sinner sfida il norvegese Ruud per alzare il trofeo 50 anni dopo l'ultimo italiano a tifare l'altoatesino, anche il presidente Mattarella. Calcio, 37esima giornata di Serie A interamente programmata di domenica per garantire contemporaneità e massima regolarità nella corsa agli obiettivi stagionali. In palio ci sono punti pesantissimi per Champions, Europa e salvezza. Riflettori puntati su Roma-Lazio, ma anche su Genoa-Milan, Pisa-Napoli, Juventus-Fiorentina e Atalanta-Bologna. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Manco, kiss kiss a tutti.
0: E là ci siamo, grazie alla nostra redazione. Sono le 9 in punto, parte l'appuntamento con Cartoline d'Italia.

0: e la Leti.
1: Un saluto alla nostra regia, sì, buongiorno.
0: Andrea Cimino, buongiorno.
1: Grazie a Raul che ci ha preceduti.
0: Ciao Raul.
1: A lui. Allora, ci siamo. L'appuntamento della domenica, ormai da un mese a questa parte, con noi, appunto, e con voi soprattutto, con le vostre cartoline d'Italia. Noi siamo i vostri postini della domenica. Raccontateci in pratica di quello che vi aspetta in questa giornata. Tra un po' vi diamo i dettagli, però. Senti qua che figa, la nostra sigletta. Partiamo con quella, dai.

0: calmati però, è già sei esaltata sta domenica. Allora vi aspettiamo con un vocale al nostro numero per darci il buongiorno.
1: 347 490 0042.
0: Sei stata convincente.
1: Vero?
0: Molto bene, vai.

0: Ma è l'applauso. Animo. Ragazzi, buongiorno a tutti, buona domenica, animo, come diciamo animo. Noi mattinieri alla domenica sì. E diventiamo quelli di Cartoline d'Italia. Che cosa, in cosa consta questo?
1: In
0: cosa consiste questo programma? Spiega la Leti, che devono fare?
1: Allora, intanto devono salvare questo numero 347-490-0042 e poi... come va questa domenica per voi? Già siete svegli?
0: Cioè, hai preso la rincorsa per dire
1: aspetta, non ho finito.
0: Vai.
1: Siete già svegli, siete con il caffè in mano, siete già usciti, siete andati al lavoro. Cosa state facendo? Cosa prevede questa domenica per voi?
2: Ora io non sono d'accordo su questa cosa.
1: Va bene?
0: C'è chi li sente, suoni cosa. Vabbè. È una domenica, devo dire, ricca di appuntamenti sportivi, no? C'è questa corsa.
1: Ci mancava questo.
0: Come terminiamo noi? Ci sono una serie di partite per c'è per esempio il derby di Roma, noi vi parliamo dalla capitale, dalla sede romana,
1: mezzogiorno.
0: E poi di conseguenza tutte le altre partite delle squadre che sono impegnate per gli obiettivi comuni alla Roma, no? C'è la corsa Champions, vorrei dire la Juventus, il Como, il Napoli, poi c'è il Milan, insomma, con le relative avversarie. Poi c'è la finalissima di tennis oggi, no? Gli internazionali d'Italia. Insomma, ne abbiamo di eventi da seguire. Ovviamente noi di KissKiss vi terremo aggiornati su tutto, quindi seguiteci. Però ora vogliamo sentire la vostra domenica. In cosa consiste? Cosa fate? Cosa vi aspetta? La Leti, ha ricordato il numero?
1: Vuoi
0: dire qualcos'altro?
1: Tu stai ripetendo le stesse cose che ho detto guarda.
0: Allora mettiamo un disco, perché sennò parliamo troppo. Hai ragione, basta, è scocciato Max, me ne posso andare via. Il resto del programma è vostro contenuto. Buongiorno a tutti con Cartoline d'Italia su Radio KissKiss fino alle 12.

0: ti stai bene? Ti saluta Simona, eh?
1: Ciao Simona, buongiorno.
0: Buongiorno a tutti amici, pronti, tocca a voi. C'è la prima raffica, intanto hai seguito l'Eurovision Song Contest, tu la Leti?
1: Sì, e no. Sì, sì e no, per vabbè. Metà, a un certo punto mi sono addormentata.
0: Il nostro Sara Vinci,
1: visto che tu hai vinto,
0: ho indovinato alla vigilia con ore d'anticipo chi avrebbe vinto, la Bulgaria. Infatti da stanotte che c'ho in testa sta canzone, beh questa qui. Ce l'ho in testa. Lei, Dara, la vincitrice. Vabbè, basta, è giusto, ecco. Ce l'ho stanotte. Bangaranga, bangaranga. Cioè, carina sta canzone. Poi hanno fatto una coreografia bellissima. Ma veniamo ai nostri ascoltatori. Vai. Sono tantissimi a spedire cartoline d'Italia. Iniziamo da Riva del Garda. Buongiorno. Ciao, Fabrizio.
2: Buongiorno, Letti.
1: Buongiorno.
2: Fabrizio, Riva del Garda. Cartoline dall'Italia, Riva del Garda.
0: Bene.
2: Detto, fatto. Io sono al lavoro. La giornata va ad essere serena dalle 5 che sono al lavoro, quindi
0: dai.
2: Buona domenica a
0: tutti. Buona domenica
1: anche
0: è vero.
1: A te.
0: Vanno salutati i lavoratori della domenica.
1: Certo, l'ho
0: Simona.
1: Detto anche prima.
3: Buongiorno Max e Leti.
1: Ciao.
3: Simona da Piacenza. Io sono fuori di casa già questa mattina dalle 7 per portare fuori il mio cane. Adesso con calma sto andando a fare colazione al bar e poi andrò in Gattile, che sono una volontaria. Chischissa a tutti.
0: Buongiorno Chischissa Alex, pronto?
4: Pattinieri della domenica, buongiorno.
1: Ciao.
4: Alex da Bergamo, siamo in Francia Corta, più precisamente sul lago di Geo, reso famoso per la passerella di Cristo.
0: È vero, lo ricordo.
4: Chischissa a tutti.
0: È vero, la passerella di Cristo, tanti andranno a visitare questa passerella.
5: Ciao Max, ciao Leti.
0: Ciao.
5: Chischissa a tutti, Gianrico da Cisternino.
1: Ciao.
5: Svegliato presto stamattina, accompagnato mio figlio agli scout, caffettino e adesso trail dei Casalini.
0: Dai.
5: Una fantastica corsa tra la Murgia pugliese e mezzogiorno, poi pranzo a casa, pomeriggio free.
0: Dai, ma Cisternino è quel paese, quel comune
1: per la carne,
0: no? Famoso per le bombette.
1: Ci siamo
0: ricordo,
1: stati.
0: È vero, bella Cisternino, saluto, pronto, buongiorno.
6: Ciao Max, ciao Leti.
1: Ciao.
6: Noi stiamo andando a farci una giornata intera a Milano quando potevamo stare a letto tutto il giorno, guarda, non ho parole.
0: Vabbè, ma meglio. Meglio che smaltisci peso, è vero, ogni tanto uno vorrebbe fammi sta quieto, invece c'è chi ti trova in famiglia qualcosa da fare. Guarda, capisco la
1: giusto,
0: situazione.
1: Ma è giustissimo.
0: Spedite le prime cartoline d'Italia qui su Radio Kiss Kiss, ne manderemo tante altre, le vostre tra poco, quindi aspettiamo le vostre storie, dai.
7: E gli anni passano e non ci cambiano, davvero trovi che io sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano e tu dovresti essere

0: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro tappe, quattro città, due giorni di emozioni in ogni tappa. Torino, 29 e 30 maggio. Baia Domizia, 12 e 13 giugno. Viareggio, 26 e 27 giugno. Pescara, 10 e 11 luglio. Giorno 1, vivi le emozioni del villaggio Kiss Kiss con giochi, sfide, animazione e DJ set. Giorno 2, si continua con il villaggio e la sera, il grande show con i nomi più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Scopri tutto su kisskiss.it.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
2: Kiss, kiss.
3: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.

0: elettrico, diesel o benzina, 600 kg di portata o 2000, vano di carico da 3 o 22 metri cubi. Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
4: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
3: Kiss Kiss. La musica più bella.

0: Mamma che spinta stamattina, che energia. Buongiorno, buona domenica. State ascoltando Cartoline d'Italia con Max Poli e Laleti. Ogni domenica dalle 9 a mezzogiorno noi non facciamo altro che smistare le vostre cartoline d'Italia. Raccontateci della vostra domenica. Vuoi dare qualche altra indicazione, Laleti?
1: Beh, che altra indicazione bisogna dare? Io sono curiosa, voglio sapere cosa stanno facendo in questo momento, qual è il loro programma.
0: Dai,
1: cioè, se magari c'è, che ne so, barbecue pure.
0: Barbecue, mi hai dato una bella idea. Dopo barbecue, dai, mi aggrego con qualcuno degli ascoltatori.
1: Vabbè. Allora, se ti aggreghi agli ascoltatori va benissimo.
0: Va bene, allora, pronti a sentirmi? Intanto ci stanno scrivendo in diversi che hanno attività sportive, non solo appunto quelle che vanno a vedere, insomma, che sono, sai, tutti questi match che riguardano le squadre di calcio italiane, ma anche il tennis, e poi ci sono tanti che fanno sport. Saluto Angelo e Davide che sono diretti verso lo stadio a Como, per Como Parma. Poi ricordiamoci anche Pisa Napoli, Genoa Milan, Roma Lazio alle 12, e poi c'è questa doppia finale del tennis, no? Alle 17 c'è Jannik Sinner per la finale singolare maschile, ma c'è anche il doppio che è in finale, il doppio azzurro con Bolelli Vavassori. Però sentiamo voi tutti, ragazzi, quello si gioca alle 14. Allora, verso lo stadio chi c'è, per esempio?
2: Buongiorno, ragazzi.
1: Ciao.
2: Papà e figlia, Pex e
3: Micol.
2: E da Bolzano stiamo andando a Torino a vedere Juve e Fiorentina. Ciao, ragazzi.
1: Ciao.
0: Simona da Perugia, buongiorno.
4: Buongiorno. Sono Simona da Perugia.
1: Ciao, Simona.
4: Passo con il mio cane e sono partita, diciamo, dall'immediata periferia e sono arrivata in centro. Questo è il nostro arco etrusco. Buona domenica a tutti.
0: Davvero,
1: anche a te.
0: Anche la foto, bello quando ci mandate proprio le cartoline.
1: Sì,
0: anche
1: ne stanno arrivando tantissime.
0: Dai, uno chef.
5: Buongiorno, sono Leo dalla Spezia.
1: Ciao, Leo.
5: Sono chef su uno yacht di un imprenditore. Io col mio staff stiamo preparando
0: ospiti,
5: tutto quello che c'è da fare in cucina. Stiamo preparando il pranzo.
0: Per quanti?
5: Oggi ci sono ospiti.
0: Quanti ne sono? Tanti?
5: L'armatore ha invitato 15 persone, quindi abbiamo il nostro da fare.
0: Certo. Ma anche la
5: bella giornata splendida, il mare meraviglioso.
1: Ma serve staff?
5: Piccola onda, ma tutto bene. Un bacio a tutti.
0: Ciao, grazie.
1: Anche lavorando non mi dispiacerebbe farmi come piccola vacanza in yacht.
6: Buongiorno.
1: Ciao.
6: Mi chiamo da Pesaro. Direzione Lussemburgo per lavoro. Un abbraccio a tutti, buona domenica.
1: Un abbraccio.
0: Dai, ragazzi, continuate a raccontarci della vostra domenica. Cartoline d'Italia. Ricordate, ogni domenica dalle 9 a mezzogiorno sono Max Poli e Laleti Postini che smistano tutte le vostre cartoline. Siate lavoratori o meno della domenica, vi aspettiamo in ogni caso.

0: Questa si chiama Nova Tutta la canzone. Oh Madonna, oh Madonna. Sabrina, oh come stai? T'a posto? Buona domenica a tutti, siete con Cartoline d'Italia, Max Poli
1: e la Leti.
0: Insieme dalle 9 alle 12 ogni domenica, ricordate questo Kiss Kiss, pronti a sentire delle vostre storie, un sacco di messaggi di testo che, insomma, ascoltatori che ci raccontano di questa domenica.
1: Allora, svegli dalle 4 per la raccolta più bella del mondo, camomilla a go go, solo da Foggia. Poi oggi
0: giorno ci ha mandato la foto,
1: sì,
0: questo è il campo
1: foto
0: di
1: camomilla.
0: Insomma, margherite, cosa sono? Beh, sì, sì, sì.
1: Oggi
0: bello.
1: Giornata di riposo sportiva per i miei 3 figli. Siamo nella nostra casa in campagna sul Matese, stiamo sistemando il prato con il nonno e preparando la brace per il pranzo. Alessandra e tutta la tribù in trasferta. Siamo Antonio ed Evelyn, andiamo a Taranto per un raduno di Golden Retriever con Chéri e Pathos.
0: Ah, capito, tutti i cani quelli biondi, sono belli
1: Golden.
0: I biondi.
1: Passeggiata nella reggia di Caserto, Aldo.
0: Di Caserta però.
1: Caserta, scusami. Oggi dopo tanto sono a casa e questa è la mia domenica. Un abbraccio a voi, Irma.
0: Poi abbiamo parlato prima di arrosticini, di arrosto in generale.
1: Sì.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Giusto da Reggio Emilia, io vado a fare insieme ai miei amici. Abbiamo 5.000 arrosticini da cuocere.
1: 5.000?
2: Spitucci.
0: Ciao Kiss. Beh, come mai 5.000? Per tanti ospiti, immaginiamo, per tante persone, per lavoro, che so. Insomma, sì, immagino di sì. Dai,
1: a persona
0: 5.000.
1: Quanti te ne puoi mangiare? Una ventina?
0: Sì. Io sì, sono capace pure 30.
1: Ma dai, come 30?
0: Ho il mio record di 40 arrosticini. Quindi,
1: 40?
0: Sì, mica roba da poco. Mi piacciono.
3: Ciao Max e Laleti, buongiorno. Ciao. Vincenzo, Giuseppe, Gabriele, Giulia da Mormanno. Stiamo andando a cavallo.
0: Dai.
3: Ciao ragazzi.
1: Dai. Comunque sarà contenta la tua professionista.
0: Grazie. Saridi, dai. Ognuno ha le sue passioni e io ho la mia. Vabbè, dai ragazzi. Mettiamo adesso una novità qui su Radio Kiss Kiss, potrei leggerla all'italiano. Mace, ma si chiama Maze. Con il salmo e con la pesce. Questa è Cattive Abitudini.

0: si sposta in tanti in questa domenica mattina. È giusto poi, insomma, per spostarsi al meglio, capire che tempo farà nelle prossime ore. Come sempre, per questo chiediamo aiuto ai colleghi di meteo.it. Buongiorno.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Il tempo torna stabile su quasi tutta l'Italia in questa domenica, grazie all'allontanamento di un vortice. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud, con soltanto qualche nota instabile sulla Sicilia e lungo la dorsale appenninica. Nel pomeriggio aumenterà il rischio di qualche rovescio lungo gli Appennini e nelle aree vicine ai rilievi, mentre altrove le condizioni resteranno buone. Temperature massime in rialzo, comprese tra 18 e 22 gradi al nord, tra 16 e 22 al centro, tra 16 e 21 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti.
2: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
5: E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all'inclusive con Costa.
5: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Kiss, kiss.
8: Nuova Toyota Echo Cross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
9: Nuova Toyota Echo Cross. Full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
8: Ah, lo rifacciamo?
9: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
4: Via, via.
9: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.

0: che bello. Salutiamo i lavoratori della domenica, sono in tanti, un po' come noi. Biagio da Bergamo, buongiorno. Simona da Varese, tutti gli altri tra poco. Un sacco di vocali in realtà, poi andiamo anche con i messaggi di testo. Daniela, buongiorno.
1: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
2: Ciao.
1: Daniela e Ignazio, di ritorno da un weekend passato ad Alessandria, però adesso ci dirigiamo a Bergamo e poi torniamo nella nostra amata Cremona. Kiss kiss a tutti.
0: Da Daniela a Daniele.
3: Buongiorno mattinieri, Daniele da Vittoria.
2: Ciao,
3: ciao
2: Daniele.
3: Bella Leti. Oggi sono sempre al lavoro di mattina.
0: Bravo.
3: Ora sto aggiustando il film plastico sopra la serra, perché sì, ieri il vento me l'ha rotto.
0: Te l'ha rotto, ti ha distrutto il film di plastica, capito? Anche altra lavoratrice.
4: Buongiorno
0: domenica.
4: Max e Leti.
2: Ciao.
4: Daniela dalla provincia di Bologna.
2: Ciao Daniela.
4: Io purtroppo non vi posso mandare nessuna cartolina perché, come voi sapete, io la domenica lavoro.
0: Dai, forza, ma questa è una cartolina anche d'Italia.
4: Un kiss kiss a tutti.
2: Kiss kiss.
0: Mando benissimo anche le cartoline d'Italia da lavoratori della domenica. Flavia, buongiorno.
5: Buongiorno Max, buongiorno alla Letti, buongiorno a tutti quelli che seguono Cartoline d'Italia. Oggi domenica c'è un sole fantastico.
2: Sì.
5: Ci sono i primi fiori negli alberi e la mia allergia si fa sentire.
0: Dai.
5: Però il profumo è gradevole.
0: Bello, veramente, grazie. Oggi, anzi, questo è il mese dei matrimoni e anche delle comunioni. In tantissimi stanno andando a cerimonie di questo tipo, no?
2: Sì.
0: Vai.
6: Ciao Radio Kiss Kiss, noi stiamo andando alla comunione della mia bambolina Chiara. Vi salutiamo dalla Sardegna.
0: Dai.
6: Un abbraccio.
2: Un abbraccio a voi.
0: Auguri alla bambolina.
2: Bambolina.
0: Mi piace, sono sempre piccini anche quando fanno 40 anni. Mio bambino,
2: allora,
0: 42
2: lei è piccina,
0: anni.
2: No, però, comunione, sì. Dai.
0: Senti che energia anche con questa di Fredde Palmanita e Mischilla. La testa gira su Radio Chiara.

0: Ce l'ho fatta. Buona domenica a tutti, siete con Cartoline d'Italia, su Radio Kiss Kiss, Max Poli, la Liti.
1: Buongiorno.
0: Saluti il nostro regista che mi fa sempre piacere.
1: Sì, Andrea Cimino.
0: Grande, che trio tutti e tre insieme, ragazzi. Siamo anche ballerini, potremmo fare qualche video social, ma per ora vi risparmiamo questo spettacolo. Però.
1: Direi di sì, Max. Direi allora, di sì.
0: Le vostre cartoline da tutta Italia. Abbiamo parlato di comunioni. Ci sono delle comunioni che vengono festeggiate in questo mese, ma anche nei prossimi. Insomma, maggio è proprio il mese, le cerimonie per eccellenza, dai matrimoni alle comunioni. C'è anche chi organizza delle attività correlate, come accade a Cagliari, per esempio, insieme alla comunione.
2: Ciao, Kiss, noi stiamo andando a una prima comunione a Cagliari, è una giornata fantastica. E poi gli invitati verranno invitati a fare un tour turistico nella città, la parte storica della città, con una moto app aperta, app touring.
1: Bello.
2: Cagliari, e non vediamo l'ora. Ciao.
1: Capito,
0: ma nel centro città con la pitta.
1: Te le ricordi le pette?
0: Sì, che fa così.
1: Sai che non sono mai stata su una petta, però.
0: Ti ci porto io, non ti preoccupare. Con la frutta, vai, ci dici.
3: Buongiorno, sono Petra, vi chiamo da Portocannone e io e mio marito stiamo raccogliendo le ciliegie. Vi mando anche una bella foto.
1: Infatti ci hanno dato una bella foto e sono bellissime le ciliegie. Le
0: sai che sono sempre, sì, molto belle, mi viene voglia di mangiarle. Però cerchi Portocannone in provincia di, perché non conosciamo tutti i comuni italiani e ogni tanto mi piace geolocalizzarvi. Vai, buongiorno.
4: Buongiorno amici di Kiss Kiss, noi siamo Tonia, Sonia, Carmen e Consiglia, vi volevamo salutare, grazie per la compagnia. Siamo in viaggio da Milano verso Napoli. Un
1: grazie
4: bacio.
1: A voi.
0: Ciao.
5: Ciao Max e Laleti, buongiorno. Vincenzo, Giuseppe, Gabriele, Giulia da Mormanno, stiamo andando a cavallo. Ciao ragazzi.
1: Ciao.
0: Ben trovato il comune.
5: Sì, un abbraccio a tutti.
0: Ciao.
1: Un abbraccio, è in provincia di Campobasso.
0: Campobasso.
1: Portocannone.
0: Molto bene, molto bene. Allora, vi sentiamo ancora tra poco, perché questo programma si chiama Cartoline d'Italia.
1: Sì.
0: Noi non facciamo altro che smistare tutte le vostre storie di questa domenica. Poi potrebbero arrivare le cartoline espresse, cioè quelle che ci mandate
1: mi
0: all'istante,
1: piace.
0: E noi vi mettiamo in onda al volo, proprio a raffica. Tra pochissimo, qui stavo dicendo nei mattinieri. Siamo in mattiniere la domenica. Cartoline d'Italia, buongiorno e buona domenica a tutti.

0: Buona domenica a tutti.
1: Allora, buona domenica.
0: Vuoi dare un'anticipazione di quello che accadrà nella prossima ora? La Leti, se ce l'hai, se ce la fai.
1: Allora sì, vogliamo sapere appunto che cosa state facendo e potrebbero esserci le cartoline espresse, ragazzi, tra poco. Quindi potete farlo scrivendoci a questo numero 347 490 0042.
0: Vanno bene anche vocali
1: o di testo, vanno benissimo.
0: Allora, adesso ancora la musica più bella, però questa volta relativa alla storia della musica. Earth with No Name dal 1971, gli America. Maru.

0: No Name. Stai bene, Aleti? Ti saluta Ciro.
1: Ciao Ciro.
0: Ti saluto anche Antonio.
1: Ciao, Aleti, Antonio.
0: Hai una voce meravigliosa.
1: Ma grazie.
0: Visto, vabbè, dai. Andiamo a ripartire con rinnovato entusiasmo. Nuova ora insieme, dai. Allora, 10 in punto di questa domenica 17 di maggio. Un saluto dai mattinieri che alla domenica diventano i postini per Cartoline d'Italia.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno a tutti, saluti la nostra regia, la Leti.
1: Certo, Andrea Cimmino, buongiorno.
0: Un saluto più grande, ma a voi tutti, qualunque sia la vostra situazione in questo momento, in questa domenica, condividete con noi. Raccontateci un po' cosa vi aspetta in questa domenica. Tra poco facciamo una raffica di cartoline,
1: sì,
0: espresse.
1: Cioè, mi piace la raffica.
0: Voi mandate messaggi all'istante, vi mettiamo in onda con vocali esclusivamente a questo numero
1: 347 490 0042.
0: L'esclusivamente riguardava non tanto il numero, che è sempre lo stesso, ma i vocali.
1: Ma
0: esclusivamente
1: certo.
0: Vocali in questo momento dedicato alle cartoline espresse. E poi saluto tutti gli ascoltatori che ci chiedono di ascoltare anche la canzone che ha vinto l'Eurovision Song Contest. Non so, magari la ritroviamo più avanti. Intanto ripartiamo da Somber.

Essential su Radio Kiss Kiss, cartoline d'Italia con Max Molli e la Liti, il momento delle cartoline. Summer Potential su Radio Kiss Kiss, cartoline d'Italia con Max Molli e la Liti, il momento delle cartoline espresse. Vai, veloci. Beh.

0: Gaeta, sul mare, per festeggiare una prima comunione, e siamo contenti di stare tutti quanti insieme. Paola, Tiziano e Stefano.
1: Andiamo a Brindisi. Ciao. Vai, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti i mattinieri della domenica. E soprattutto a chi come me è al lavoro. Chissà a tutti da Brindisi.
1: Dai, pronto, buongiorno. Manfredonia.
3: Buongiorno Leti, soprattutto. Prima, buongiorno Max.
1: Ma giusto la Leti, vai.
3: Veloce. Siamo da Manfredonia, sì, la Porta del Gargano, e ho appena terminato la mia corsetta mattutina, 15 km, e adesso torno a casa.
4: Bravo.
1: Vai, c'è anche un vice sindaco, la Leti, buongiorno.
5: Perché Schiz, buongiorno. Massimo San Giacomo di Schiavoni, vice sindaco. Provincia di Campobasso, vicino a Monteciffone, Porto Cannone.
1: Tutti lì.
5: Un saluto a tutti quanti. Stanno a prendere un po' di terra da mettere nei vasi.
4: Che un bello. Saluto.
5: Grazie.
1: Il pollice verde stamattina, anche ragazzi, vedi? Buongiorno.
6: Buongiorno, Radio Kiss Kiss. Animo. Io, Ilenia, mio marito, sì, Angelo, mia figlia Elisa, stiamo andando alla metropolitana.
4: Dove?
6: Di Milano.
1: Perché alla metro?
6: Perché abitiamo vicino a Milano.
4: Sì.
6: E andiamo alla pasticceria per mangiare la frutta realistica.
1: Ma tanto sta
6: e poi
1: frutta
6: ci facciamo un giro in Duomo, in via Torino e... Animo!
1: Pensavo andassero a visitare una stazione della metro, no, mai, pronto.
7: Ciao Max, ciao Leti, sono Giacinto, NCC, ho appena lasciato le clienti in aeroporto a Bari Palese. Buona giornata a voi.
1: Poi c'è chi ha qualche dubbio con la pasta, senti la Leti, buongiorno. Sì.
8: Ciao ragazzi, ciao. Buona domenica, sto andando a comprare, sono indeciso, cavatelli o gnocchi?
1: Dai, cavatelli.
8: Mi aiutate a decidere, grazie.
1: Cavatelli sono un po' più, gnocchi sono buonissimi, ma tutte e due buonissime, pasta fresca entrambe.
4: Sì.
1: Però andrei più sui cavatelli, che tiene meglio il sugo, insomma il gnocco assorbe troppo. Vabbè, poi tennis, tanto tennis oggi devo dire, buongiorno.
9: Buongiorno Cischi.
4: Ciao.
9: Mattina finalmente il sole. Programmi?
1: Vai.
9: Vedere il tennis, no, a Roma, qui da noi. Che c'è la Serie B contro Massa Carrara.
1: Bene.
9: E poi tutti vicino alla televisione a vedere prima il calcio e poi il tennis.
1: Ah, quindi sia quello fatto più vicino, sotto casa, di prossimità, e poi quello punto nazionale. Va bene, ragazzi, grazie. Continuate a raccontarci della vostra domenica qui su Radio Kiss Kiss in cartoline d'Italia.

0: maledetto me. Maledetto me è la canzone di Fulminacci su Radio Kiss Kiss. Ricordate, state ascoltando Kiss Kiss, Max Paoli e la Leti. Cartoline sì. D'Italia, cartoline testuali adesso.
1: Sto per andare ad allestire un ristorante per la prima comunione. Terry dalla provincia di Vibo Valentia. Poi Alfio e Katia da Cavenago Brianza, Cascatelle di Locatello.
0: Vedi. Ciao Alfio.
1: Io
0: saluto,
1: sono
0: vai.
1: Con mio padre Carmine qui ad Avellino, stiamo comprando la frutta Lello. Io lavoro in ospedale a Milano come OS, ma oggi sono di riposo e cosa sto facendo ora? Sono una studiosa di astrologia umanistica e ora sto redigendo un tema natale per una bimba che nascerà a breve, Lorena di Biario Terme.
0: Oh, aspetta, astrologia umanistica.
1: Sì, astrologia umanistica.
0: Vai,
1: poi siamo Lucio e Sistina, oggi è la nostra prima domenica in barca. Ci troviamo a Bacoli, località Case Vecchie.
0: Bene, bene, quante storie, quante cartoline d'Italia ci state inviando in questa domenica mattina. Fatelo ancora dalle 9 a mezzogiorno. Cartoline d'Italia su Radio Kiss Kiss con Max Paoli e la Leti e voi.

0: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Kiss, kiss. È arrivato il marchio ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
2: Kiss Kiss.
1: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
2: Kiss Kiss. Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
3: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Seresto allaccia la libertà!
4: Kiss Kiss.
5: E ora la sfida finale! Cocktail!
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all'inclusive con Costa.
5: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Kiss Kiss.
7: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
4: Kiss Kiss.
8: Sun in the sky.
9: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Kiss, kiss.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Partita, ragazzi, ce la possiamo fare perché c'è chi lavora di più la domenica. A parte saluto i lavoratori del fine settimana, sono tanti, ma poi c'è chi dice: ragazzi, io la domenica vorrei fare tutto più tranquillamente. Sto parafrasando qualche messaggio, sì, ma invece qua mia moglie mi costringe a correre da un centro commerciale all'altro. Mazza, Ode, devi fare questo, se devi fare quello. Questo succede un po' a tutti, credo.
1: Sì.
0: Poi c'è una cosa però che accomuna tantissimi italiani.
1: Quale?
0: La domenica è un po', almeno la mattina, quella del rallentamento, rallentare. Secondo diverse ricerche sulle abitudini del fine settimana, questa giornata viene vissuta come il giorno in cui finalmente si abbassa, diciamo, un po' il ritmo, no?
1: Quindi diventiamo dei bradipi.
0: Sì, poi ci si veste anche un po' più comodi, si fanno le cose senza fretta e soprattutto cioè, guardatemi l'orologio, o no?
1: Io sì, non lo guardo proprio, ad esempio, la domenica, vedi?
0: Però durante la settimana siamo sempre di corsa rispetto alla domenica, poi arriva questa giornata e improvvisamente anche rispondere a un messaggio può diventare, per esempio, un qualcosa da fare. Faccio più tardi, con calma, non mi mettete ansia. Oggi siete già operativi o siete di quelli... siete modalità rallentatore, per intenderci, o siete di
1: modalità
0: quelli che sono...
1: bradipo, dai, diciamo così.
0: Oh no, ma ci sono quelli che sono frenetici anche di domenica.
1: No, io non riesco, io sono in modalità bradipo.
0: Poi c'è chi invece organizza tutto.
1: Sì.
0: E c'è chi, come quello che dice: oh, cavolo, sono le 11:47, ho dimenticato il pane, corri a prendere il pane che ci abbiamo gli ospiti. Dice: no, oppure l'olio d'oliva è finito, corri.
1: Il sale che manca.
0: Qualunque cosa. Quindi cioè, mi hanno costretto più volte a fare degli scatti suini. Felini non ce la faccio, mi devo accontentare del suino per correre e prendere appunto le cose che sono, ci siamo accorti che mancano all'ultimo secondo. Siete tra questi? Ecco, questo è un altro aspetto che potete raccontarci in Cartolini d'Italia in questa domenica. So che hai tanti messaggi anche. Leggi qualcuno.
1: Arrivo io al lavoro e questa è la mia veduta dalla farmacia Mena da Napoli. Ci manda una bella foto del panorama, appunto, del
0: traffico
1: del mare.
0: Cittadino. Ah, il mare, no? Mare.
1: Noi, per la felicità di Aki, stiamo andando a camminare nelle Alpi Carniche, poi per la felicità del Moro birretta. Saluti dal Friuli.
0: La birretta ci sta di domenica.
1: Quindi accontentano il cane, accontentano anche il moroso. Poi da Milano in Toscana con furore Salvatore Maria. Giro in barca con Salento. Santa Maria di Leuca.
0: Santa Maria di Leuca. Sì. Va bene, andiamo, dai, la Leti. Pronuncia perfetta, come
1: vero?
0: Sempre. Buongiorno e buona domenica.

0: ragazzi, mi spiegate un po' cos'è sto programma della domenica? Ci chiedono Angela, saluta Angela.
1: Ciao, Angela.
2: Beh, è un programma fatto apposta per entrare nella vostra vita di domenica.
0: No, che bello, molto. Ma che non ti fai i fatti tuoi? Perché vuoi entrare nella mia vita? Oh.
2: Da quando in qua uno succede? Io voglio farmi i fatti degli ascoltatori, scusa. Anche perché magari posso prendere anche spunto.
0: Quelli che vi va di condividere, dai, mettiamola così. Allora. Buona domenica, no, questo programma fatto da un sex symbol che sono io, sentite, gli addominali vocali, giusto?
2: Sì,
0: e poi c'è quella ragazza simpatica che ogni tanto fa stranezze, la Leti. Allora,
2: dice cavolate.
0: Ecco, vocali al nostro numero.
2: 347-490-0042.
0: Ecco le cartoline, buongiorno.
3: Ciao Max, ciao Leti.
2: Ciao.
3: Oggi devo andare a una festa di prima comunione, spero che mi divertirò tanto. Inizia alle 13.
0: Comodi.
3: Sicuramente finiremo tardi. Ciao e buona domenica.
0: Ciao
3: tardi.
0: Andrea, piccolo Andrea che salutiamo. Allora, no, le comunioni fiume, quelle lunghe.
2: Quindi
0: le cerimonie
2: che finiranno per le 20?
0: Non lo so, immagino.
4: Ciao, sono Daniela da Torino.
2: Ciao.
4: Sto andando a casa della mia mamma per tenerle compagnia e per portarla fuori a pranzo, visto che è una giornata splendida di sole.
0: Giusto.
4: Chischissa a tutti.
0: Un abbraccio a te e alla mamma. Pronto?
5: Ciao Max, ciao Leti, da Max, il tuo mozzarellaro di fiducia. Questa mattina noi, io e mia moglie, siamo in viaggio per Terracina, andiamo a vedere una bella partita di nostro figlio a beach volley.
2: Che bello.
5: Ti saluta anche mia moglie.
2: Ciao. Ma perché
0: sintetica.
2: È sintetica. Ma perché il tuo mozzarellaro ti manda le mozzarelle?
0: No, per ora non ci ha mandato niente, quindi niente mozzarella
2: di fiducia
0: se non mandi le mozzarelle qua. Si scherza, dai, tranquillo.
6: Ciao Kiss.
2: Ciao.
6: Nidal da Seveso. Stiamo andando a Genova a mangiare la focaccia col pesto.
2: Buona, l'ho mangiata, è buonissima. Il pesto è fantastico.
0: Mi piacciono, mi piacciono anche un po' i tour enogastronomici che fanno i nostri ascoltatori, vedi? La domenica è anche questo, viaggiare per assaporare prodotti tipici dei territori.
2: Bello, mi piace.
0: E si visitano.
2: Tanto.
0: Giovanna, buongiorno.
2: Ciao Giovanna.
7: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Giovanna da Novara.
2: Sì.
7: Sto andando nella casa nuova a Granozzo a grigliare con i parenti che sono venuti a trovarci da Verona.
0: Dai, oggi
7: e
0: grigliamo.
7: I suoceri.
0: Dai.
7: E il marito.
0: Anche lui.
7: Buona giornata a tutti.
0: Cioè, me lo sono dovuto portare il marito, perché è quello che deve stare alla griglia, che deve stare lì alla barbecue.
2: Poverino, dai, poveri mariti.
0: Va
2: però.
0: Bene. Cartolini d'Italia, come sempre, su Radio Kiss Kiss, la domenica dalle 9 a mezzogiorno.

Benson Boone, sorry, I'm here for someone else. Canzone che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Kiss Kiss. E anche la Domenica delle Nonne. Saluto tutti quelli che vanno a trovare la nonna, perché cucina in modo speciale, non solo. Angelo da Torino, grazie a tutti gli altri, li leggiamo tra poco. Vi facciamo ascoltare adesso una canzone nuova. Si intitola Porno, bambole di pezza.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: Kiss, kiss.
2: Ragazzi, è vocale di emergenza! Si avvicina la festa di Marta! È tutto pronto! Tuta nuova, attillatissima! E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo! Che faccio?
3: Puoi provare Mechlon Lennox? Conosci Mechlon Lennox? Mechlon Lennox? Ce l'hai Mechlon Lennox?
4: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mechlon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mechlon Lennox, dalla parte di noi donne. Mechlon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
5: Kiss, kiss. Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
6: O Vischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
7: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
8: E le focaccine ai piselli della Romagna?
9: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi.
10: Fiorentini.
5: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
11: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: David Guetta, Teddy Swims, Tones and I, Gang Gang Gang su Radio Kiss Kiss. Quando parte questa base è il momento delle cartoline espresse,
1: sì.
0: Quelle rapide, veloci, vocali, e siete subito in onda. Raccontateci la vostra domenica a questo numero
2: 347 490 0042.
0: Buongiorno, chi c'è?
3: Kiss Kiss a tutti, buona domenica.
2: Ciao.
3: Io sto andando a dipingere casa nuova perché il 26 ho un bellissimo trasloco.
0: Molto bello.
2: Yuppie.
0: Che bello.
4: Ciao Radio Kiss Kiss. Io sono Philly e sto andando a mangiare una bella granita, caffè con panna e sfilatino alle mandorle col mio ragazzone di 25 anni.
0: Dai.
4: Buona colazione a tutti.
2: Anche a voi.
0: Colazione tardi, le 10:48.
5: Ciao Radio Kiss Kiss. Dopo 4 giorni in Andalusia, oggi mi dedico alle faccende di casa.
0: Dai.
5: Un bacio da Milano City.
2: Un bacio.
0: Vero, sarà Veronica, immagino, in lavanderia. C'è chi lavora oggi? Bene.
6: Buongiorno, mattinieri.
2: Ciao.
6: Michele e Sonia da Lecce.
2: Sì.
6: Noi oggi siamo in lavanderia a lavorare. Un abbraccio a tutti, Kiss Kiss a tutta Italia.
2: Kiss Kiss a voi.
0: Cartoline espresse, buongiorno.
7: Ah, belli, che bello sentirvi anche di domenica.
0: Oh, grazie.
7: Un abbraccio, finalmente oggi qui a Roma c'è il sole.
2: Sì, è vero.
7: Oggi ci godiamo questa bella giornata di sport, Sinner, e prima c'è la Juventus.
0: Ciao Antonio, un saluto, buongiorno. Chi è?
8: Ciao ragazzi.
2: Ciao.
8: Che bello e che strano anche un po' sentirvi domenica mattina.
0: Ma siete
8: però
0: cariri stamattina.
8: Volevo dire che sto andando con un mio caro amico che ci vediamo poco, però
2: sì,
8: siamo amici dall'infanzia, a fare colazione con lui, la moglie e la figlia piccolina. Kiss Kiss a tutti.
0: Dai,
2: kiss kiss a voi
0: kiss, ragazzi.
9: Buongiorno Max e la Leti, siamo Marzia e Francesco e siamo partiti stamattina prestissimo dal Salento e ora siamo in viaggio, abbiamo superato Pescara da poco. Bellissima giornata.
0: Dai ragazzi, tanti al lavoro anche, vedi? Buongiorno.
10: Buongiorno, Anna da Trapani, parrucchiera, ho lavorato per le comunioni. E niente, spero di uscire e rilassarmi anch'io.
0: Dai, parrucchiere per le comunioni, anche fotografi. Senti qua.
11: Buongiorno Leti, buongiorno Max. Oggi turno di comunioni.
2: Oh, ecco.
0: Comunioni ovunque.
11: Tre bambini.
0: Dai, oh ragazzi, ci possiamo imbucare qualche comunione così mangiamo? Sai come ci sono quelli che si imbucano ai matrimoni? Alle comunioni anche si mangia bene, secondo me.
2: È vero, è vero.
0: In Puglia voglio andare, che là si mangia veramente bene.

0: ricordate questa Kiss Kiss, state ascoltando Cartoline d'Italia ogni domenica 9:12, Max Poli,
1: Laletti
0: e soprattutto tutti voi con le vostre cartoline. Noi non facciamo altro che raccontare, smistare le vostre storie che ci arrivano da tutta Italia, qualunque sia la situazione che state vivendo in questa mattina, in questa mattinata, in questa domenica, siete al lavoro o magari siete, com'è che diciamo di solito la domenica, siete festanti o lavoranti
1: o dormienti
0: o dormienti ancora mezzo addormentati. Un sacco di messaggi e... sì. Patti, buongiorno, vai.
2: Ciao, buongiorno Radio Kiss Kiss, buongiorno ragazzi. Io sto andando al lavoro fino a stasera,
0: lavorante
2: in attesa dei miei clienti, delle comunioni, sì, delle cresime e tutti. Buona giornata a tutti. E
1: chi schissa a te?
0: Prima ho detto, andrei ad una comunione in Puglia. Si stanno facendo tanti matrimoni e comunioni in questo periodo, perché ci hanno scritto: oh, ma perché non pure qui in Sicilia, in Campania? Dappertutto si mangia, sì, bene, in Piemonte,
1: ma cioè, si mangia bene romani, ovunque, per carità, in Italia, ragazzi.
0: No, perché in Puglia ci vado spesso in vacanze e so che sono pure porzioni abbondanti da quelle parti.
1: È per quello che ti piace.
3: Animo! Buongiorno, animo, ragazzi! Il vostro Ivan che si è alzato da 10 minuti, ma non lo dite a nessuno.
0: No, con comodo, pure lui ci ha invitato a mangiare, vedi? Comunione quanto dura da quelle parti?
4: Ciao Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
4: Sì, anche noi di comunione, ecco, oggi in Puglia vi aspettiamo. Comincia oggi, ovviamente la comunione finisce dopodomani.
0: Molto bene,
1: dopo
0: molto bene.
1: Bello, bello.
0: Brutto? Andiamo nella provincia di Foggia, la Puglia è presentissima.
5: Buongiorno a tutti, Simona da Foggia.
1: Ciao.
5: Oggi sono qui con tutta la mia famiglia a farmi una bellissima passeggiata a Firenze.
0: E poi ci sono...
5: Buona giornata a tutti.
1: C'è anche a voi.
0: Tanti stranieri in vacanza in Italia anche che ci
6: Buongiorno
0: seguono.
6: Buongiorno a tutti, siamo Natalia.
7: E Antonio.
6: Sì. Siamo spagnole e stiamo viaggiando nella meravigliosa Toscana.
7: Kiss a tutti.
1: Kiss a todos.
0: Andiamo. Vedi, io so parlare molto bene anche spagnolo. Basta mettere l'S alla fine di ogni parola italiana.
1: Dai,
0: no,
1: smettila.
0: Ho fatto os tutos. Cioè, più o meno così, no? Si dice. Allora, continuiamo ancora con una, abbiamo una bella ora piena di cartoline d'Italia tra poco. C'è ovviamente tra le vostre storie, quello che raccontiamo noi, c'è la musica più bella di mezzo, che non è da poco, meglio siamo noi gli intermezzi tra la musica più bella. Sentite cosa vi abbiamo preparato adesso. Andiamo indietro al 1990, ascoltiamo Nothing Compares to You, Sinead O'Connor.

0: Sinead O'Connor, Nothing Compares to You dal 1990. Facevi nel 90, correvi libera e felice dei prati?
1: Sì, come sì, no? È vero, correvo libera.
0: Va
1: hai
0: bene,
1: ragione.
0: Dopo ci racconti, dai. Andiamo. Poi ci dici dove correvi. Andiamo a raccogliere i cimeli da quelle parti. Le 11 in punto di questa domenica 17 di maggio, siete con Max Poli
1: e la Leti.
0: Insieme siamo i conduttori di Cartoline d'Italia, i mattinieri
1: di
0: settimana. Appunto la domenica siamo i postini di Cartoline d'Italia. Smistiamo le vostre storie domenicali che potete condividere con noi da tutta Italia ed oltre, anche dall'estero. Vedo ci arrivano storie. Per farlo, vocali o messaggi di testo a questo numero:
1: 347-490-0042.
0: Anche se tra poco parliamo della domenica che è a casa, ecco, oppure fuori. Insomma, qual è in generale il vostro gusto, mettiamolo così, la vostra scelta. Ne parliamo tra poco, ripartiamo da Bruno Mars, questa è I Just Might.

0: Vai Bruno! Facciamo un applauso a Bruno Mars, che da questa parte facciamo gli applausi agli artisti, ragazzi, sì. Cosa credete? Buona domenica a tutti, di più, ce la metti! Basta! Allora, le 11:04 minuti, domenica 17 di maggio, state ascoltando i mattinieri della domenica e siamo quelli di Cartoline d'Italia, no? Per mezzogiorno. Vi sollecitiamo come sempre sul racconto di questa giornata, nella tradizione italiana sempre molto speciale. Io poi sono, non so se lo sai, Leti, guardami,
1: mi puoi ti guardo, anche
0: di profilo,
1: vedere.
0: Sono un amante della casistica. Si vede?
1: Sì, lo vedo.
0: Ecco. Anche mi piace studiare i numeri, anche certo. Statistiche e casistiche.
1: Anche se poi non ci azzecchi con i numeri, però va bene.
0: Allora, gli italiani stanno cambiando il modo di vivere questa giornata, la domenica. Secondo gli esperti di numeri, sempre più ibrida. Siamo un po' fuori, un po' sul divano, però secondo il report fatto iniziando sulla chiusura domenicale, per esempio il 92% delle famiglie italiane fa almeno un acquisto di domenica. Saranno disperati gli amici che chiedono sempre centri commerciali chiusi nei festivi, però si fanno gli acquisti di domenica. Molti guardano, è vero, ma tanti altri acquistano almeno un acquisto la domenica. Significa che questa giornata è diventata, diciamo, sempre meno giorno fermo e sempre più giornata da vivere tra spesa, passeggiate, shopping e ovviamente tempo libero. Ma contemporaneamente cresce anche un fenomeno che è definito nesting, cioè sì. Il piacere di stare a tempo libero, ma contemporaneamente cresce anche un fenomeno che è definito nesting, cioè sì. Il piacere di stare a casa senza fare nulla.

0: più sociale, lo sai, quindi anche se tu la passi a casa, però magari inviti amici, parenti, ti fai anche una cena tranquilla, come dici tu, è un po' ibrida la domenica, però c'è sempre il sociale, più degli altri giorni,
1: ci sta molto insieme agli altri parenti e amici,
0: però meno frequente rispetto al passato, la movida, quindi la domenica è solamente puro relax, amici, parenti, ok, magari uscite, colazione, pranzo, cena, ma niente movida,
1: meno movida, ragazzi,
0: movida intensa.
1: Perché io sono un tipo da movida, il Nazar, vabbè. Ma ragazzi, allora domenica a casa o fuori? Dopo vado a ballare, non so se lo sai, si balla anche la domenica a pranzo, Valetti, eh?

0: Uepa, uepa! Ma la barzelletta, due siciliane e una pugliese.
1: Vai, vai, vai!

0: appunto si torna dal mio paese. La domenica è anche molto stare nel paese, festa di paese.
1: Anche sagre, sagre, adesso questo è il periodo.
0: Sì, non solo. Poi è vero anche che l'Italia è fatto di oltre 5.000 borghi, il nostro bel paese, quindi tante cose belle da vedere. Sì. Tra agriturismi e borghi, insomma, l'Italia offre tantissimo. Abbiamo sentito prima degli ascoltatori che dalla Spagna sono venuti in Italia per godersi appunto le bellezze di questo paese meraviglioso che l'Italia, ricca di storia, di cultura e appunto anche di percorsi enogastronomici. Dopo vado a fare un percorso, Letty.
1: Ma davvero, vai? Sì, oh, sì. Che bello, ma vai, se vuoi ti accompagna alla porta.
0: Molto enogastronomico. Buongiorno.
2: Buongiorno. Ciao. Sì, io sono Samantha da Roma e questa mattina sono andata a premiare dei ragazzi di Paralimpica, perché faccio parte io stessa della squadra paraolimpica di Roma. Cyborg Octopus, e è stata un'emozione bellissima perché è stata la mia prima volta in questo campo di premiazioni, intendo, e mi sento bene e ho il cuore pieno d'amore.
0: Bello.
2: Un bacione, buona domenica a tutti i lavoranti e i lavorati, com'era che era?
0: Lavoranti e riposanti, sì, abbiamo detto. Vabbè, no, però saluto la squadra del Cyber Octopus, allora ha detto, no? Sì. Se ho capito bene, quindi questa squadra paralimpica, complimenti a voi ragazzi. Poi Elena, Bologna, come va?
3: Buongiorno, sono Elena da provincia di Bologna. Siamo in attesa di passaggio di una tappa di Giro d'Italia.
0: Come no.
3: E siamo tutti in preparazione.
0: Dai, forza, che bello, anche questa è la domenica.
4: Buongiorno.
1: Ciao.
4: Siamo Antonello, Floreggio Ele, ci siamo svegliati adesso, abbiamo fatto colazione e stiamo andando sul Pollino.
0: Ecco il Pollino,
4: bello. Sì, a tutti.
0: Buongiorno, chi è? Vai.
5: Ciao Radio Kissi Kissi, ciao Max, ciao Laleti, da Rossano Calabro.
0: Dai.
5: Una splendida mattinata con mio figlio, colazione, adesso stiamo facendo un giretto al mare. Animo.
0: Dai, che ci vediamo quest'estate a Rossano. Vai, pronto, buongiorno.
6: Buongiorno Max, buongiorno Leti, ragazzi, buona domenica. Qua facciamo la raccolta succo di mammella e ci troviamo a Castiadas. Adesso andiamo verso Solanas, da Solanas a Villa Simius. Bellissima giornata. Freschina, però andrà a riscaldare, ragazzi. Buona domenica a tutti.
1: Anche a voi.
0: Grazie, ragazzi. Continuate così per i vostri messaggi. Questo numero:
1: 347-490-0042.
0: Siete con Cartoline d'Italia.

0: Kiss Kiss a te, che vuoi stare sempre a stretto contatto con la natura. Ti rigenera. Kiss Kiss a te, che ogni domenica è buona per scappare dalla quotidianità e godersi la barca a vela. La barca. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti. L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro tappe, quattro città, due giorni di emozioni in ogni tappa. Torino, 29 e 30 maggio. Baia Domizia, 12 e 13 giugno. Viareggio, 26 e 27 giugno. Pescara, 10 e 11 luglio. Giorno 1, vivi le emozioni del villaggio Kiss Kiss con giochi, sfide, animazione e DJ set. Giorno 2, si continua con il villaggio e la sera, il grande show con i nomi più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Scopri tutto su kisskiss.it.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
2: Kiss, kiss. Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Kiss, kiss.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
4: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
0: Kiss Kiss.
5: Una canzone estiva. Sei una iena, sei un problema. E per questo finisce.
0: La musica più bella. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Annalisa, canzone estiva su Radio Kiss Kiss. Buongiorno da Max
1: e dalla Leti.
0: Cartoline d'Italia, tocca a voi. Allora, in tempo reale ci scrivete adesso anche con messaggi di testo o vocali, se preferite, sì. Ma al volo, siete questa domenica in casa o fuori per voi? Ecco, se in casa a fare cosa, cioè avete ospiti oppure siete tranquilli a rilassarvi, se fuori, pranzo da amici, da parenti, passeggiata, tour, quello che vi pare, al volo. Scrivete a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Dai, tanti messaggi già, vai.
1: Sì, io lavoro tutta la settimana chiuso in ufficio, quindi la domenica devo stare fuori, mare, montagna o anche solo una passeggiata. Luca da Genova: la domenica per me significa divano, pasta al forno e partita. Dopo una settimana di lavoro non ho voglia di uscire. Marco da Roma.
0: Ce ne sono tante di partite, dicevo, oggi, no?
1: Sì.
0: Insomma, poi la contemporaneità, già lì 12 praticamente, sono 5 match, vai poi.
1: Se resto a casa la domenica mi deprimo, appena posso faccio un agito o almeno un aperitivo sul lago. Elena da Como.
0: Domenica a casa, scrive Angela da Torino, buongiorno, poi quelli a raffica, veloci, in tempo reale, 347-490-0042, la domenica assolutamente fuori, organizzato tutto, Simona da Padova, buongiorno, pure qualche vocale, sì, vai.
2: Io e il mio maritino stiamo tornando da un weekend bellissimo a Bolgheri, in Toscana. Buon vino, vigne, noi e la nostra cagnolina. Ciao a tutti.
0: Domenica al lavoro, in panificio, Giuseppe dalla Sicilia, al volo, quelli in tempo reale, buongiorno ragazzi, lavoro e poi riposo, Angelo da Torino. Lucrezia ci dà il buongiorno, dice ragazzi grazie per esserci perché la mia domenica è di lavoro e quindi fuori casa, pronto? Chi è?
3: Ciao a tutti, ciao Radio Kiss Kiss, sono Luca da Crescentino, provincia di Vercelli, direzione Svizzera.
1: Sì.
3: Torno a lavoro.
0: Quindi domenica di lavoro
3: fuori.
0: Ciao a fuori.
3: Tutti, una buona giornata a tutti.
1: Anche a te.
0: Animo, lo diciamo noi. Dai, domenica di riposo a casa o domenica fuori? Cosa prevede questa domenica o anche domenica di lavoro? Il numero è questo.
1: 347-490-0042.
0: Siete con Cartoline d'Italia, insieme fino a mezzogiorno su Radio Kiss Kiss.

0: Light My Fire. La canzone di Will Young che sfuma lentamente. Allora, buona domenica 17 di maggio. State ascoltando Kiss Kiss Cartolina Italia con Max e la Leti. Sì. Buongiorno a tutti. Animo. Ce la facciamo. Allora, certo. Siete domenica fuori o a casa stamattina? Dai, cosa fate questa domenica? Un sacco di messaggi. Vince fuori casa, devo dire. Stamattina vedo questa domenica tutti fuori vanno. Però qualcuno
1: ciao ragazzi, come sempre per me la domenica è stiraggio e poi pomeriggio libero. Intanto il marito corre. Ciao.
0: Dove corre?
1: Buona giornata.
0: Ciao.
2: Buongiorno ragazzi, Federica da Pitigliano. Vi sto ascoltando, sto andando al lavoro e all'una e mezza quando staccherò andrò alla comunione della figlia dell'amica mia.
0: Cioè, ragazzi, ma c'è un'epidemia di comunioni.
3: Maggio.
0: Maggio, matrimoni e comunioni. Bene, buongiorno.
4: Ciao, buongiorno, cuore di mamma, direzione Guidonia. Accompagna
3: sì?
4: La sua
0: figliola
4: amorosa. Per il concorso scuola marescialli.
0: Ciao, di domenica. Ciao. Anche di domenica, veramente. Vabbè, pronto, buongiorno.
5: Ciao Radio Kiss Kiss.
3: Ciao.
6: Siamo Daniela, Monica, Maurizio e Giovanni.
5: E stiamo andando in campagna di nonna per raccogliere le ciliegie.
0: Buone.
3: Buonissime.
6: Da Conversano, in provincia di Bari.
0: Ciao, sai che ieri sono stato dalla mamma, un albero di ciliegie.
3: E le hai prese?
0: Ho iniziato a mangiarle dall'albero, non erano ancora pronte, però quelle più buone me le sono prese al volo.
7: Sì, sono in compagnia con voi, noi siamo di ritorno dalla prima corsa della maratona dei bimbi e ho portato il mio nanerottolo. Il 2023 è la sua prima corsa.
0: Che bello. Il nanerottolo, pronto, buongiorno.
8: Ciao Radio Kiss Kiss, buona domenica.
3: Ciao.
8: Siamo Adele e Nico dalla Sardegna. Una settimana di matrimonio e siamo partiti per la luna di miele.
0: Ah,
8: oggi, questa domenica, fortunatamente non si lavora ma si va a Porto Cervo.
0: Yuhu!
8: Buona giornata.
0: Cioè, siete adesso in luna di miele, in honeymoon,
3: certo.
0: Il viaggio di nozze, che bello.
3: Certo.
0: Mi piace. Beh, beh.
9: Ragazzi, Fabrizio da Bari, buongiorno.
3: Ciao.
9: Io stamattina non lavoro.
3: Sì.
9: Però lavoro stasera, quindi ora esco, mi vedo con mio padre, faccio un paio di cose e poi mi ritiro, mangio, riposo e stasera si
0: leva sto coso che fa bibi, levalo, mannaggia che ti volevo sentire, ma bibi, cosa del parcheggio, fermati un attimo. Siete con Radio Kiss Kiss, cartoline d'Italia fino alle 12.
10: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon.

0: Non è che canta pugliese, no, Dave alla fine. Rain Dance mi dà sempre quell'impressione. Cime cime cime cime cime cime. Sembra quella, quel detto pugliese, no?
1: Sì.
0: Ultime battute con Cartolina in Italia. Tra poco le ultime due raffiche di messaggi con le vostre, i vostri racconti della domenica. Sì. Ora disco nuovo.
1: Francesco Gabbani con Summer Funk.

0: Sama Funk, nostra New Kiss, Francesco Gabbani su Radio Kiss Kiss, con Max Poli
1: e la Lady
0: Cartoline d'Italia. Ricordate, la domenica su Radio Kiss Kiss, state ascoltando Kiss Kiss. Qui ci facciamo raccontare da voi tutti come procede questa domenica. Ogni domenica lo facciamo, Cartoline d'Italia. E la domenica è anche quella del oggi faccio sport, ho deciso, quindi hai capito? C'è chi decide di fare sport la domenica, fare una corsetta, poi dopo ti arriva l'acido lattico dappertutto, dice vabbè, cambio idea.
1: Max, perché sei proprio veramente un anziano, ma
0: scusa, cosa
1: mia.
0: Perché devi, che vuoi dire con anziano? Poi voglio salutare anche mio marito mi ha proposto di andare a fare una passeggiata in centro, che palle, io invece volevo andare al mare e prendere un po' di sole, sai che ho fatto? Sono rimasta a casa a stirare. Letizia da Taranto, mi ricorda un'altra Leti,
1: va benissimo, però io non sarei mai rimasta a casa a stirare, sarei uscita e sarei andata a qualsiasi altra
0: oppure
1: parte.
0: A vedere una serie TV coreana, che questo fai ultimamente, serie TV coreane, solo quelle
1: mi piacciono,
0: cioè pazzita per le serie TV coreane sta ragazza, fa altro che vedere quelle. Va bene, ognuno fa le sue cose.
1: Mi sono innamorata della Corea, che devo fare?
0: La Corea del Sud, immagino, non quella di Kim Jong-un.
1: Parliamo
0: ma
1: di quella del
0: quella,
1: Sud.
0: Ma vai in quella, vai in quell'altra.
1: Ma anche, ma vacci tu, scusa.
0: Si sta bene, tutto ordinato, tutto sistemato. Vabbè dai, non vogliamo parlare di queste cose. Tra poco vi sentiamo ancora. La vostra domenica potete raccontarla con un messaggio vocale di testo al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Leggiamo e ascoltiamo tra poco in Cartolini d'Italia qui su Radio Kiss Kiss.
2: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
3: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociero all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Kiss,
6: kiss. Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.

0: Ma Smith, Daniel Loran con Drive Safe su Radio Kiss Kiss, cartoline d'Italia, battute finali, gli ultimi messaggi insieme. Sì. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Ciao, Radio Kiss Kiss, sono Marco da Firenze e Marco. Oggi non è una domenica di riposo, ma sono all'orto con mia moglie e dobbiamo sistemare tutto e iniziare a piantare. Un saluto a tutti.
0: Hai capito? Pure di pollice verde si va.
1: Bello il pollice verde.
3: Ciao Radio Kiss Kiss, noi siamo in viaggio e torniamo dalla Puglia verso Reggio Calabria. Siamo un bel gruppo di burrachisti, un torneo.
0: Com'è andato?
3: Disgraziatamente è andato male perché non abbiamo vinto niente. Ciao Kiss
1: Ciao.
3: Kiss!
0: Il burraco a te piace, no?
1: Tu... Io adoro il burraco.
0: No, io non gliela faccio.
1: Appunto, infatti non riesco mai a giocarci
0: mi
1: con te.
0: Mi annoia in una maniera incredibile. Ah. Vai, pronto.
4: Ciao, sono Ciao. Francesca e Francesco e abbiamo passato un bellissimo weekend nel Chianti e adesso siamo di ritorno in Abruzzo e faremo una tappa al lago di Bolseno.
3: Buona domenica a tutti.
0: Poi vi abbiamo chiesto anche domenica fuori o a casa questa domenica perlomeno.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss, siamo Rosaria.
6: Andrea.
1: Ciao.
0: Il piccolo
5: Diego.
0: Stiamo
5: ciao. Andando al lago di Trevignano
6: allora, a farci un bel bagnetto
0: con sto freddo
5: e a prendere
0: ragazzi.
5: Sole.
0: Va bene. Ciao.
5: A tutti.
0: Kiss Kiss a tutti, piccolino. Ciao. E no, fare il bagno al lago, cioè, che già di suo ha un'acqua ghiacciata, le temperature non sono ancora altissime. Però
1: no.
0: Dai, va bene, divertitevi. Fa tempra il freddo.
6: Buongiorno,
0: dai.
6: Ragazzi.
1: Va bene la circolazione.
6: Kiss Kiss a tutti, Claudio da Trapani. Per noi oggi solo lavoro.
0: Vai.
6: Cresima a pranzo, cresima a cena e ristorante sold out questa sera in centro storico.
0: Ah, Trapani.
6: Va bene così, viva il lavoro!
0: Dai.
6: Un saluto dalla chef Rosy da Trapani a tutta Radio Kiss Kiss.
0: Ciao ragazzi.
6: Ciao
1: ciao.
0: Voglio venire presto a trovarvi a Trapani. La Leti, ci vado. Pronto?
1: Ci vai?
0: Sì sì, mi piace.
7: Buongiorno ragazzi, ma carissimi mattinieri, io vi seguo tutte le mattine perché mi alzo molto presto. È un piacere sentirvi anche oggi. Sono Maria dalla provincia di Cagliari e oggi sono di pulizia.
0: Forza.
7: Perché domani si va al lavoro, quindi il sabato e la domenica si dedica a quello. Buona
0: giusto,
7: domenica a tutti.
1: Dai, anche
0: c'è
1: a te.
0: C'è una raffica di cartoline tra poco nel finale qui su Radio Kiss Kiss in Cartoline d'Italia. Ora Tiziano Ferro e Giorgia.
8: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Tiziano Ferro, Giorgia Superstar su Radio Kiss Kiss, ultime battute di Cartoline d'Italia ricordate su Radio Kiss Kiss ogni domenica dalle 9 a mezzogiorno con Max Poli
1: e la Leti.
0: E questi siete voi, ultimi messaggi insieme, via!
2: Ciao Max, ciao Leti.
1: Ciao!
2: Io oggi a casa di mia suocera si preparano le bragiole con il ragù.
0: Le bracciole?
2: Il copugliese.
0: Buono, buono.
1: Però vedi, le bracciole con ragù.
3: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Sandro.
4: E Andrea.
3: E siamo partiti da Roma e stiamo andando a Sassuolo a vedere la partita Sassuolo-Lecce, a sostenere il Lecce.
0: È vero, quanti
3: buona domenica a tutti.
0: Leti ha un dubbio sulle bracciole.
1: Sì, perché bracciole intese come proprio carne distesa oppure come involtini? Perché a volte sono involtini
0: sono
1: vengono chiamati
0: arrotolata fatta al sugo.
1: E allora da noi si chiamano involtini.
0: E altre parti, per esempio anche in Campania la bracciola viene chiamata, però tu la bracciola intendi la brace, le cose fatte
1: no,
0: sulla brace.
1: No, no, no, la bracciola intendo un pezzo di carne aperto e messo in padella sulla brace.
5: Buongiorno a tutti, Radio Kiss Kiss. Da Giardinello,
0: dai, che fai Vito?
1: Sì.
0: Ah, ci salutava solo. Buongiorno, sì. Vai.
6: Buongiorno Radio Kiss Kiss, io sono di ritorno dall'infiorata di Noto.
0: Ah, che
6: bellissima,
0: bella.
6: Ogni anno si supera, ma quest'anno per me la migliore perché è centrata sulla cultura pop.
0: No, ci ha mandato le foto, meravigliose.
6: Una bella. Buona domenica e un bacio. Kiss Kiss.
1: Un bacio.
0: Si chiama Benedetta lei. Ciao Benedetta.
1: Ciao Benedetta.
0: Un
6: buongiorno Radio Kiss Kiss.
0: Aspetta, ho rimesso
7: buongiorno,
0: Benedetta.
7: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Antonio De Cerignola.
0: No,
7: oggi sono andato al mercatino a fare un giro a comprare un po' di roba vintage da collezione,
1: sì,
7: per il reselling, per pura passione, puro divertimento.
0: Ho visto che è successo per il reselling, che insomma sono usciti degli orologi nuovi per accaparrarseli file chilometriche un po' dappertutto, perché molti sono reselling, quelli che vogliono comprare gli orologi per poi venderli a prezzi maggiorati. Vabbè, comunque un messaggio di testo, gli ultimi, vai.
1: Io, mia mamma e la mia amata cagnolina Sasha, nonostante il vento, passeggiate in riva al mare con un buon pezzo di focaccia pugliese fritta.
0: Poi Simone da Pavia ci dà il buongiorno, grazie per esserci mattinieri anche di domenica, grazie a te.
1: Una bella ragazzi. Passeggiata sul lago di Seu da Ornella.
0: Ciao ragazzi, dobbiamo andare via tra poco, vedo pronta Adriana con Fuori Tutto, ospite Nerissima Serpe,
1: sì,
0: grazie alla regia
1: Andrea Cimmino.
0: E veramente tutto, ci risentiamo domattina, chi si è, per chi si alza molto presto, dalle 5 alle 7 del mattino con i mattinieri, naturalmente qui su Radio Kiss Kiss. Vi lasciamo con Prince and the Revolution and Kiss dai mattinieri. Max e la Leti, Kiss Kiss a tutti.

0: Kiss.
1: Un saluto e bentrovati. Il presidente della Repubblica Mattarella oggi a Modena, dove ieri Salim El Kudri ha falciato con l'auto 8 passanti, ferendone gravemente 4. Il capo dello Stato che ieri ha immediatamente chiamato il sindaco di Modena Mezzetti per esprimere vicinanza alla città, visiterà i feriti ricoverati in ospedale. Con lui anche la premier Meloni, che ha annullato la sua visita istituzionale a Cipro. Dal presidente Mattarella arriva anche un messaggio in occasione della giornata contro l'omobitransfobia, il principio di uguaglianza e il dovere di rimuovere gli ostacoli che limitano libertà e dignità della persona, scrive il capo dello Stato. Sono al centro della Costituzione, impegno sempre attuale che coinvolge l'intera società. La qualità della democrazia continua si misura tutti i giorni anche nella capacità di riconoscere ognuno come parte della società, senza eccezioni né pregiudizi. La squadra dei tre subspeleologi finlandesi è arrivata stamattina alle Maldive per partecipare alle ricerche dei 4 subacquei italiani dispersi. Sono mozzatori forniti di attrezzature tecniche specializzate, stanno attualmente coordinando le operazioni con la Guardia Costiera prima della ripresa delle ricerche. Finora l'unico cadavere ritrovato è stato quello di Gianluca Benedetti. Medio Oriente, il presidente degli Stati Uniti Trump ha affermato che l'Iran ha interesse a raggiungere un accordo. Secondo quanto riportato dalla stampa americana, incluso il New York Times, il Tehran dovrebbe decidere nelle prossime ore se riprendere o meno gli attacchi contro il regime iraniano, dato che i colloqui per porre fine alla guerra e al programma nucleare iraniano non hanno finora prodotto risultati. Il ministro degli esteri iraniano, Araghchi, ha dichiarato di aver ricevuto messaggi da Washington a favore della ripresa dei negoziati, aggiungendo di essere aperto all'aiuto di Pechino. Torniamo in Italia. Domani sciopero nazionale di 24 ore di tutti i settori pubblici e privati, indetto dal sindacato di base USB. Per le ferrovie l'agitazione inizierà già stasera alle 21, con possibili cancellazioni e ritardi. Per il trasporto regionale saranno assicurati servizi essenziali dalle 6 alle 9, dalle 18 alle 21. Lo sport, tennis al Foro Italico di Roma, il giorno della finale del singolare maschile degli internazionali d'Italia. Nel pomeriggio, non prima delle 17, Jannik Sinner sfida Casper Ruud per conquistare un successo che manca ad un tennista italiano da 50 anni. L'Italia è protagonista anche nel doppio. La coppia Bolelli-Vavassori si gioca il titolo contro Granollers e Zaballos. Calcio, al via in questi minuti la 37esima di Serie A. In palio ci sono punti pesanti per Champions League, Europa e salvezza. In campo Pisa-Napoli, Como Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, il derby Roma-Lazio. Alle 15 Inter-Verona, mentre alle 18 l'Atalanta riceve il Bologna. Alle 20:45 di scena Udinese-Cremonese, Sassuolo-Lecce-Cagliari-Torino. MotoGP, alle 14 al via il Gran Premio a Barcellona, Costa in pole davanti a Morbidelli. Alex Marquez, vincitore della sprint, scatterà 12° in griglia a Bezzecchi, leader del mondiale con 2 punti di vantaggio su Martin. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Manco una buona domenica e kiss kiss a tutti.
2: Grazie a Cartoline d'Italia, grazie a Max Foli e la Leti. Buona domenica a tutti. Sta per partire un nuovo appuntamento con Fuori Tutto. Io sono Adriana Petro, un saluto speciale a tutti voi. Ma come sempre non sono da sola. Con me c'è un artista che appartiene alla nuova scena del rap in Italia. Chiama a definirsi un rap extraurbano, Matteo Di Falco, per tutti, Nerissima Serpe.
3: Ciao a tutti.
2: Benvenuto, ciao, benvenuto. Ciao, ciao. Buona domenica. Ciao.

0: Alex Warren, Fever Dream, fuori tutto, è partito il nostro appuntamento della domenica, questo confessionale dove di volta in volta ci raggiungono ospiti, artisti e cerchiamo di svelare qualche dettaglio inedito della loro vita, ma non solo artistica. Benvenuto onerissima Serpe.
1: Ciao, come stai?
0: Bene, tu come stai?
1: Bene, benissimo.
0: Questo è un po' il tuo battesimo alla radio, lo possiamo dire?
1: Sì.
0: Sei tranquillo?
1: Sì, dai, mega chiacchierata.
0: Sì, sì, sarà una chiacchierata. Allora, immagina la radio immaginazione. Io vorrei che tu immaginassi ora un pubblico davanti a noi. Abbiamo tantissime persone, milioni di persone.
1: Ah, cioè, così, proprio...
0: Sì, sì, allora, siamo io e te e milioni di persone qua davanti.
1: Sì.
0: Qual è il tuo pubblico ideale? Ideale, non quello che tu già hai. A chi ti piacerebbe arrivare stamattina parlando?
1: A tutte le nonne d'Italia.
0: Le nonne? Non no, sono ancora tra...
1: No.
0: Tra
1: le uniche che mi mancano per quello.
0: C'è un motivo perché per il quale non ci sono ancora?
1: Vabbè, magari il linguaggio, dai.
0: Il linguaggio.
1: Sì,
0: secondo
1: però...
0: le nonne è un linguaggio ancora da censurare.
1: Sì, per me non capiscono neanche proprio quello che dico. Anche perché parlo molto veloce, è un po' il mio slang, quindi... No, però dai, dico nonne un po' per ridere.
0: No, però le nonne ci sta. Facciamo in modo che da oggi, da questa domenica, tra le fan di Nerissima Serpe ci siano le nonne.
1: Oltre che mia nonna, che è già mia fan, quindi tutte le altre.
0: La salutiamo,
1: nonne.
0: Come si chiama?
1: Sì, Marina.
0: Marina, salutiamo Bacio. Nonna Marina, che è lì a Siziano?
1: Sì, è vicino.
0: Vive lì?
1: Più o meno, sì, vicino, un altro quartiere vicino, però sì. Quelle zone
0: lì. Tu sei poeta extraurbano, ami definirti così, perché non arrivi dalla città, Siziano, un comune in provincia di Pavia?
1: Sì.
0: Tra le campagne, sei nato e cresciuto tra le campagne?
1: Sì, sì.
0: Ed è lì che trai ispirazione per la tua musica?
1: Sì, assolutamente, dai, penso che anche in maniera inconscia, non è che mi soffermo troppo.
0: Però ci sono stati dei richiami alla natura, è vero, in passato, nella tua musica?
1: Sì, dai, diciamo che sicuramente mi aiuta a ispirarmi, ma anche banalmente viaggiare, comunque vedere posti, no? Che non siano comunque per forza grandi città, quindi fuori.
0: Allora, io non posso offrirti da bere,
1: sì.
0: Non posso offrirti alcolici, ma posso offrirti un bicchiere d'acqua. Un
1: bicchiere d'acqua semplicissimo.
0: Anche per la gestualità, è bello, no? Sorseggiare e parlare,
1: sì.
0: È vero? Ti va?
1: Sì, sì, grazie.
0: Adesso
1: mille.
0: Arriva un bicchiere d'acqua. Il tuo nome, Nerissima Serpe, è forte, è visivo.
1: È visivo, eh?
0: È visivo, sì. Cioè io la immagino proprio questa Nerissima Serpe, non è nera, è nerissima.
1: Sì, sì. Mega squamata, mega lucida.
0: C'è una parte di te che questo nome non racconta?
1: C'è una parte di te che questo nome non racconta?
0: Non racconta?
1: Ma sicuramente sì, anche perché cioè, è nato in maniera del tutto un po' banale. Per quanto sembra magari mega profondo, mega concettuale.
0: Sì.
1: Perché io facevo i graffiti, arrivo da quel mondo lì, taggavo serpe sui muri. E poi dovevo chiamarmi su Instagram con un nome un po' originale. Diciamo che serpe era già stato utilizzato, no? E taggavo serpe sui muri. E poi dovevo chiamarmi su Instagram con un nome un po' originale, diciamo che serpe era già stato utilizzato, no?
0: Ah, non te lo dava?
1: Non me lo dava.
0: Non te lo dava.

0: pezzo ci sta la domenica mattina a Gordo con Loco Loco su Radio Kiss Kiss, fuori tutto, Nerissima Serpe qui con me. Ti devo chiamare Neri perché io ho l'abitudine di ogni tanto pronunciare abbreviare il nome dell'ospite, non Matteo, ma Neri.
1: Anche Matteo si può dare.
0: Anche Matteo? Sì. Quando non sei Nerissima Serpe.

0: Giuseppe e sei Matteo, cosa viene fuori? Chi è Matteo?
1: No, vabbè, ma sono sempre Matteo.
0: Sei sempre Matteo, sì. Cioè loro, tu sei venuto con, quanti siete? 20? Di cui 19 nati sotto il segno del leone, poi approfondiremo. Loro come ti chiamano, Matteo o Neri?
1: Neri, forse.
0: Ti chiamano Neri?
1: Sì. Sì, sì, sì. Comunque, perché siamo in giro per gli store.
0: Sì.
1: E quindi sono un po' con la squadra oggi.
0: Sei tutto.
1: Salutiamo.
0: Sei con la tua squadra che salutiamo. Allora, Matteo, tu hai cominciato a scrivere da bambino, da ragazzino. Te la ricordi la prima cosa che hai scritto? Cioè, come ti è venuta l'idea di scrivere, di prendere un foglio, immagino, una penna e di scrivere?
1: Sì. No, arriva molto prima.
0: Ancora, cioè, prima? Da bambino?
1: Sì, perché scrivevo le cose per mia mamma, sì, per mia nonna.
0: Te la ricordi una di quelle cose?
1: Sì, dai. Per il compleanno mi ricordo quando ho fatto 65 anni mia nonna.
0: Eh?
1: Ormai anni fa.
0: Hai fatto una strofa?
1: No, non strofa, dai, poesia, pensieri.
0: Poesia?
1: Sì.
0: Ma te la ricordi?
1: No, vabbè, adesso no, così su.
0: Cioè,
1: YouTube
0: non l'hai
1: no.
0: inserita in qualche pezzo?
1: No.
0: No?
1: No, no, no, poi erano tutte su carta comunque. Perché
0: su carta?
1: Esatto, per rotto della cuffia comunque non avevo il cellulare da piccolo, quindi sono riuscito ad avere quella poesia. E se... anche comunque per le ragazze, ci tengo a dirlo, tutte le ragazze che ho avuto anche da piccolo, mi piaceva.
0: Sei fidanzato?
1: No. No.
0: Tu sei nato sotto il segno della bilancia. Bilancia è uno che ama molto l'equilibrio, ma in realtà poi si ficca sempre nei casini.
1: Minchia, è vero.
0: Qua, è vero?
1: Sì.
0: All'astrologa io.
1: Vero, vero.
0: L'ultimo casino che hai combinato? No, con una ragazza, ce lo puoi dire?
1: No.
0: Non ti va? Troppo imbarazzante?
1: Ma no, vabbè. No, no, ma
0: per farti perdonare poi scrivi, oppure le conquisti attraverso la musica.
1: Mi credi, proprio mi ha descritto, sì. Io faccio le minchiate, si può dire, scusate.
0: Io faccio l'astrologa.
1: E poi sì, rimedio con le...
0: E ci cascano?
1: Sì.
0: Sì?
1: No, scherzo, dipende, dai. Però, no, ho avuto relazioni importanti. Adesso, dai, sono un paio d'anni che... sono più tranquillo.
0: Sei più tranquillo
1: più
0: e ti stai dedicando completamente alla tua carriera. Senti, Neri, nel rap spesso c'è un'immagine quasi obbligata che è fatta di gioielli, collane, tatuaggi. Non ne vedo tantissimi. Piercing, eh?
1: Yes.
0: È quasi come fosse una divisa per essere più credibile. È ancora così? Beh, se Matteo, se Nerissima Serpe domani facesse musica in polo e jeans, sarebbe la stessa cosa? Avrebbe sempre lo stesso pubblico?
1: Ah, per me sì, dai, sei un po' sdoganata, sì? Questa cosa.
0: Sei sdoganata?
1: Sì. Per me quasi, anzi, se non era collana, però hai una tua identità e porti il tuo stile, sei quasi più figo, no? Io personalmente volevo la collana da quando ho 6 anni. Anzi, l'ho sempre messa anche...
0: Questa collana è oro, ovviamente.
1: Sì. Voglio sentire.
0: No, voglio sentire. Scusate.
1: Sì,
0: è un portafortuna?
1: Un po' un amuleto.
0: L'hai comprata da solo oppure te l'hanno regalata?
1: No, no, l'ho fatta io.
0: Te la sei fatta tu?
1: Sì, sì, progettata con l'aiuto di.
0: Sì.
1: E
0: ce l'hai sempre?
1: No, pesa un botto. La metto solo per occasioni speciali.
0: La metti solo per occasioni. Questa è un'occasione speciale.
1: Assolutamente.
0: Su Radio Kiss Kiss. Nerissima Serpe, fuori tutto. Intanto arriva come sempre la musica più bella con Marlon Rudel.

0: estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro tappe, quattro città, due giorni di emozioni in ogni tappa. Torino, 29 e 30 maggio. Baia Domizia, 12 e 13 giugno. Viareggio, 26 e 27 giugno. Pescara, 10 e 11 luglio. Giorno 1, vivi le emozioni del villaggio Kiss Kiss con giochi, sfide, animazione e DJ set. Giorno 2, si continua con il villaggio e la sera, il grande show con i nomi più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Scopri tutto su kisskiss.it.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Seresto, allaccia la libertà!
6: Kiss Kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Kiss Kiss.
10: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
11: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
12: Ma è peanut butter fiorentini. Irresistibile.
13: Dammi qua.
14: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
0: Kiss Kiss. Love you.

0: American Girls nella mattinata di Radio Kischizio. Sono Adriana Petro, fuori tutto, con me Nerissima Serpe. Allora, nuovo album, Nerissima, che quasi chiude una trilogia iniziata con Denti da latte, è vero? La chiude, ma è anche un inizio di qualcos'altro, di più intimo, più riflessivo.
1: È più un inizio, dai.
0: È più un inizio. Chiude quella trilogia, cioè nel senso, e apre una fase più matura, possiamo
1: più
0: dirlo?
1: Esatto, sì.
0: Più consapevole, possiamo dirlo?
1: Sì, assolutamente.
0: Da chi trae ispirazione? Tu hai detto in passato in qualche intervista che tra i tuoi idoli c'era sicuramente Marrakesh, Vasco Rossi e anche qualche filosofo russo, è vero?
1: Sì, dai. Ma io ci tengo a dire che per me l'ispirazione è veramente troppo, non si può. Io prendo ispirazione sempre, cioè magari anche adesso, capito?
0: Mm-hmm. Quindi scriverai un pezzo su di me?
1: Assolutamente sì.
0: Oh.
1: E no, magari maggiormente sì, comunque la musica, comunque mi piace contaminarmi. Non solo di rap, poi.
0: Però non scrivi mai fuori dal tuo studio, è vero? È quella la tua comfort zone?
1: No, perché? Dove l'hai letto questa cosa?
0: Così ho letto, è sbagliato?
1: No, sì, anche perché mi piace proprio.
0: Quindi scrivi ovunque, cioè.
1: Assolutamente,
0: anche
1: sì,
0: fuori,
1: sì, ma anche a casa
0: studio.
1: Da solo, in balcone. Anzi, più è. Perché lo studio è bello, ma lo vedo tanto come un luogo lavorativo,
0: esatto.
1: Comunque molto professionale. Quindi, appunto, quando sono in studio, magari mi devo chiudere in bagno, il nostro bagno un po' scrauso. E lì
0: devo
1: esce...
0: tirare le orecchie che. Scritto questa cosa perché era falsa.
1: Sì. Anzi, meno in studio che fuori.
0: Allora, senti, Neri, da mamma, io sono anche mamma di un bambino di 11 anni che comincia ad approcciare alla musica.
1: Come si chiama?
0: Si chiama Alessandro.
1: Bell'aleo.
0: Comincia ad apprezzare la musica rap. Comincia anche a chiedermi spiegazione di tante parole utilizzate. Senti di avere una responsabilità? Secondo te il rap rischia di rendere desiderabile una tale realtà? Si parla spesso di droga, di eccessi, ma anche di donne in un certo modo. Secondo te è una realtà che rischia di diventare desiderabile per un bambino, un futuro adulto?
1: Poi sicuramente io personalmente sento comunque avere una responsabilità, mi rendo
0: la
1: conto.
0: Senti.
1: Vabbè, ma sì, dai, ma sicuramente comunque quando vedi tutti quei ragazzini, soprattutto più piccoli di te,
0: mm-hmm.
1: che pendono comunque dalla tua bocca, comunque cercano di copiarti.
0: Per loro sei un idolo, sei un punto di riferimento.
1: Certo. Però anche io ho avuto tanti idoli e sono contento di come sono cresciuto e non mi sono mai chiesto.
0: Non ti sei né perso,
1: no.
0: Né ti sei chiesto se fosse la cosa giusta o sbagliata.
1: Cioè, penso di non essere un professore, quindi di non avere poi. Cioè, ho una responsabilità, ma. Se dovesse essere così al 100%, allora dovrebbero bannare film, video su YouTube, internet, social. Quindi dire che non abbiamo una responsabilità è sbagliato. Cioè, è un po' da, capito, nascondersi dietro un dito.
0: Mm-hmm.
1: Però fino a un certo punto. Quindi bisogna anche capire che è arte,
0: che è
1: proprio un linguaggio.
0: Bisogna capire che arte,
1: capito,
0: ed è il linguaggio di questo tipo di arte. Va bene, allora, continuiamo con la musica tua. Io vorrei sempre che annunciassi questo pezzo e mi spiegassi brevemente da dove è nata l'ispirazione per Tempo.
1: Adesso? In questo
0: sì,
1: momento?
0: Al volo.
1: Per questa canzone è una delle ultime come sono l'album, una delle più mature.
0: Mm-hmm.
1: Poi ho chiamato con me Latrell e Promessa,
0: sì.
1: Che sono due emergenti fortissimi,
0: uh-huh.
1: Che si prenderanno tutto. E loro mi rivedo anche molto in tante sfaccettature della scrittura e dai, diciamo, un po' di profondità. E no, è uno dei miei pezzi preferiti dell'album.
0: È uno
1: è
0: dei tuoi pezzi preferiti dell'album.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Dai, ascoltiamo
1: quindi
0: insieme.
1: Con Radio Kiss Kiss.
0: Sì.
1: Dice dopo.
0: Bravo.
1: No, va bene.
0: No, lo puoi dire quando vuoi.
1: Nerissima Serpe, Fit Latrell, Promessa, Prod Free to Tempo su Radio Kiss Kiss, My Slime.

0: Soleroy con Colit su Radio Kiss Kiss, ancora con Nerissima Serpe. Allora, se a questo punto ti chiedessi di pensare ad una canzone che ti sta particolarmente a cuore e di dedicarla ad una persona, quale sarebbe questo pezzo e chi è la persona, se vuoi dircelo?
1: A passare adesso questo pezzo, giusto?
0: Subito, subito.
1: Quindi passiamo Tofì di Vasco Rossi.
0: Ok, che è tra le tue fonti di ispirazione, vero?
1: Assolutamente, certo. E la dedicherei a mia sorella Sofia, perché da piccolo...
0: È più grande o più piccola?
1: Più piccola.
0: Più piccola.
1: Quindi, amo, ti mando un bacio e mandiamo questo pezzo incredibile.
0: A Sofia. Radio Kiss Kiss.

0: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Kiss, kiss. Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Kiss, kiss. Sun in the
2: sky, you know how I feel. Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Kiss, kiss. Fino a 27 km con un litro, 116 cavalli!
4: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
5: Kiss, kiss.
6: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
8: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo

0: con What Is My Husband. La mattinata di Fuori Tutto continua con Nerissimo Serpe. Hai 25 anni, vero?
1: Sì.
0: Perché a ottobre prossimo ne compirai 26.
1: Questo sì, sono 2000, quindi 26
0: sì,
1: quest'anno.
0: Sei del 2000, classe 2000. E quindi a questo punto hai iniziato a vedere i primi risultati veri in termini di guadagno. La cosa che ti ha fatto più effetto è stato guadagnare o essere riconosciuto?
1: No, essere riconosciuto.
0: Sì?
1: Sicuramente. È il mio sogno da bambino, comunque fare musica, quindi la riconoscenza, quando uno ti dice spacchi le prime volte mi ha folgorato.
0: Il complimento più bello che hai ricevuto fino a questo momento?
1: È questi giorni in store che vedo comunque i fan più accaniti che vengono lì per il firmacopie, ce ne sono alcuni che vivono comunque magari con la mia musica. E i più coraggiosi, comunque quelli che, i più freddi, che riescono a parlare, perché molti sono emozionati, magari mi dicono che grazie alla, alla mia musica hanno passato momenti difficili e che sono una fonte di ispirazione, un punto di riferimento per me, questo è perché li ho avuti anch'io, quindi mi metto nei loro panni e dico
0: wow. Medesimi.
1: Sì. Però anche, quando... anche i soldi comunque.
0: Quando guardi il tuo conto in banca sei soddisfatto?
1: No, non ancora, certo.
0: Vuoi di più.
1: Però vabbè, dai, per la mia età e per come stanno andando le cose sono molto soddisfatto.
0: Poi noi portiamo fortuna, lo sai?
1: È vero?
0: Certo.
1: Mi chiesco di qua che sono milionario il doppio.
0: Certo. Poi dividiamo, no? Cioè, un piccolo cadeau per me ci sarà.
1: Bonifico, mandami.
0: Senti, Matteo, poi io alterno tra Neri e Matteo. Sì. Per me sei Matteo.
1: Dai, una bomba.
0: Ok. Senti, Matteo, tu hai detto di leggere anche i russi. Dostoevskij è tra i tuoi preferiti.
1: Sì, ma sai che però questa cosa ci tengo a dirla, raga, è un anno che non leggo un libro.
0: No, non ti preoccupare, io non ti voglio interrogare. Però tra le sue frasi no, vabbè, tra le sue frasi più iconiche e celebri c'è la bellezza salverà il mondo.
1: La bellezza salverà il mondo.
0: La bellezza salverà il mondo. Dove risiede la tua bellezza? A parte che nella musica.
1: Ma non lo so, dai, quando sono me stesso al 100%, con le persone che mi amano, riesco a dare la versione migliore di me stesso. Non è facile. Però sicuramente dai, c'è. Ora così su dei piedi, comunque bella domanda, ma sì. Diciamo che non nego che magari è molto difficile farla uscire.
0: È certo. Soprattutto poi a 25 anni.
1: Capito.
0: Ti senti a tuo agio? Ti stai sentendo bene qui?
1: Assolutamente, bellissimo.
0: Ti piace?
1: Sono sveglio.
0: Secondo me qualche
1: minuti.
0: Nonna l'abbiamo recuperata.
1: Dai, io veramente.
0: Secondo me qualche nonna l'abbiamo recuperata tra le tue fan. Poi
1: speriamo.
0: Ti farò sapere. Tra poco per i saluti finali, ancora qui in Fuori Tutto con Adriano Petro, ma soprattutto con Nerissima Serpe. Mua.

0: ascoltando, ma state anche guardando su Kiss TV al canale 158 del Digitale Terrestre. Fuori tutto, puntata speciale questa mattina con me, c'è stato Nerissima Serpe. È già finita la nostra chiacchierata.
1: Sì, bellissima.
0: Ti è piaciuta?
1: Un dolore, come ho già detto. Una bomba.
0: Senti, una domanda che non ti ho fatto e che vorresti dirmi? Qualcosa che non ti ho detto? Che non ti ho chiesto?
1: Ma non lo so. Dico la verità, per me è una bomba, cioè mi hai chiesto tante cose anche interessanti.
0: Vai,
1: ringrazio.
0: Schiaccia.
1: Veramente, grazie,
0: grazie
1: mille.
0: Allora, grazie per essere stato con me, grazie per essere stato con noi. Davvero, in bocca al lupo per tutto e in bocca al lupo anche per questo nuovo album dal titolo Nerissima.
1: Ma grazie mille, veramente, troppo gentile.
0: E noi ci lasciamo, ci diamo appuntamento a lunedì mattina con il Pippo Pelo Show, sempre dalle 7 alle 9. Io sono Adriana Petro, grazie mille a tutti voi e ci lasciamo ovviamente tornando indietro nel tempo, grazie a un pezzo della musica del passato, dal 1996, Tupac con Dr. Dre, questa è California Love. Da Adriana e da Nerissima Serpe, kiss kiss a
1: tutti.

Yes, oh, siamo pronti con Non è domenica senza Kiss Kiss. Salutiamo queste storichesse di Tupac con Dr. Dre, California Love. Radio Kiss Kiss. Sono le 13, buona domenica 17 maggio a tutti da Benny e da Joski. In regia staremo insieme per le prossime due ore. Noi siamo pronti a partire, mentre in Serie A sono pronti a ricominciare con i secondi tempi di questa giornata penultima che si gioca in contemporanea su 5 campi, con incontri che sono iniziati a mezzogiorno. La Roma vince il derby della capitale al momento col gol di Mancini, il Napoli vince a Pisa 2-0 con McTominay e Rachmani, la Fiorentina vince a Torino contro la Juve con il gol di Ndour, 0-0 per Genoa Milan e Como Parma. Vi terremo aggiornati sul calcio e non solo, ovviamente con la musica più bella. Subito Bob Sinclair, questa è I Can't Wait.

Back to Friends, la voce è quella di Sunburn, la musica più bella di Radio Kiss Kiss. Prima ancora, ciao ciao, con la rappresentante di lista, è Bob Sinclair con I Can Wait, la tripletta delle 13. Buona domenica a tutti da Benny. Non è domenica senza Kiss Kiss. Ieri sera abbiamo tutti osservato con ansia e con la speranza di poter portare a casa un'altra edizione dell'Eurovision Song Contest. Non è andata benissimo per l'Italia. Salda Vinci si è classificato quinto, alla fine un po' penalizzato, dice qualcuno, dal fatto che abbia cantato in italiano, perché poi la stragrande maggioranza delle canzoni straniere erano in lingua inglese. Un po' le altre nazioni non sono state molto gentili nei nostri confronti, un po' ha pesato il televoto. In ogni caso, quinto Salda Vinci. Vince a sorpresa la Bulgaria, perché tutti davano la Finlandia come maggiore accreditata alla vittoria. Bulgaria che vince con questa ragazza di nome Dara, nata nel 98, ha vinto The Voice of Bulgaria e lei ha sempre detto: voglio essere una pop star assoluta, e insomma ha iniziato davvero bene la sua carriera con questa canzone. Vi facciamo ascoltare un pezzettino della canzone che ha vinto l'Eurovision, che si chiama, aspetta, non voglio, beh, Bangarang. Bangarang.

che poi bangaranga si traduce in italiano con la parola caos, quindi casino, e in effetti è un vero caos, insomma, un ritmo assolutamente ballabile. Complimenti, comunque onore al merito alla Bulgaria, speriamo che l'Italia possa portare a casa altri successi in giornata, magari da Roma con gli internazionali di tennis, così.

C'è anche Rocco Hunter, la musica di Radio Kiss Kiss con La più bella del mondo, che è una canzone tipicamente proprio estiva, una canzone che ascolteremo e balleremo anche in spiaggia sui lidi. Qualcuno già ne ha approfittato oggi, insomma questa domenica rispetto ai giorni scorsi sembra una giornata di pienissima estate da un punto di vista climatico, però bisogna stare attenzione, bisogna prestare attenzione e stare attenti ai giochi in spiaggia. Parto da questa notizia che ha un risvolto sicuramente non propriamente felice, di una coppia, erano nel dettaglio padre e figlia che giocavano a racchettoni su una spiaggia pugliese. Giocavano evidentemente con la pallina, quella proprio da tennis, qualcuno davvero si allontana dall'avversario barra partner così da dover tirare pallonate insomma molto forti, ha colpito nell'occhio un bagnante che ha avuto il distacco della retina e dopo anni di cause questa coppia ha dovuto versare 10.000 euro di risarcimento alla vittima. Ma in ogni caso, partendo da qui, insomma, le cose che si possono e non si possono fare in spiaggia, o almeno insomma le cose che più odiamo quando siamo in spiaggia.

0: Chissà te che vivi la vita con sicurezza e cammini per strada come se fossi su una passerella. Chissà te che sai che con i tuoi amici una semplice fotografia diventa un ricordo prezioso. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
2: Il quadrotto?
1: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
3: Kiss. Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Kiss. 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
5: Uno sono io!
6: Uno sono anch'io!
4: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
3: Kiss. Nen.
0: La senti?
3: Nen.
0: È la calma di chi conosce le sue bollette.
3: Nen.
0: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: Kiss.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via.
7: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
8: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
9: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
10: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
0: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Drop Dead.
1: Drop Dead con Olivia Rodrigo nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Siamo partiti da questa notizia che arriva dal Salento alla Puglia: padre e figlia che giocano a racchettoni, la pallina fuori controllo colpisce nell'occhio un bagnante a cui viene diagnosticato un distacco della retina, quindi un risarcimento di 10.000 euro oltre a varie spese legali. Partendo da qui, tante cose che spiaggia danno fastidio ai bagnanti. Al momento al primo posto c'è la sabbia addosso, cioè quelli che vanno a scuotere il telo senza curarsi del bagnante lì vicino, e tu che ti stai asciugando e devi andare via ricevi questa ondata di sabbia addosso, ma direi anche dell'acqua, cioè quando si corre magari bagnanti tra un ombrellone, un lettino o altre cose, provocando un risveglio nei momenti in cui magari ti stai appisolando. Io personalmente odio le persone che ti schizzano nel momento in cui tu stai entrando delicatamente in acqua.
2: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una

con Tame Impala e Gianni su Radio Kiss Kiss. Si parla di cose che danno fastidio quando si sta in spiaggia e tanti stanno segnalando chi fuma vicino, insomma, altre persone. Insomma, ci sono problemi legati al fumo, soprattutto quando magari non tira molto vento e quindi proprio il fumo ti arriva addosso, il famoso fumo passivo. Peraltro da ieri è scattata una nuova legge proprio in quel di Rimini, che possiamo, insomma, identificare come la capitale del divertimento e della movida in Italia. Una stringente regola che verrà fino al 20 settembre: non si può più fumare in spiaggia né sigarette, insomma, classiche, né trinciato, quindi i famosi drummini, né le sigarette elettroniche. Non si può svapare, con multe fino a 500 euro. Ma non solo, per quanto riguarda anche le serate, ciringhiti che organizzano, sai, DJ set, party la sera fino alle 23:30. Oh, e i tempi sono cambiati, poi alle 11:30 si va altrove, perché la serata a Rimini mica può finire mai quell'ora.

pronti per una meravigliosa novità, è quella di Ermal Meta, che ha svelato e suonato in anteprima per i suoi fan questa canzone durante il suo concerto al Fabric di Milano. La calma, che c'è anche nel titolo, è intesa non come rassegnazione ma uno stato mentale che serve a tutti quanti noi per sopravvivere proprio al caos di questi giorni. Si intitola Calma Metafisica.

0: È la nuova di Ermal Meta, si intitola Calma Metafisica. Tra le domande ricorrenti c'è sempre quella: ma che tempo farà nelle prossime ore? Ci sarà il sole oppure no? Vi diciamo tutto noi dal meteo.it, c'è Federico Brescia.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Domenica prevalentemente soleggiata grazie a una temporanea pausa dall'instabilità sul nostro paese. Nel pomeriggio condizioni buone quasi ovunque, rischio di locali rovesci o fenomeni temporaleschi solo sull'Appennino meridionale. In serata e nella prossima notte poche variazioni, tempo stabile con cielo limpido sull'intero stivale, qualche nube in più su Alpi occidentali e rilievi del sud. Temperature massime in rialzo, comprese tra 18 e 22 gradi al nord, tra 16 e 22 al centro, tra 16 e 21 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti!
2: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro tappe, quattro città, due giorni di emozioni in ogni tappa. Torino, 29 e 30 maggio. Baia Domizia, 12 e 13 giugno. Viareggio, 26 e 27 giugno. Pescara, 10 e 11 luglio. Giorno 1, vivi le emozioni del villaggio Kiss Kiss con giochi, sfide, animazione e DJ set. Giorno 2, si continua con il villaggio e la sera, il grande show con i nomi più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Scopri tutto su kisskiss.it.
3: Kiss Kiss Way.
4: Kiss Kiss.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Kiss, kiss.
6: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
7: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
8: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
4: Kiss, kiss.
9: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
4: Via, via.
9: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su Conad.it.
4: Kiss, kiss.
10: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Kiss, kiss.
11: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
12: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Seresto allaccia la libertà!
4: Kiss Kiss.

Com'è delicata questa canzone di Olivia Dean, So Easy. So, immagino, ecco, io a letto, mia moglie che mi sveglia con una bella colazione, amore, tutto pronto, So Easy, Fall in Love. Mi sa che il Milan ha segnato il secondo gol da alcune reazioni che vedo, insomma, nei nostri studi. Allora, nel frattempo invece volevo parlare un attimo di clima e di meteo, perché abbiamo sentito gli aggiornamenti di Federico Brescia del meteo.it. Ci scrive Antonella da Siena con tanto di foto, insomma, c'era nuvoloso, ma soprattutto dice: ieri abbiamo acceso i termosifoni. Vabbè, io posso dirvi che qui a Napoli mia moglie, sempre la tiro in ballo, che ancora dorme col piumone, quando si sposta con il plaid a maggio.

Minacci con Stupida Sfortuna nel pomeriggio di Radio Kiss Kiss. Buona domenica, state ascoltando Non è Domenica senza Kiss Kiss, come Benny, in questo caso con Sam Smith e la sua Diamonds.

Diamonds con la voce di Sam Smith, dietro una canzone ritmata, una canzone che si balla, un disco da club, però si nasconde una forte vela malinconica in questo nostro History Kiss, perché siamo al 96, all'epoca non aveva ancora fatto Coming Out, ma George Michael inserì nel testo di questa canzone riferimenti chiari e pronomi che parlavano apertamente alla comunità gay. Qualcuno ritiene che la canzone si riferisca al dolore di George Michael per la perdita del suo compagno, e un amore vero non si può sostituire con incontri fugaci, non si può sostituire con il sesso occasionale, o come dire, non si può sostituire con un

Oh yeah, baby baby. Fat Love, la voce quella di George Michael dal 96. Questo è il nostro History Kiss. Che poi, a proposito di Fast Love, qual è il giorno della settimana in cui si usano e utilizzano maggiormente le app di incontri? Proprio la domenica. Oppa pacco, la domenica, e parleremo anche di questo tra qualche istante. Domenica piena di sport, di calcio, tra poco vi daremo anche i finali perché le partite si stanno per concludere, sono 5 incontri che si giocano in contemporanea perché c'è una apertissima lotta per la zona Champions. Parleremo di tante cose, soprattutto ascolteremo la musica più bella, quella che suona solo su Radio Kiss Kiss. Nico Santos, Lavigne, subito Fred De Palma, Anita.

All time high con Nico Santos nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Le partite sono terminate, le 5 partite giocate in contemporanea, perché tutte le squadre coinvolte hanno un obiettivo, quello della Champions League per il prossimo anno. Il Napoli ha vinto 3-0 a Pisa comodamente e quindi blinda il secondo posto. Il Como batte il Parma 1-0, risultato però probabilmente non sufficiente. Perché? Perché la Roma vince il derby della capitale con doppietta di Mancini, e credo sia osannato, i tifosi giallorossi Mancini ormai lo possono portare anche in Vaticano, insomma, oggi assolutamente. Il Milan vince a Genova contro il Genoa 2-1, mentre vede un risultato rocambolesco di oggi: la Juventus perde in casa con la Fiorentina. Juve-Fiorentina non è mai una partita normale. La Fiorentina ha giocato anche gli ultimi minuti in 10, ha vinto 2-0, rovinando i piani bianconeri e di Spalletti. Quindi al momento Inter, Napoli, Milan e Roma sono le quattro squadre che andrebbero alla prossima Champions League. Inseguono Como e Juventus a 68. C'è un'ultima partita da giocare il prossimo fine settimana, quindi dovrebbe succedere un po' di tutto, che dovrebbero perdere Milan-Roma, vincere Como-Juventus, per sperare, insomma, di agguantare la zona Champions League. Comunque un calcio, ecco, frenetico, e che terrà tutti i tifosi incollati fino all'ultimo minuto di questa Serie A.

Bossa nostra con la voce di Gaia su Radio Kiss Kiss. A proposito di calcio, lodevole iniziativa che arriva dagli Stati Uniti d'America, il calcio per gli obesi, nel senso che lì c'è un serio problema con l'obesità, con oltre 13 milioni di americani che hanno problemi di peso, e il calcio diventa uno strumento per combattere l'obesità terapeutico. Il progetto si chiama Men vs Fat Soccer, e il calcio contro il grasso. In sostanza, ogni atleta, al di là del punteggio della partita, può finire 1-0, 2-0, ogni atleta, ogni calciatore viene pesato prima di ogni incontro, e se ha perso peso rispetto alla partita precedente riceve già un punteggio, per cui più perdi peso più parti con un vantaggio rispetto all'avversario, un modo terapeutico per conciliare il momento ludico ma anche con la salute e con il benessere.

0: arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss. Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Kiss Kiss. Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
3: E ora la sfida finale. Cocktail.
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione.
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate.
4: Crociera all'inclusive con Costa.
3: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Kiss, kiss.
5: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile. E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Dai, racconta.
2: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
1: Un altro malessere?
2: No, è tornata la candida.
1: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
3: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it. Kiss, kiss.

nella musica più bella di Radio Kiss Kiss in questa domenica, peraltro, in cui ho accennato all'inizio, è il giorno in cui si usano maggiormente le app di incontri, non si sa per quale motivo, ma attualmente la nuova tendenza è quella del Sunday Boy. Quindi attenzione al Sunday Boy. Chi è il Sunday Boy? È un partner saltuario, chiaramente incostante, che cerca attenzioni e si palesa soprattutto la domenica, quindi offre e garantisce un rapporto comodo nel giorno della domenica senza investire in un impegno serio negli altri giorni della settimana. Quindi fino al sabato scompare, non lo senti, non telefona, non manda un messaggio, non si fa sentire. La domenica mattina si manifesta con un messaggio, con una telefonata, ti invita ad uscire per un brunch, per un aperitivo, per un pranzo, per una cena, per stare insieme in quella giornata, e poi scompare di nuovo per tutta la settimana. Quindi vedi, tendenze nuove nel mondo del dating anche con il Sunday Boy.

Runway. Lady Gaga conduce Runway alle 14.32 nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. La domenica è il giorno in cui si utilizzano maggiormente le app di incontri, ma a proposito di app, se non l'avete ancora fatto, aggiornate o scaricate la nuova app di Radio Kiss Kiss, che vi consente di essere aggiornati in tempo reale su tutto quello che accade nel mondo, di ascoltare i programmi anche in podcast, di avere in anteprima tante notizie, tra cui anche le date, le tappe del Kiss Kiss Way, perché l'estate 2026 ha un solo nome, che è Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ritorna ad animare piazze italiane, 4 tappe, 4 città, 2 giorni di emozioni in ogni tappa. Inizieremo da Torino il 29 e 30 maggio, poi ci sposteremo a Baia Domizia il 12 e il 13 giugno, poi Viareggio 26 e 27 giugno e infine Pescara 10 e 11 luglio. Il nostro grande show con i nomi della musica più bella, aggiornamenti sul nostro sito e sull'app di Radio Kiss Kiss.

è una bella novità, la canzone che è stata peraltro presentata a sorpresa durante le tappe tutte sold out, chiaramente l'ultimo tour di Elisa, uno dei momenti più energici dell'intera scaletta, perché è davvero un brano

0: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: Se resto allaccia la libertà!
2: Kiss, kiss. Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Kiss, kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Kiss, kiss. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2.000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
8: Kiss Kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e
9: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food. Kiss, kiss.

Nella musica più bella di Radio Kiss Kiss, The Bosa con Magnetic. C'è una ascoltatrice che per festeggiare anche la vittoria del Napoli, Antonella, ha preparato per oggi pasta di avena integrale al gratin con zucchine, salsiccia, formaggio parmigiano e besciamella. Io però invece oggi avrei voglia di provare la muffaletta, che è entrata nell'elite dei panini perché è stato eletto tra i panini più buoni del mondo, del globo. Questa muffaletta, che in realtà è la pronuncia esatta almeno in quel di Palermo, è muffoletta, è un panino tipico siciliano, il dettaglio palermitano, è un pane ricoperto da semi di sesamo. Il punto di forza chiaramente però è la farcitura, con salumi, formaggi e soprattutto un condimento a base di olive tritate, capperi e ortaggi sott'aceto per, insomma, un equilibrio intenso e aromatico, ed è stato importato in America dai palermitani che sbarcavano a New Orleans in quello che era Little Palermo.

Achille Lauro su Radio Kiss Kiss con Comuni Immortali. Piatto preferito di Achille Lauro ha un debole per la torta di mele, un dolce semplice casalingo che preferisce di gran lunga a cibi più elaborati la semplicità che talvolta premia. Abbiamo anche parlato poco fa del panino muffoletta che da Palermo ha conquistato il mondo entrando nell'elite del panino. Su Kiss Kiss, I'm Your Sacrifice. Something's rattled here.

parla di cibo, andrò finalmente a mangiare, mi sacrificherò. Allora, prima però un history kiss. Ecco, in questa canzone Michael Jackson dà sfoggio e tutte le sue abilità vocali, dal beatboxing alle schiocchi di dita, esclamazioni tipiche del suo stile, dal leggendario album Bad. Ci salutiamo dall'87 con The Way You Make Me Feel di Michael Jackson. Io vi lascio nella bellissima voce di Stefano Piccirillo, pronto per 3 ore con Io, Tu e il Weekend. Ringrazio e saluto Joschi in regia, vi auguro una splendida domenica. Noi ci risentiremo come sempre il prossimo fine settimana, e la frase mantra è sempre quella: da Benny, chi schi

Little Michael Jackson, e pensare che le fan base si divisero in due perché Madonna aveva pubblicato True Blue l'anno prima. Molto molto simile come arrangiamento, The Way You Make Me Feel. Comunque, due geni a parte. 3 del pomeriggio. Quindi Bangaranga è il nuovo mantra, la vincitrice dell'Eurovision Song Contest, la bulgara Dara, e subito Eros Ramazzotti, che peraltro era in concerto in Bulgaria ieri sera, durante il suo live ha messo su una versione quasi karaoke della canzone che aveva appena vinto appunto l'Eurovision Song Contest, un po' per omaggiare il pubblico di casa bulgaro all'ascolto dal vivo delle sue canzoni. Grazie a Benny, che torna il prossimo fine settimana. Stefano Piccirillo vi sta parlando, ritrovo Giovanni Imperatore, il maestro in regia. Facciamo le 18 insieme e si riparte con Samurai Jay.

Anche Miley Cyrus in questo 26 incorniciato tra matrimoni, ricevimenti, liste di nozze, mamma mia quanti artisti musicali, sapete, stanno per sposarsi. Questa Easy Lover dello scorso anno nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Chi sta guardando la MotoGP, beh, insomma, non sta avendo delle sensazioni ottime per la doppia red flag, anche perché due incidenti molto importanti purtroppo sul circuito di Barcellona, in particolare Pedro Acosta centrato da Alex Marquez. Fortunatamente solo di striscio Marquez è stato portato in ospedale ma è cosciente. Anche Di Giannantonio era stato coinvolto nel primo incidente, però pronto a ripartire. Si riparte, 14 giri alla fine, e invece nuova bandiera rossa perché c'è Pecco Bagnaia in curva che cade, anche lui si è ristabilito prontamente, e poi ancora tanti piloti che sono stati coinvolti in questa gazzarra vera e propria di incidenti, un circuito particolarmente maledetto in questa domenica pomeriggio, e la gara sta per ripartire. Vi terremo costantemente aggiornati con tutte le passioni molto meno pericolose di questa domenica pomeriggio. Scusa se...

contezza e consapevolezza, ci si fa su una canzone e tutti vissero felici e contenti. Vacci piano, siamo all'interno di O tu e il weekend. Saluto alcuni tifosi di ritorno dalle gare di mezzogiorno, poi rileggeremo la classifica per la zona Champions. Il Napoli direttamente da questa domenica insieme all'Inter, molto vicine la Roma e il Milan. Intanto Simone Bolelli e Andrea Vavassori, due doppisti italiani che sono in finale al Foro Italico, hanno vinto il primo set contro Granollers e Zeballos, che sono una delle coppie più forti del circuito di doppio maschile. Buon per noi, primo set andato al tiebreak naturalmente con il punteggio di 7-6. L'estate alle porte, cresce sempre di più la mia voglia di partire. Io prenoto con Costa. Se scelgo una crociera nel Mediterraneo entro il 3 giugno con la formula cambia gratis, posso modificare data o meta fino a 31 giorni prima di partire. Una vacanza Costa garantisce assistenza dedicata, gestione imprevisti e zero stress. Costa, zero pensieri, solo il piacere della vacanza.

0: estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro tappe, quattro città, due giorni di emozioni in ogni tappa. Torino, 29 e 30 maggio. Baia Domizia, 12 e 13 giugno. Viareggio, 26 e 27 giugno. Pescara, 10 e 11 luglio. Giorno 1, vivi le emozioni del villaggio Kiss Kiss con giochi, sfide, animazione e DJ set. Giorno 2, si continua con il villaggio e la sera, il grande show con i nomi più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Scopri tutto su kisskiss.it.
1: Kiss. Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
2: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
3: Kiss, kiss. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
4: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
3: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

Rolling Stones insieme a The Colors, parecchio citati in questo periodo, vuoi per questo pezzo, vuoi per il loro nuovo disco, vuoi per ulteriori tributi della musica mondiale, insomma la band che ricorre sempre da una vita a questa parte. Alla luce dei match di mezzogiorno, la situazione Champions League, dopo l'Inter anche il Napoli, di diritto è la massima competizione europea nella stagione 2026-2027, il prossimo anno Milan e Roma hanno due punti significativi in classifica, un turno dal termine, hanno 70 punti Milan e Roma rispetto al Como e alla Juventus a 68. La notizia naturalmente è la sconfitta in casa della Juve contro gli acerrimi rivali della Viola, della Fiorentina, 2-1 per i tifosi Viola, praticamente in festa, e l'Atalanta a punti 58 e andrebbe a fare gli spareggi per la Conference, mentre al momento Juve e Como in Europa League, Inter, Napoli, Milan e Roma in Champions. Bisogna vedere cosa accadrà e nulla di scontato è nei prossimi 7 giorni, e la prossima fine settimana i Red Hot Chili Peppers. Torniamo al 1999 con Other Side.

0: something I want to talk about.
1: Sabrina, Madonna, insieme. Pensa alla differenza di età in questo duetto. Madonna, 67 anni, Sabrina Carpenter, 27 anni, 40 anni di differenza, e non sentirli con Bring Your Love, ascoltata qui su Radio Kiss Kiss. A proposito di duetti musicali, ad esempio italiani, con grandi differenze d'età, Blanco e Mina, qualche estate fa, Cristina D'Avena e le Bambole di Pezza, nei duetti Bresh e Cristiano De André, oppure Arisa e il coro del Teatro Reggio di Parma, l'incrocio generazionale, la differenza diventa davvero spettacolare. Ricorderete anche il duetto fatto da Lady Gaga con il mitico e compianto Tony Bennett, Rest in Peace Again. 15:34, Radio Kiss Kiss, e tra poco abbiamo anche una novità, novità di un gruppo che amate tantissimo e dobbiamo cominciare a memorizzare la loro nuova canzone, anche perché cantata in italiano diventa tutto più semplice dopo il pranzo della domenica per molti. Intanto i Fun con Carry On.
2: Well, I woke up to the sound of silence, the cars were cutting like knives in a fist fight. And I found you with a bottle of wine, your head in the curtains, and heart like the four.

Sono molto curioso di ascoltare con voi quello che è il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari. Anziché raccontare una storia estiva tra ombrellone, mare e chi più ne ha più ne metta, una storia che consiste nell'esplorazione di strutture abbandonate e fatiscenti come ville o fabbriche. Insomma, la loro estate alternativa. La nuova è Sorry, scusa, lo

Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui. Kiss, kiss.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: Kiss, kiss. Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Kiss,
2: kiss. Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.

Blink e Bruno Mars, un'immagine che potrebbe diventare realtà in Italia a partire da mercoledì. Davvero arrivano 30 gradi, ragazzi, ad ogni latitudine, nord, centro, sud. Staremo a sentire nel corso di YouTube il weekend anche gli amici di ilmeteo.it. Evviva, c'è l'Italia che vince una gara, una long race della MotoGP, davvero incredibile. Tanti incidenti, colpi di scena. Fabio Di Giannantonio vince a Barcellona una gara davvero maledetta, davvero molto sfigata, interrotta per due volte per altrettanti incidenti. Il pilota italiano, dopo la terza partenza, rimonta su tutti e precede Mir e Aldeguer, protagonista anche di un contatto all'ultima curva che ha mandato fuori Acosta. Oggi Acosta con la sua moto preso di mira da tutti, sostanzialmente al quinto posto Bagnaia e Bezzecchi che resta leader al sesto posto dopo la caduta, una delle tante cadute purtroppo oggi a Barcellona, di Martin. Somebody that I used to know. No, è la nuova di Teddy Swims, Mr. Know It All.

di 10 minuti entrò nelle conversazioni di tutti noi. Ti mando un vocale di 10 minuti, manda un vocale di 10 minuti come dice Tommaso. Comunque quando erano i giornalisti era più allegro musicalmente, è vero, poi è diventato più romantico anche da titolo. Una canzone nata per caso e scartata all'inizio per la colonna sonora di un film, cioè All Around the World. Quando fate una cosa che ritenete giusta, tenetela lì perché magari potrebbe essere riutilizzata. Beh, fu finalmente utilizzata come il lancio del primo disco solista di Lisa Stansfield e fu storia All Around the World.

una delle più belle non solo del 1989 consacrò il successo di Lisa Stansfield con All Around the World. Tu prova a intervistare Lisa Stansfield, conosci perfettamente l'inglese? Lei non ti dice how are you? How are you, I'm a man? È una cosa, un'intervista molto divertente che ricordo ancora, uno dei personaggi più simpatici e il distacco da quell'eleganza musicale con un modo di fare da parte sua. Davvero molto molto friendly, All Around the World, che fu ricantata anche da Barry White. Pensate alla voce profonda di Lisa Stansfield. You're looking for my baby, arrivò anche zio Barry. Io, tu e il weekend, il programma che state ascoltando, Stefano Piccirillo, Giovanni Imperatore in regia, facciamo le 18 insieme, tre ragazze che raccontano il paesello.

Cavalieri, care amazzoni, siete stati accontentati tutti perché Beyoncé Knowles è arrivata direttamente a cavallo con la sua Texas Hold'em. Invece in macchina con Radio Kiss, presenti di O2 il weekend, forte abbraccio 347 490 0042 per iniziare a segnalare il famoso sto tornando dal fine settimana con i luoghi che avete frequentato, anche stesso in giornata, andate e ritorno in giornata. Vi aspettiamo come ogni domenica pomeriggio. Intanto abbiamo parlato durante la settimana dell'Halftime Show dei Mondiali 2026, nell'intervallo della finalissima, cioè Madonna, Shakira e BTS saranno gli headliner, ma ci sono tre cerimonie di apertura, una in Messico l'11 giugno, il 12 negli Stati Uniti d'America e il 13 giugno in Canada. Quindi attenzione, vi daremo le line-up ufficiali, tre cerimonie, tre gruppi di cantanti assolutamente imperdibili. Tra poco qui, intanto la nuova di Fra Quintale.

Tequila Sunrise. Una volta si cantava Margarita, vedi il detox che funziona, aranciata e si sta benissimo. È la nuova di Fra Quintale, questa è Radio Kiss Kiss, e lo so che comincia il mondiale senza l'Italia, però è pur sempre uno spettacolo. Stadio Azteca, il prossimo 11 giugno si comincia, quello stadio che fu teatro della famosa Italia-Germania 4-3 del 1970, la partita del secolo. La line-up del Messico comprende Alejandro Fernandez, i Maná, quelli famosi anche qui in Italia con il Muelle de San Blas. Poi ci sarà ad esempio Danny Ocean, che arriva dal Venezuela lì vicino, J Balvin dalla Colombia e Tyla dal Sudafrica. Molti si chiederanno perché Tyla dal Sudafrica tra tanti artisti sudamericani. La presenza della cantante è un omaggio alla nazionale avversaria che scenderà in campo quella sera contro il Messico nel match inaugurale. Poi passeremo agli Stati Uniti e anche al Canada.

0: Kiss Kiss a te che hai superato quel concorso per cui hai studiato tanto e ti senti al settimo cielo. Kiss Kiss a te che lo sai bene, certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
2: Bertolotto.
3: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
4: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
5: Kiss, kiss. Collare se resto allacciato, si parte. Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Se resto allaccia la libertà!
7: Kiss, kiss.
8: O bischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
9: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
10: E le focaccine ai piselli della Romagna?
11: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, fiorentini che trovi.
12: Fiorentini.
13: Kiss, kiss. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
14: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
15: Kiss Kiss.

0: la musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

A Giorgia, sei su Radio Kiss Kiss, io tu e il weekend, Stefano Piccirillo vi parla, Giovanni Imperatore in regia, ci sono due superstar che stanno celebrando un nuovo fidanzamento questa primavera e loro che hanno diverse primavere sulle spalle, ad esempio prendi Pamela Anderson, fresca 58enne, e Tom Cruise, 63enne, si sarebbero innamorati e questo è un amore davvero da superstar, come da titolo, superstar della musica anche alla cerimonia inaugurale dei mondiali allo stadio di Los Angeles. Il prossimo 12 giugno ci sarà Katy Perry, ci sarà Anitta, ci sarà Lisa delle Blackpink, che dopo Jungkook che inaugurò i mondiali del Qatar torna a rappresentare il K-pop per l'inaugurazione dei mondiali 2026, questa volta la location è Los Angeles. Insomma, anche il Canada non scherza, perché a Toronto, tre le location del mondiale, ci saranno Alanis Morissette, Michael Bublé, vedi? Poi anche William Prince, e il nuovo inno della FIFA sarà presentato dal Canada agli Stati Uniti d'America in questo passaggio di testimone giorno prima, stadio Azteca, Messico, con tante guest davvero.

Italia c'è un uomo che può andare in giro dicendo: ho conquistato 55 dischi di platino, ho vinto 5 dischi d'oro e chapeau a Irama, che torna preciso, puntuale come una sentenza per la prossima estate. La sua nuova si chiama Cavana.

0: estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro tappe, quattro città, due giorni di emozioni in ogni tappa. Torino, 29 e 30 maggio. Baia Domizia, 12 e 13 giugno. Viareggio, 26 e 27 giugno. Pescara, 10 e 11 luglio. Giorno 1, vivi le emozioni del villaggio Kiss Kiss con giochi, sfide, animazione e DJ set. Giorno 2, si continua con il villaggio e la sera, il grande show con i nomi più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Scopri tutto su kisskiss.it.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Nen.
4: La senti?
3: Nen.
4: È la calma di chi conosce le sue bollette.
3: Nen.
4: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
5: Kiss, kiss.
6: E ora la sfida finale. Cocktail.
7: Spritz al tramonto.
6: Colazione.
7: Cappuccino vista mare.
6: Estate.
7: Crociera all'inclusive con Costa.
6: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Kiss, kiss.
9: La scelta giusta è il futuro.
10: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
9: La scelta giusta è l'attenzione.
10: I polli allevati senza uso di antibiotici.
9: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta.
11: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
12: Kiss, kiss.
13: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
14: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

La voce molto affascinante che avete ascoltato è quella di Alex Warren con Fever Dream su Radio Kiss Kiss. Abbraccio Vincenzo che scrive una cosa secondo me interessante da condividere con voi. Siete una radio perfetta con canzoni all'avanguardia, ma avete un difetto: quando trasmettete non dite mai l'orario. È vero, noi a volte diamo per scontato di essere in diretta sempre, siamo sempre in diretta, caro Vincenzo, siamo qui domenica pomeriggio 16:44, 5 secondi che vanno avanti, il tempo non lo fermi mai. Amico mio, in macchina con Radio Kiss Kiss, così Simone e Andrea, e cioè Bulelli, insieme a Vavassori, battono in finale lo spagnolo Granollers e l'argentino Horacio Zeballos con il punteggio di 7-6, 6-7, 10-3. Per la prima volta in trionfo una coppia tutta tricolore nel tennis agli internazionali, nemmeno i mitici Pietrangeli e Sirola c'erano riusciti, perché la partita venne sospesa e titolo condiviso eccezionalmente, ma in un'altra vita. Rihanna, Shots.

Nello stomaco in macchina con Radio Kiss Kiss. Ciao Stefano, come va? Sono felice ogni volta che sono qui a parlarvi, ti stiamo ascoltando anche noi in macchina da Benevento fino a Napoli con i nostri figli di 11 anni che giocano nella Salernitana, oggi torneo Angelo Raffaele. Ciao Umberto, saluto tutti i genitori che accompagnano in varie discipline sportive, in particolare durante il fine settimana, i propri pargoli e fanno il tifo con loro, ma mi raccomando sempre sportivamente. E sportivamente dobbiamo celebrare anche la festa scudetto dell'Inter che sta per scattare con il bus scoperto, indipendentemente dalla nostra fede calcistica. L'Inter tra l'altro in vantaggio per la cronaca per quanto possa contare 1-0 contro il Verona. A partire dalle 18:30 a bordo del famoso autobus scoperto, i nerazzurri sfileranno per le vie di Milano per celebrare con i tifosi uno storico double, scudetto e anche Coppa Italia se non sbaglio. Ha vinto l'Inter, partenza da San Siro, arrivo in Duomo, transitando per Piazza della Conciliazione, Corso Magenta, Piazza Curdusio, il percorso completo che arriverà appunto a Piazza Duomo intorno alle 22:30-23:00.

1996, durante il mese di giugno, siamo praticamente quasi in sync per un compleanno totale. I Depeche Mode vanno a registrare una delle canzoni più intense che parlano anche della dipendenza di Dave Gunn dall'alcol in quel periodo, per lui non un periodo appunto molto molto sano e fortunato. Tutto questo ebbe uno sfogo sotto l'aspetto artistico, creando poi una connessione emotiva con la fanbase dei Depeche Mode. 1996.

Sentiment, quello dei Depeche Mode, Home 1996. Il viaggio, la domenica di rientro dal fine settimana, nella maggior parte dei casi, per Io, Tu e il Weekend, di ritorno da Barletta, le paleoliche che rappresentano poi lo scenario, la coreografia naturale del viaggio di ritorno di Fernando Barbara. Insieme a Marco, un abbraccio, scattasto, tornando da 347-490-0042. Stefano Piccirillo vi sta parlando con Giovanni Imperatore in regia. Nei prossimi minuti, grande protagonista della musica più bella, con Justin Timberlake, con Sergio Mendes e Will.i.am, ma subito con Safe e naturalmente buona domenica.

0: Ricordando i Trolls dal punto di vista cinematografico, SZA, Justin Timberlake ne firmarono la colonna sonora con The Other Side. Ragazzi, due fine settimana e torna il Kiss Kiss Way. Vi anticipo qualcosa sulla prima tappa di Torino tra qualche istante.
1: Ciao Stefano.
0: Ciao.
1: Io sono di rientro da Castellabate, direzione Potenza.
0: Belle.
1: Kiss Kiss Antonella.
0: Ciao, due località completamente diverse, Castellabate e Potenza, unite da un viaggio di ritorno. Sto tornando da Ascatta al 347 490 0042. Tra poco tutti con il Kiss Kiss Way, le date, le location, cosa accade anche qui all'interno di Io, Tu e Lui.

Fulminacci, maledetto me, Radio Kiss Kiss annuncia il ritorno del Kiss Kiss Way, un tour capace di unire migliaia di persone dal vivo, milioni di utenti attraverso una narrazione continua tra radio, social, TV e territorio. Primo appuntamento Torino, 29 e 30 maggio, Piazza Castello, Baia Domizia, 12 e 13 giugno all'Arena dei Pini, Viareggio, 26 e 27 giugno, in quel di Piazza Mazzini.

10-11 luglio, Stadio del Mare. Ospiteranno due giorni di musica, spettacolo, intrattenimento, coinvolgimento del pubblico. Nel giorno 1 musica, show, community, entertainment, giochi, DJ set, il villaggio di Radio Kiss Kiss e poi l'esplosione dei suoni, colori, conduttori. Insieme sul palco per vivere le grandi star della musica più bella nel giorno 2 e soprattutto la sera 2. Tutto questo è Kiss Kiss Way, primo appuntamento Piazza Castello, Torino, 29-30 maggio. Praticamente ci siamo, il tempo di un tot. Coldplay e Sky Full of

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
2: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! 0 a 100 in 9,2 secondi!
3: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Ah, lo rifacciamo?
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
5: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
6: Uno sono io!
7: Uno sono anch'io!
5: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
8: Kiss Kiss! Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz!

0: newyorkese classe 2003, probabilmente uno tra i più bravi, tra i nuovi arrivati della scena musicale mondiale dell'ultimo anno, Somber, questa è la sua nuova hit globale, si chiama Potential. E beh, le family Fabio e Samuel che sono in automobile con Giovanna, tanti baci in quel di Parma, Campania, Friuli, e la tratta lunghissima che sta facendo Stefania dopo aver accompagnato il figlio al torneo Under 12, genitori tifosi, genitori manager, genitori innamorati delle gesta calcistiche, non soltanto dei propri pargoli.
1: Ciao, kiss kiss a tutti, noi siamo Martina
2: e Manuel.
1: Ciao. Siamo stati a Napoli a festeggiare i 70 anni della nonna. Auguri. E i 90 della bisnonna, e
0: nonna
1: adesso
0: bisnonna.
1: Torniamo a Roma.
0: Ciao, ciao, grazie davvero, tanti auguri, family allargatissima, confronto generazionale, e lì si mangia benissimo.
3: Sempre. Ciao Stefano, siamo di rientro da Roma verso Formia, siamo io e Gianluca, il mio amico, siamo stati a vedere il derby di Roma, grande vittoria della Magica, sempre forza Roma.
0: Ciao, ciao, siete messi bene per la qualificazione in Champions League, due punti che vi avvantaggiano su Juve e Como, ora ci sono i Negramaro.

sto tornando dal fine settimana, ma quella voglia che ti prende e ai tuoi compagni di viaggio in macchina sta dicendo: oh, ma se ci andiamo a fare il tramonto, andiamo a sentire un po' di house melodica, niente male. Another con 54 Ultrani, la musica più bella di Radio Kiss Kiss. Questa si chiama Talk to You, accompagnato dal suo consigliere per gli affari giuridici Daniele Cabras. Il capo dello Stato, il presidente Mattarella, è arrivato al Foro Italico per la finale tra Sinner e Casper Ruud, che è partita da qualche minuto, il norvegese avanti 2-0, grande inizio dell'avversario di Sinner. Ad accoglierlo i carabinieri in grande uniforme storica, il presidente si è seduto in tribuna insieme al presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Binaghi. Insomma, è una finale molto molto tosta, anche perché Jannik arriva sostanzialmente da 5 Master 1000 vinti, un tot di partite consecutive. Anche lui in fondo, anche se molto in fondo, è un essere umano, dovete sapere. Intanto, prima del New Kiss, da non perdere, ci sono i One Republic con Wherever I Go. I know I can-

Risa e avere tanta esperienza, abituati a palcoscenici davvero importanti e non solo Sanremo, e poi la voglia di mettersi in gioco e di vagare nella vita, insomma di esporsi senza filtri. Questo è il suo segreto di longevità e il nuovo singolo si chiama Rugiada.

0: Dicono che sia pazza, ma no, la pazza creativa, Arisa Rugiada si fa cantare ed è un new kiss. 17:40, come sarà il tempo, le temperature, il cielo plumbeo o meno nelle prossime ore secondo il meteo.it con Federico Brescia.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Ultime ore di stabilità, stanno per tornare flussi occidentali umidi con annesso peggioramento. Domani inizio di giornata ancora buono quasi ovunque, maggiore nuvolosità su Alpi, Sardegna e Sicilia, soleggiato altrove. Col passare delle ore, rovesci e temporali interesseranno le aree alpine, prealpine e appenniniche centrali. Fenomeni possibili anche sulle pianure del Piemonte e del Triveneto. Temperature massime comprese tra 18 e 23 gradi al nord, tra 18 e 24 al centro, tra 16 e 23 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti!
2: Tanat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Kiss kiss.
4: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
5: Puoi provare Meclon.
4: Come?
5: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
4: Aspetta, come si chiama?
5: Meclon!
6: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo! Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
7: Kiss kiss. È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
8: Kiss kiss.
7: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
8: Kiss Kiss.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
8: Kiss, kiss.
10: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta.
7: Kiss kiss.

0: Harry Styles è tornato live ieri sera in uno stadio dedicato a Johan Cruyff in quel di Amsterdam, appunto Amsterdam Arena. Ha battezzato il suo nuovo tour ore 20:45 di ieri, è apparso in sneakers, pantaloni neri, una giacca di pelle rossa, lanciandosi subito in Are You Listening Yet, che è il primo brano del nuovo disco dal quale abbiamo ritrovato American Girls.
1: Ciao a tutti, stiamo andando a vederci il nostro grande Cagliari. Un saluto a tutti gli amici di Kiss Kiss. Ciao Cristian.
0: Ciao
1: Cristian. Iglesias. Ciao.
0: Che bella la Sardegna, che sarà teatro di tante trasferte, non solo calcistiche, ma soprattutto legate alle vacanze imminenti. 347-490-0042. Sto tornando a casa o sto andando allo stadio, perché tutta la giornata di Serie A si consumerà entro questa domenica senza anticipi e posticipi. Tony F. Gaia. Sesso e Sam.

bene, molto bravo, però dovrebbe cambiare il look, cioè Kamrad dovrebbe andare su kisskiss.it e andare a visitare il nuovo merch dei 50 anni di Radio Kiss Kiss. Così prende un cappellino, una felpetta, una t-shirt, un giubbotto fantastico, un bomber, e vestirebbe davvero bene. Puoi farlo anche tu, vesti Radio Kiss Kiss, kisskiss.it. Grazie Giovanni Imperatore in regia. Voi che viaggiate la domenica pomeriggio con Io Tu e il weekend, è un vero piacere che rinnoveremo durante la sera, durante la settimana, dalle 21 alle 24 in Io Tu e Kiss Kiss. Vi aspetto davvero. 1986, ci salutiamo con i Run DMC e Aerosmith, il rap e il rock per la prima volta insieme, rifacendo una vecchia degli Aerosmith, Wall This Way, da St-

0: Che mix pazzesco, Run DMC, i rap, Aerosmith, i rock, Walk This Way. Tra poco le news, per noi ci sarà Michele Ficetola.
1: Ah, dai ragazzi. Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Un saluto e bentrovati dalla redazione. In primo piano la situazione in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump potrebbe decidere entro 24 ore nuovi raid contro Teheran, mentre secondo media americani e israeliani Washington e Tel Aviv sarebbero già impegnate in intensi preparativi militari. L'Iran intanto rafforza il controllo sullo stretto di Hormuz e parla di trattative in corso con alcuni paesi europei per garantire il passaggio delle navi. Il presidente iraniano Pezeshkian ha inviato una lettera a Papa Leone XIV chiedendo alla comunità internazionale di opporsi alle richieste degli Stati Uniti. E alla Regina Coeli, Papa Leone ha richiamato la giornata mondiale delle comunicazioni sociali, invitando a custodire voci e volti umani nell'epoca dell'intelligenza artificiale. Il pontefice ha esortato a promuovere una comunicazione rispettosa della verità e a orientare l'innovazione tecnologica al servizio dell'uomo. Nel messaggio diffuso per la ricorrenza, il pontefice mette in guardia dai rischi di deepfake, cyberbullismo e manipolazioni generate dall'intelligenza artificiale. E voltiamo pagina, andiamo a Modena. Resta in stato di fermo Salim El Kudril, 31enne accusato di strage e lesioni aggravate dopo aver travolto con l'auto una decina di pedoni in pieno centro, ferendone gravemente alcuni. La vettura, lanciata ad alta velocità, è finita contro la vetrina di un negozio, mentre nella fuga l'uomo avrebbe anche accoltellato un passante che tentava di fermarlo. Davanti ai magistrati si è avvalso della facoltà di non rispondere. E il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni hanno incontrato all'ospedale di Baggiovara a Modena l'equipe medica che sta curando i feriti travolti ieri da un'auto lanciata a tutta velocità in centro città. 8 le persone ferite e 4 in condizioni gravissime. Mattarella ha ringraziato medici e soccorritori per il lavoro svolto, mentre il ministro dell'Interno Piantedosi, dopo un vertice in prefettura, ha aggiunto:
4: però sembra il fatto che sia collocabile soprattutto con una situazione di disagio psichiatrico, registrare che non c'era nulla che ci fosse sfuggito dal punto di vista della prevenzione antiterrorismo ci conforta. Questo lo voglio dire perché la città deve stare tranquilla.
3: E proseguono alle Maldive le ricerche dei 4 subacquei italiani dispersi dopo un'immersione al largo dell'isola di Alimatà. È arrivata sul posto una squadra di 3 subspeleologi finlandesi specializzati, ora al lavoro con la guardia costiera locale per coordinare le operazioni. Finora è stato recuperato solo il corpo di Gianluca Benedetti. Intanto i 20 italiani che erano a bordo del Duke of York insieme ai dispersi hanno lasciato Malé e rientreranno in Italia in serata. Infine il calcio, il Napoli conquista la qualificazione in Champions League con un turno d'anticipo battendo 3-0 il Pisa. La Roma vince il derby contro la Lazio 2-0, il Milan supera il Genoa 2-1, mentre la Juventus crolla in casa con la Fiorentina e viene agganciata dal Como. L'Inter campione d'Italia pareggia 1-1 a San Siro contro il Verona. Ora alle 18 Atalanta-Bologna, mentre in serata spazio Udinese-Cremonese e anche ai playoff di Serie B e Serie C. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola. Kiss kiss a tutti!
5: La notte vola. All right, everybody, welcome to... da i maestri della musica più bella. La notte vola.

Kiss. La musica più bella suona solo

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: Kiss, kiss. Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
3: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
4: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
2: Dammi qua.
5: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
6: Kiss, kiss. Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
7: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.
8: Kiss, kiss.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
11: E ora la sfida finale. Cocktail.
12: Spritz al tramonto.
11: Colazione.
12: Cappuccino vista mare.
11: Estate.
12: Crociera all'inclusive con Costa.
11: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Kiss, kiss.
13: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
14: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: Seresto allaccia la libertà!
11: Kiss, kiss.
15: Una canzone.
16: La musica più bella, suona solo su Radio Kiss Kiss.

La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: La notte. Vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.

0: estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro tappe, quattro città, due giorni di emozioni in ogni tappa. Torino, 29 e 30 maggio. Baia Domizia, 12 e 13 giugno. Viareggio, 26 e 27 giugno. Pescara, 10 e 11 luglio. Giorno 1, vivi le emozioni del villaggio Kiss Kiss con giochi, sfide, animazione e DJ set. Giorno 2, si continua con il villaggio e la sera, il grande show con i nomi più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss, scopri tutto su kisskiss.it. Kiss
1: Kiss Way. Kiss Kiss. Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
2: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
3: Kiss Kiss. Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Yes, yes.
4: La scelta giusta è il futuro.
5: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
4: La scelta giusta è l'attenzione.
5: I polli allevati sempre.

0: Acer. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
2: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
3: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
4: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
5: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Kiss Kiss. La musica più bella.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
1: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Apriamo con la cronaca. Una donna di 61 anni, residente nel Biellese, è morta durante un'immersione organizzata a Porto Azzurro sull'isola d'Elba. La subacquea avrebbe accusato un malore subito dopo essere riemersa. Inutili i soccorsi, mentre la magistratura ha aperto un'indagine per chiarire le cause del decesso. L'attrezzatura subacquea è stata posta sotto sequestro. E proseguono alle Maldive le ricerche dei quattro subitaliani dispersi nell'atollo di Vavù. Sul posto è arrivata una squadra di subspeleologi finlandesi che lavorerà con la guardia costiera locale. Finora ha recuperato solo il corpo di Gianluca Benedetti, mentre i 20 italiani presenti sul Duke of York rientreranno questa sera nel nostro paese. E Modena resta sotto shock dopo l'auto lanciata sulla folla in centro città. In stato di fermo Salim El Kudril, 31enne accusato di strage e lesioni aggravate, si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai magistrati. 8 i feriti, 4 in condizioni gravissime, mentre gli investigatori escludono al momento piste terroristiche e seguono l'ipotesi di un grave disagio psichico. In visita all'ospedale di Baggiovara, il presidente Mattarella e la premier Meloni, che hanno incontrato medici e soccorritori impegnati nell'assistenza ai feriti. Sentiamo le parole del capo dello Stato.
3: Questo episodio, questa vicenda ha creato un'emozione generale in tutto il nostro paese e quindi anche la riconoscenza nei nostri confronti è particolarmente alta in questo momento, ma sapete che è sempre così.
2: Voltiamo pagina, ci spostiamo in Medio Oriente. Secondo media israeliani, Donald Trump potrebbe decidere entro 24 ore nuovi attacchi contro Teheran, mentre Washington e Tel Aviv sarebbero già al lavoro su intensi preparativi militari. In una telefonata con Netanyahu si sarebbe discusso anche del possibile coinvolgimento israeliano. Intanto il presidente degli Stati Uniti pubblica sui social un messaggio inquietante: la calma prima della tempesta. Ed ora apriamo l'ampia pagina sportiva, iniziamo dal calcio. Il Napoli conquista la Champions battendo 3-0 il Pisa, vincono Roma e Milan, cade la Juve contro la Fiorentina, festa scudetto per l'Inter dopo l'1-1 col Verona, ora in campo Atalanta-Bologna e stasera Udinese e Cremonese per la 37esima giornata di Serie A, oltre ai playoff di Serie B e Serie C. Per la MotoGP, Gran Premio di Catalogna, trionfa Fabio Di Giannantonio con la Ducati VR46, mentre Bezzecchi dell'Aprilia consolida la leadership del mondiale. Tennis, festa azzurra agli internazionali di Roma, Bolelli e Vavassori conquistano il titolo nel doppio battendo a super tie break Granollers e Zeballos. Intanto Jannik Sinner sfida il norvegese Ruud per il titolo del Master 1000 di Roma. Infine il ciclismo, il danese Jonas Vingegaard vince la nona tappa del Giro d'Italia da Cervia a Corno alle Scale di 184 km. Il portoghese Eulalio conserva la maglia rosa. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola, una buona serata e kiss a tutti.
1: La notte vola. Seguire attentamente le avvertenze. Il seguente programma può provocare un'immediata diminuzione di stress e malumore. Aia!

0: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Kiss, kiss.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
4: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
5: Uno sono io!
6: Uno sono anch'io!
4: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
7: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
8: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
3: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
4: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
5: Kiss, kiss. Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A. Kiss,
6: kiss. Alla Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu. Kiss, kiss.

0: arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
0: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
2: Kiss Kiss non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Kiss Kiss.
4: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
5: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
6: Kiss Kiss. 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
7: Uno sono io!
8: Uno sono anch'io!
6: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
0: Kiss Kiss! La musica più bella suona solo

0: l'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro tappe, quattro città, due giorni di emozioni in ogni tappa. Torino, 29 e 30 maggio. Baia Domizia, 12 e 13 giugno. Viareggio, 26 e 27 giugno. Pescara, 10 e 11 luglio. Giorno 1, vivi le emozioni del villaggio Kiss Kiss con giochi, sfide, animazione e DJ set. Giorno 2, si continua con il villaggio e la sera, il grande show con i nomi più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Scopri tutto su kisskiss.it. Kiss
1: Kiss Way. Kiss Kiss. Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
2: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
1: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
3: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
4: Kiss Kiss.
5: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
6: Bertolotto.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere, con Radio Kiss Kiss e...
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento. Scappa da

0: Ionix.
1: Stai ascoltando La Notte Vola, un successo dopo l'altro senza interruzione. La Notte Vola e Radio Kiss Kiss.

0: arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
0: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
2: Kiss Kiss. La scelta giusta è il futuro.
3: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
2: La scelta giusta è l'attenzione.
3: I polli allevati

0: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Kiss, kiss. Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
2: Kiss, kiss.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
2: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
4: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Kiss Kiss.
5: Seguramente estaré bailando hasta conmigo, no como amigos.
2: La musica più bella suona solo

0: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
1: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni regina. Forse non è un caso se i rotoloni regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
2: Dai, racconta.
3: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
2: Un altro malessere?
3: No, è tornata la candida.
2: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! 0 a 100 in 9,2 secondi.
6: Nuova Toyota EcoCross Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
5: Ah, lo rifacciamo?
7: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
8: Il quadrotto?
7: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro tappe, quattro città, due giorni di emozioni in ogni tappa. Torino, 29 e 30 maggio. Baia Domizia, 12 e 13 giugno. Viareggio, 26 e 27 giugno. Pescara, 10 e 11 luglio. Giorno 1, vivi le emozioni del villaggio Kiss Kiss con giochi, sfide, animazione e DJ set. Giorno 2, si continua con il villaggio e la sera, il grande show con i nomi più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Scopri tutto su kisskiss.it.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
0: Kiss Kiss. Do my little boot thing, so I'll give a hoot what you do. Say, girl, I know you a little too tame. Tell them you find a little something fresh, I know. La musica più bella suona

This is La Notte Vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1 perché ogni vita conta.
1: Uno sono io!
2: Uno sono anch'io!
0: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon. Kiss, kiss.
3: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
4: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
5: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
6: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
5: Kiss

0: la notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

Kiss Kiss. Pronto come va? La voce tua mi manca. Lo so che ho sbagliato, ma chi è che non sbaglia? La musica più bella.

0: Nen.
1: La senti?
0: Nen.
1: È la calma di chi conosce le sue bollette.
0: Nen.
1: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
2: Kiss, kiss.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Kiss Kiss.

0: l'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro tappe, quattro città, due giorni di emozioni in ogni tappa. Torino, 29 e 30 maggio. Baia Domizia, 12 e 13 giugno. Viareggio, 26 e 27 giugno. Pescara, 10 e 11 luglio. Giorno 1, vivi le emozioni del villaggio Kiss Kiss con giochi, sfide, animazione e DJ set. Giorno 2, si continua con il villaggio e la sera, il grande show con i nomi più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss. Scopri tutto su kisskiss.it.
1: Kiss. Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
2: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
3: Kiss, kiss. E ora la sfida finale. Cocktail.
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione.
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate.
4: Crociera all'inclusive con Costa.
3: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Kiss,
5: kiss. Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
0: Kiss Kiss. Love you.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

This is La Notte Vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: Yo, baby.
1: La notte vola. Dai maestri della musica più bella. La notte. Vola!
2: Yo, everybody.
1: Il programma in cui la musica è la risposta.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Se si sente il bisogno di ballare, è severamente vietato trattenersi.
3: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. However, it is not available at the

direction of the groove.

0: arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
0: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
2: Kiss Kiss. Guidare un'impresa verso il futuro.

0: È complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a €199 al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo €4.438, valore di riscatto €21.927, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

0: elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.

is La Notte Vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: La notte. Vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: la notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è da somministrare in dosi massicce ai tipi mosci.